0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch, RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix

0: cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flex, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare. Allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare. Che cosa facciamo, cosa vuoi fare? Facciamo qualcosa.
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: piano, diciamo, di riscaldamento, e insomma lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Artsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Artsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Robin Gristol.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Robin

0: Giugno 2026, l'AS chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal

0: Multi Talks.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso, sì.
2: È condiviso.
0: Multi Talks.
3: Birra, birra, birra, birra.
4: Sei vantaggiato.

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta qui

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squat.

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

0: Stop.
1: Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

0: Mezcal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch, RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prinz Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

nuovo disco per l'estate che vi farà ballare, cantare, gridare, anche un po' scopare, penso, dando del pirla al vostro nemico. Dai ragazzi, tutti insieme, datevi del pirla tutti quanti. Felicità!

sei un pirla, e c'hai la faccia da pirla, e gli occhiali da pirla, e sei vestito da pirla, ma sei un pirla, e come balli da pirla, con quelle mosse da pirla, e quelle scarpe da pirla.

0: do do a da da da
1: Feralisa
0: boom do do do a
1: Feralisa
0: a da da da
2: belle Peroline, ma vai al circo.
3: Sì, vado al circo a vedere te che fai il numero con gli elefanti.
2: Ma va, dai, papà, cosa vuoi capire tu di moda giovane? Guarda qua come vesti. Facis extra forte mezzo scemo. Datti una rinfrescata, oh! Perché non provi a pettinarti come il tenente Kojak?
4: Vai al circo.
2: Sì. No, non vado al circo. Vado a ballare in discoteca, vado a far andare il menisco, la meniscanza. Wow!
4: Ho capito. Vai al circo.

E così come abbiamo annunciato, desideriamo adesso rivolgere una preghiera per tutti i nostri defunti, per tutti coloro che sono morti anche a causa del CONAD.

Signore e signori, buonasera. Benvenuti a Tribuna Politica. Il tema di questa sera è questo. In Norvegia esiste una legge che protegge le foche. È giusto introdurre in Italia una legge che protegge i napoletani?

0: poi mi ha colpito di più i suoi atteggiamenti.
1: Perché che ha fatto?
0: Ad esempio, ha urinato su di loro, battute che faceva comunque.
1: Tipo?
0: Adesso fate gli zombie, provate a camminare.

quanto riferisce il Volpe, era stato maledetto un suo piercing sul quale era stato fatto colare del sangue ed erano state pronunziate frasi di maledizione. Dopo questo rito di maledizione, il Longoni è morto in un incidente stradale nel giro di 5-6 giorni.

0: niente dei soldi?
1: Boh, proprio di soldi proprio non si è mai parlato.
0: Esclude anche il momento satanico?
1: Escludo.
2: Sono motivi personali di gelosia verso delle ragazze. Tra parte di un componente del gruppo, le due vittime e gli altri due che hanno partecipato.
0: Chiara, secondo ad alcuni, doveva essere autorizzata per avere rapporti proprio da lei.
3: Maccioni è secondo me fuori di testa, perché cioè, io pari il capo proprio di niente, di nessuno.
0: Che momento darebbe a questo omicidio?
3: No, non me lo so spiegare. Sul satanismo proprio non lo escluderei.
0: Ma c'era questo satanismo o non c'era?
3: No, satanismo non era moda portare croci rovesciate o pentacoli.
4: Satanismo no, di certo, lo escludo proprio perché non c'era. Cioè questo lo posso dire sicuramente. Altri momenti può essere solo la stupidità, il pensiero dei soldi. Nessuno.

0: sia questo programma di ipnosi, il nostro alfabeto, la nostra scrittura, un modo di linguaggio comunque.
1: Stavamo fumando marijuana, avevamo bevuto, era partito un discorso e lui a un certo punto, ma se ti dicessi di aver ucciso 4 persone, tu ci crederesti?

0: ucciso Fabio Tollis, batterista di cui Andrea Volpe ha preso il posto subito dopo la scomparsa, e Chiara Marino.
1: Anche lei da qualche tempo partecipa ai riti satanici. Andrea Bontade si toglie la vita lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro un muro.
2: Quando noi siamo entrati nei boschi, siamo partiti, il Tollis sapeva che la Marino doveva morire.
1: Hanno paura di essere scoperti e decidono di eliminare chi non dà garanzie di segretezza. Il primo a essere condannato a morte è Andrea Bontade.
2: Se non lo fai tu, lo facciamo noi. Però appena sono entrato io ci ho creduto a questi ideali.
1: I tre seppelliscono nel bosco i corpi di Fabio e Chiara in una fossa profonda 2 metri.
3: Penso che il bene e il male siano la stessa cosa.
4: C'è qualcosa di superiore che si chiama bene e male, si chiama Dio, Satana, si chiama Buddha, Allah.
3: I demoni, demonologia, gargoyle.
4: È stato comodo dire, è stato il grosso sapone, accusare me. Sono andato a casa e a fatica mi sono riuscito a addormentare. Al mattino ho detto no, sicuramente è stato un brutto sogno.
0: I mandanti, secondo Volpe e Maccione, sono Eros Monterosso, Marco Zampolo e Paolo Leone. Figlio del defunto Corrado Leoni, adepto di una setta che in passato aveva ucciso l'amante in una notte di luna piena, viene indicato come il capo carismatico del feroce gruppo.
5: L'iscrizione, l'inserimento in una setta.
0: Omicidi senza movente, riti di maledizione, violenze fisiche e psicologiche ispirate a film e testi di musica metal. Per la prima volta il satanismo nascosto dietro tanti misteriosi casi di cronaca italiana emerge allo scoperto insieme ai corpi sepolti delle vittime.
3: Schizofrenia e befreno catatonica. Mio padre è stato scarcerato prima appunto perché mia sorella era in fin di vita, e sentirmi dire da una persona che ero stato io a provocare questo proprio mi ha dato fuori di testa.

0: si facevano dei rituali con sangue, capelli, unghie, si facevano delle messe nere, rituali
1: finalizzati
0: a far del male.
2: State ascoltando Radio Kebab Mixtape Autunno 2025.

0: freddo, semifreddo.
1: Freddo, semifreddo.
2: Oggi il nostro

0: Esci dalla droga, caro, ed entra nel mio tunnel, firmato Moana.
1: Borraccio!
2: Borraccio io? Tururu.

stress piccolo borghese. Moglie, bene. Lavoro, bene, bene. Casa, bene. Figli, bene. Salute, bene. Palle piene.

Al sesto posto, ragazzi, oh, tremate qui, c'è una new entry. Vi ricordate Thriller di Michael Jackson? Bene, eccola nell'interpretazione strettamente letterale di Joe Sentieri. Ma che terrore!

0: Devo proseguire dicendo che tuttavia mi sembra compito dei poeti, benché demenziali, ricordare che la vita è purtuttavia anche e soprattutto tragedia, ed io non vorrei fare eccezione, quindi anche per spezzare questo clima di rarità eccessiva vorrei ora declamarvi alcune poesie veramente depressive. Vi risparmierò, scusami se esisto, ed anche non sanguinarmi davanti, per declamarvi Doppio Fondo, lirica di profondità. Si dice che una volta toccato il fondo non puoi che risalire. A me capita di cominciare a scavare.
1: L'arbitro!

0: supposto, Anna.
1: Tiro, rete. Rete. Il tiro è la rete.
0: Tiro. Dove andiamo oggi? In nessun posto, Anna.
1: Ha vinto il tiro. I giocatori del Savona sono sdraiati in terra.
0: Dove andiamo oggi? In nessun posto, Anna.
1: Nello sport. Chi sbaglia paga.

0: Avete ascoltato Radio Kebab Mixtape Autunno 2025?
1: Che ora è? Qualcuno si chiederà. Beh, non sarà certo il vostro Eddie a darvi l'illusione di saperlo. Io posso solo dirvi che qui, a Radio Ketchup, gli orologi sono vuoti. Perché tutte le nostre ore premono davanti ai cancelli del Rainbow Tenda fin dalle prime luci dell'alba. Dio solo sa, insieme a quanti altri pazzi arrivati da ogni dove per assistere al magico concerto di stasera dei De Colla. Quindi che ora è? Beh, sentitelo da voi. Ecco che ora è. E il brano che apre il mio programma di oggi è dunque dedicato a tutti quelli che assieme a noi aspettano questo momento chissà da quanto tempo. Ladies and gentlemen, i fantastici, i favolosi, gli inimitabili, The Colla, invado via!

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte
3: e tutto il resto in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
1: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
4: Unacittaperfetta@canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Radio Melting Pot presenta Missing People, storie di attraversamento del confine turco-bulgaro.

Ahmed!

0: Missing People, storie di attraversamento del confine turco-bulgaro, una produzione di Radio Melting Pot.
1: إذا كانوا أموات أو أحياء ليس لديهم مشكلة لكن المهم إنه يعرفون مصير أبنائهم.
2: L'ultima cosa che voglio dire è che continueremo con il nostro lavoro. Continueremo a farlo. Cercheremo ancora di aiutare le persone e non solo per salvarle, ma anche per aiutare le famiglie i cui familiari sono dispersi. Ci sono molti casi di persone disperse. Continueremo a opporci a tutti i respingimenti illegali che stanno avvenendo. Continueremo ad essere attivi e aiuteremo le persone a mettersi in viaggio in modo sicuro. Ci sono molte cose che accadono alle frontiere di alcuni paesi e noi non smetteremo di puntare i riflettori su ciò che sta accadendo per fare in modo che la gente sappia. Vogliamo aiutare le persone in difficoltà e vogliamo aiutare le famiglie a trovarle o a trovare una conclusione. Pensiamo che la maggior parte delle persone scomparse da molto tempo siano morte, ma vogliamo aiutare le famiglie a trovare la verità e una conclusione per i loro cari.
1: تفاعل مع الحالات الأشخاص الفارين من الحرب ونأمل من المنظمات أنه تكثف جهودها بهذا الجانب.

0: La voce che state ascoltando è quella di un attivista del Consolidated Rescue Group. Il gruppo opera sia nel Mediterraneo che sulle frontiere di terra. È composto da volontarie che hanno recentemente raggiunto paesi europei e si occupa di rintracciare segnalazioni di persone in difficoltà al confine e di inoltrare le loro posizioni ai soccorsi.
1: In Bulgaria il gruppo inoltre le richieste ad una safeline di cui fanno parte Mission Wings, un'organizzazione locale, No Name Kitchen ed il collettivo Rotte Balcaniche. Dall'estate del 2023, infatti, il collettivo ha deciso di presidiare questo territorio, spinto dalle segnalazioni di tante persone in movimento, incontrate in Serbia e in Bosnia, che denunciavano la violenza della polizia e di Frontex, e l'assenza di organizzazioni internazionali su questo territorio. È così nata la Chat Missing People, la safeline che si occupa di portare soccorso al confine turco-bulgaro.
0: Siamo Alessandro Scalise ed Eleonora Zago. Lo scorso mese di luglio siamo state ad Armalli, base operativa del collettivo Rotte Balcaniche in Bulgaria. Qui abbiamo partecipato alle operazioni di soccorso della Safeline e supportato le persone che hanno raggiunto il campo di accoglienza presente in città. Quello che segue è un reportage dal confine basato sui racconti delle persone che lo attraversano.
2: Radio Melting Pot.
3: For freedom of movement and citizenship rights.
2: Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza.
4: I think we can go back from the location. It's like quite straight to the car.
5: That's it.

0: Il confine tra Turchia e Bulgaria si estende per circa 250 chilometri, tra colline erbose e boschi, che vengono tagliati da una rete di filo spinato alta 3,5 metri, controllata con droni e telecamere ad infrarossi. Le persone in movimento camminano dai 5 ai 7 giorni, nella foresta senza riposo e senza rifornimento di acqua e cibo, in un territorio che non conoscono, oltrepassando un confine estremamente militarizzato.
1: Questi territori sono pattugliati giorno e notte dai corpi di polizia e dall'esercito bulgaro, con il pieno supporto dell'Unione Europea, che stanzia regolarmente fondi per il potenziamento delle tecnologie e la fortificazione del confine. A questo si aggiunge anche la presenza massiccia del personale di Frontex, agenzia europea che si occupa di gestione delle frontiere, teoricamente nel rispetto dei diritti umani fondamentali, in pratica essendo complice di violazione degli stessi, nascondendo o praticando direttamente respingimenti illegali, violenza psicologica e fisica di vario genere.
0: Solitamente, per il passaggio, le persone si appoggiano ad una rete di smuggler, guide esperte che si occupano di garantire assistenza per l'attraversamento, in cambio di una cospicua somma di denaro. Tuttavia, le condizioni di illegalità e controllo al confine costringono le persone a forzare il passaggio con ogni mezzo e, a volte, finiscono per essere abbandonate a loro stesse appena attraversata la linea di confine, specialmente se sono vulnerabili o avanzano a fatica.
2: The father is calling me. I'll call him back, okay? When we are there, I think.
3: Quello di oggi ci sta. Ci sono dei problemi. Li teniamo aggiornati.
2: Cosa manca qui? Manca.
4: Allora, stavo mettendo un po' in modo che se dopo facciamo i pacchi. Facciamo presto.
3: Quindi farina, zuccheri.
4: Latte, zucchero, olio, riso, scatole. Qua c'è del tonno, potremmo anche.
3: Quindi il latte è abbastanza, non tantissimo.
4: 2, 4, 6, 8, 9.
3: E 3 li abbiamo fatti.
4: 3, 12. Ha 3 fatti e le altre 2, 14 famiglie. Sì. Questa è la farina. Sono 18, potremmo dargliene una a testa in ogni borsetta.
5: Sì. Vuoi le mettere dove le abbiamo fatto?
4: Prenderne 2 insieme.

0: Diana Di Mova lavora per Mission Wings, l'unica organizzazione non governativa bulgara facente parte della Safeline e tra le poche organizzazioni che nel paese lavorano con persone in movimento e richiedenti asilo. Così descrive il contesto di attraversamento del confine turco-bulgaro.
1: In Bulgaria molti richiedenti asilo perdono la vita attraversando il confine con la Turchia. Molti di loro vengono condotti attraverso le aree boschive e montane, molte delle quali pericolose. Per aggirare le pattuglie di frontiera mettono a rischio la propria salute e la propria vita. Uno degli itinerari principali passa attraverso il Parco Naturale Strangia, che si trova nella parte sudorientale del paese. La superficie del parco è di circa 10.000 km e di cui un terzo è in territorio bulgaro e il resto è in territorio turco. Molte persone, soprattutto ragazzi e giovani minorenni, perdono la vita e muoiono in Bulgaria. Quando vengono trasportati illegalmente attraverso il territorio, corrono moltissimi rischi come la disidratazione, l'ipotermia, le malattie o l'esaurimento delle forze.

0: Le difficoltà legate al contesto geografico e alla mancanza di risorse per sostenere i giorni di viaggio sono dunque i principali ostacoli per chi tenta di attraversare questo confine.
1: Nel campo di Armalli, il più grande del paese con quello di Sofia, vengono ospitate le persone che riescono a passare. Tra loro abbiamo incontrato Ali Mahmoud Nou e Khalid Omar. Entrambi hanno attraversato il confine nella primavera del 2024, qualche settimana prima del nostro arrivo nel paese. Come tanti, sono partiti dalla Siria. Hanno deciso di tentare di entrare in Unione Europea e tramite la Turchia hanno raggiunto la Bulgaria.
0: La storia di Ali testimonia il contesto descritto fino ad ora, le lunghe attese in mezzo al bosco, lo sfinimento dovuto all'assenza di acqua e cibo e il costante pericolo di essere picchiati e rimandati indietro dalla polizia.
2: أخذونا على الحدود البلغارية التركية قطعنا
3: Ci hanno portati al confine bulgaro-turco. Lì abbiamo tagliato l'alta recinzione e siamo entrati nelle terre bulgare. Abbiamo camminato per 3 ore nelle foreste. Siamo riusciti a seguire il percorso del fiume. Siamo rimasti nella foresta per 5 ore, in attesa dell'arrivo della notte. Aspettavamo che facesse buio affinché la polizia non ci vedesse, perché se la polizia ci avesse visto, ci avrebbe riportato indietro o avrebbe potuto picchiarci. Arrivate le 9:30, abbiamo ripreso la strada e abbiamo camminato dalle 9 di sera fino a mezzogiorno del giorno dopo. Abbiamo camminato fino a raggiungere il punto di carico in Bulgaria. Qui abbiamo trascorso 1 giorno e mezzo senza cibo né acqua. Una volta raggiunto il punto di carico, infatti, non c'era nessuna macchina che venisse a prenderci, mentre c'era la polizia. In ogni luogo c'era la polizia. La polizia sa che ci sono gruppi che attraversano il confine e passano per queste foreste. Sanno che ci sono sempre tanti gruppi di persone in movimento e in mezzo alla foresta e per questo pattugliano tutte le strade.
2: لحتى وصلنا لنقطة التحميل بالأراضي البلغارية.

0: Come ci ha detto lui stesso, Ali è stato fortunato nel riuscire a passare al primo tentativo. Purtroppo, per la maggior parte delle persone, non è così. La storia di Khalid lo dimostra.
1: من اسطنبول هناك طريقان للعبور الى اوروبا الطريق الاول هو من بلغاريا والطريق الثاني هو من اليونان انا حاولت
2: العبور da Istanbul ci sono due modi per attraversare verso l'Europa. Il primo è dalla Bulgaria e il secondo dalla Grecia. Ho provato ad attraversare 6 volte e ci sono riuscito la 7ª. Per 5 volte in Bulgaria non sono stato fortunato e neppure la volta in Grecia. Siamo arrivati alla città turca di Edirne e da lì il passer ci ha portato nella foresta, vicino al confine bulgaro. Ci siamo fermati lì 1 o 2 notti. Abbiamo attraversato durante la notte. Il passer controllava la strada. È molto difficile attraversare il confine dal lato turco. Se sei sfortunato, se arriva una pattuglia turca e la polizia ti vede, ti picchiano e ti umiliano, poi ti portano al centro di detenzione e ti deportano in Siria. E questo costa alle persone in movimento cifre molto alte. Se invece sei fortunato, se riesci ad attraversare e ti trovi sul lato bulgaro, lì c'è un altro pericolo. È lì che per 5 volte non sono riuscito a proseguire. Camminavamo in territorio bulgaro proseguendo per 1, 2, 3 notti. Una volta abbiamo camminato per 4 notti nel mezzo della foresta. Con noi c'erano anche donne e bambini. Non avevamo più acqua né cibo. Alla fine abbiamo raggiunto il punto di carico dove doveva aspettarci una macchina per portarci nell'entroterra bulgaro. Al punto di carico ci siamo fermati per dormire. Erano circa le 5 del mattino. Alle 6 e mezzo, quando ci siamo svegliati, c'era la polizia bulgara sopra di noi.
1: Nemna o fi sa'a al-sadisa wa an-nisf istayqadhna wa iz al-polis al-bulghari fawqa ru'usina.

0: Come si evince dalle storie di Khalid e Ali, la recinzione di filo spinato e l'aumento delle tecnologie rendono più difficile l'attraversamento, ma non servono di certo a fermare il transito delle persone. Il pushback o respingimento, invece, rappresenta la strategia attiva principale praticata dalla polizia per il presidio del territorio di confine. Questa pratica porta inevitabilmente con sé violenza fisica, verbale e psicologica, nonché la violazione dei diritti umani fondamentali, primo su tutti il diritto a richiedere asilo.
1: Hamid Koshar è un altro membro dell'organizzazione Mission Wings, fondata da Diana. Lui stesso, prima di stabilirsi in Bulgaria, ha percorso questa rotta nel 2019. A partire dalla sua esperienza personale e lavorativa, ci ha fornito un'analisi della situazione ai confini bulgari, sia quello con la Turchia che quello con la Serbia, riportando la spirale di violenza a cui sta assistendo.
2: Qui succede di tutto, ma non solo al confine turco-bulgaro. Sentiamo anche di crescenti violenze al confine serbo da parte della polizia serba. Mi è anche arrivata la testimonianza di una persona che parlava di Frontex. Quindi sì, la violenza si verifica in entrambi i lati del confine e a livelli diversi, ed è di diverso tipo. Ci sono anche molti episodi di violenza da parte della polizia turca al confine. Di recente ho chiesto a una persona arrivata da noi per quanti giorni avesse camminato. Mi ha risposto che erano stati più di 10. Erano siriani e per tutto il tragitto non hanno avuto modo di riposare. In pratica hanno camminato direttamente dalla Siria alla Bulgaria, senza alcuna pausa o niente del genere. Perché la situazione è molto grave anche lungo gli altri confini. Per esempio, anche in Serbia succede questo tipo di cose. Quindi è chiaro, non è una coincidenza. In politica nulla è una coincidenza, almeno per come la vedo io. Quando allo stesso tempo in Turchia, Bulgaria e Serbia ci sono delle restrizioni ai confini, niente è una coincidenza. C'è un progetto preciso dietro e chiudere gli occhi su questo è preoccupante. Soprattutto quando vediamo che non c'è un meccanismo di monitoraggio adeguato delle frontiere. Arrivano un sacco di aiuti e di soldi per proteggere i confini, ma allo stesso tempo non ci sono abbastanza aiuti o risorse per monitorarli adeguatamente. Ed è per questo, purtroppo, che al confine accadono certe cose. Inoltre, quando i confini diventano così chiusi e violenti, le persone corrono rischi ancora maggiori. Sono in particolare le persone vulnerabili a soffrirne di più e a rimanere indietro.
3: Okay, and that much violence, people take higher risk. But more than that, vulnerable people will stay behind.
0: Ancora una volta, le testimonianze di Ali Mahmoud e Khalid Omar consolidano con esempi concreti l'analisi del contesto riportato da Mission Wings. La violenza e i respingimenti sono costanti e fungono da deterrente per chi vuole passare.
4: La violenza della polizia bulgara è terribile, come dimostra la storia di due miei compagni di gruppo, quando sono stati attaccati da una cane. Ci siamo spaventati e siamo stati costretti a lasciarli indietro. Se ci fossimo fermati per salvarli, anche noi avremmo rischiato di essere morsi dal cane o catturati dalla polizia. Se hai il telefono, ti costringono a consegnarlo e dare il tuo PIN. Così il telefono diventa della polizia. Tutte le cose che hai le devi consegnare alla polizia bulgara. C'era una ragazza che aveva il marito con lei. Quando la polizia bulgara li ha scoperti, hanno cercato i telefoni. E lei era l'unica ragazza. L'hanno obbligata a togliersi i vestiti. Lei aveva il telefono nascosto e l'hanno scoperto quando si è tolta i vestiti. Così hanno cominciato a picchiarla e picchiarla a lungo. Questa è la loro strategia, picchiare e respingere tutti verso la Turchia. E anche io, quando ero in Turchia, ho visto un gruppo di egiziani che sono tornati picchiati e c'era uno di loro che aveva perso un orecchio, era rimasto attaccato solo un pezzo perché è stato morso da un cane. Era una cosa molto spaventosa.
5: الكلب عضله اذنه كان شيء كتير بخوف.

0: كان معنا هناك دليل، دليل طريق يعينه المهرب لكي يمشي معنا في الطريق، طبعا على عن طريق الجي بي اس.
1: Avevamo una guida stradale dataci dal passer per accompagnarci lungo la strada, ovviamente utilizzando il GPS. Per tre volte, quando oltrepassati il confine, c'erano con me famiglie povere e bambini. La strada è stata molto faticosa. In terra turca e bulgara ci sono foreste aspre e sei costretta a camminare in queste aree per non incontrare le pattuglie. Quindi abbiamo dovuto percorrere queste strade molto, molto difficili. Lì c'erano colline alte sulle quali dovevamo trasportare i bambini che erano con noi. Inoltre, trasportavamo le nostre borse pesanti, piene di acqua e cibo sufficiente per il tempo del nostro viaggio. La speranza è svanita quando le pattuglie bulgare ci hanno attaccato e poi siamo stati deportati in Turchia. Naturalmente, a volte siamo stati sottoposti a insulti e percosse da parte dei soldati bulgari. Ci hanno derubato di tutto, dei nostri telefoni e del cibo. Ci hanno persino tolto le scarpe e siamo tornati a piedi nudi in Turchia. Questo trattamento è pessimo e offensivo per i migranti.
2: Турки! Обратно! Go back! Back to Turkey!
3: Go, go!
2: Now! Now go Turkey!
3: Go!
2: Go!
3: Turkey!
2: Turkey! Go! Обратно! Back! No Bulgaria for you! No Bulgaria! No Bulgaria! Go Turkey! Immediately!
3: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah

0: I diversi attori coinvolti nella Safeline turco-bulgara agiscono con ruoli diversi. In particolare c'è chi, come CRG e Mission Wings, intercetta segnalazioni di persone attualmente in difficoltà o scomparse al confine, e chi, come il collettivo Rotte Balcaniche e Non Aim Kitchen, si occupa di recarsi fisicamente alle coordinate segnalate per assicurarsi che le persone in difficoltà vengano effettivamente soccorse e non siano respinte, o che i corpi vengano rinvenuti e non abbandonati nella foresta.
1: Andando per ordine, riportiamo la storia di Yab Al-Rawi, fondatore di CRG, che, a partire dalla sua esperienza personale, ci racconta qual è il loro ruolo nella Safeline, ovvero quello di ricezione e inoltre della segnalazione.
2: بالبداية مرحبا أنا إيهاب الراوي مؤسس مجموعة الإنقاذ الموحد CRG في بداية كانت بداية
3: Mi chiamo Ihab Al-Rawi, sono colui che ha avviato la CRG fin dall'inizio. La strada verso la CRG è iniziata col mio viaggio in Europa. Anch'io ero un migrante e ho fatto lo stesso viaggio che fanno oggi i migranti. Ho vissuto sulla mia pelle il viaggio verso l'Europa e tutte le cose che ho visto mi hanno fatto venire voglia di aiutare le persone che hanno bisogno di aiuto. Il nostro lavoro, quando si tratta di salvare le persone, è fondamentalmente lo stesso in tutto il mondo, non solo in Bulgaria. E anche nel Mediterraneo, in altri paesi, in Grecia, ai confini tra Polonia e Bielorussia, ovunque. Riceviamo tutte le chiamate o tutti i segnali. Li riceviamo attraverso la nostra pagina Facebook, tramite messaggio. Abbiamo iniziato a lavorare con una squadra italiana e spagnola di attivisti in Bulgaria. E qui in Bulgaria quindi lavoriamo con un metodo diverso. Ogni volta che riceviamo una chiamata, inviamo il segnale alle altre squadre e cerchiamo di aiutare queste persone. Prima, quando contattavamo le autorità bulgare, queste si occupavano delle persone, ma noi non ricevevamo più alcuna informazione. È difficile ottenere informazioni dalle autorità. Cerchiamo di filtrare e capire qual è l'emergenza. Se qualcuno è in pessime condizioni mediche, se qualcuno sta affogando o sta morendo nella foresta, cerchiamo di chiamare le autorità. Cerchiamo di metterci in contatto con le autorità perché intervengano in loro aiuto. Questo è il modo in cui abbiamo sempre operato, ma ultimamente abbiamo adottato una nuova strategia di lavoro. Oggi quindi inviamo il segnale alle attiviste che si trovano in Bulgaria. Facciamo del nostro meglio perché le persone non vengano respinte in Turchia. Cerchiamo di aiutarli direttamente, fornendo assistenza medica, perché possano poi continuare il loro viaggio. Oppure perché possano rimanere in Bulgaria senza essere respinti. Questa è la nostra nuova strategia. Ma al momento questo funziona solo in Bulgaria. Negli altri paesi contatteremo le autorità.
0: Le attività di ricerca sono difficili, come spiega Hamid Koshar di Mission Wings. Il contesto è complesso, le istituzioni non collaborano ed anche gli smugglers tendono a non condividere le informazioni con le famiglie per interessi economici.
4: The forest there is very remote and it's very easy for people to be lost there.
5: La foresta è molto fitta ed è facile che le persone si perdano. In più, dato che si muovono in gruppo, ciò che spesso accade è che il trafficante decida di conservare le informazioni che ha per qualche ora per poi inviarle in seguito per assicurarsi che il gruppo non sia più in quel posto. Questo fa sì che a volte le informazioni non siano molto precise. Ed è questo il motivo per cui ci sono così tanti cadaveri. E a volte l'unica fonte di informazioni per i familiari sono i trafficanti. Questi ultimi però spesso forniscono loro informazioni sbagliate. Mandano le persone in un posto in cui non c'è nessuno. In questo modo deviano le responsabilità da loro stessi, scaricandola sugli altri. Ma in generale sappiamo che ci sono tante persone scomparse nella foresta, che perdono lì la vita e non vengono mai ritrovate. A volte nemmeno i familiari sanno dove si trovino, non sanno neanche in che paese si trovino. Ci dicono che l'ultimo posto in cui sono certi che siano stati è il confine con la Bulgaria, ma non sanno poi se abbiano attraversato il confine, se siano in Serbia o in Bulgaria. Niente. E questo è il motivo per cui così tante persone risultano scomparse.
1: Le difficoltà riscontrate nel momento della raccolta e inoltre delle segnalazioni della Safeline si riflettono sul lavoro delle attiviste sul campo. Per comprendere queste complessità è necessario ribadire che il contesto in cui ci si muove è estremamente incerto e volatile. Le informazioni sono condivise a volte direttamente dalla persona in difficoltà, ma molto spesso da qualche familiare che non si trova dunque sul luogo, o da altri membri del gruppo che hanno deciso di lasciare indietro la persona. Un'altra compagna del collettivo riassume così gli interventi sul campo.
6: Dal 1 luglio di quest'anno abbiamo ricevuto più di 40 segnalazioni di emergenza e nel solo mese di agosto abbiamo operato 20 soccorsi, sia di persone singole che di gruppi. Dopo aver ricevuto una segnalazione da Mission Wings o CRG, cerchiamo di raggiungere il prima possibile il luogo seguendo le coordinate che ci vengono condivise. Oltre al tragitto in auto, spesso dobbiamo proseguire la ricerca a piedi, a volte in zone della foresta fitte e difficili da percorrere. Quando arriviamo sul posto chiamiamo il 112, numero unico di emergenza, e chiediamo l'arrivo urgente di un'ambulanza. Questo perché le persone che raggiungiamo si trovano in condizioni di estrema emergenza psicofisica a causa dei molti giorni di cammino nel bosco. Sono infatti disidratate, affamate, sotto shock, ferite dal filo spinato. A volte le loro condizioni sono aggravate da malattie precedenti. Noi subito diamo acqua, vitamine, cibo e bevande energetiche, coperte termiche e una prima assistenza medica. Spesso però i soccorsi tardano ad arrivare. A volte dobbiamo aspettare ore e insistere chiamando più volte il 112. Quasi mai arriva l'ambulanza, invece alla fine arriva sempre la polizia di frontiera. La nostra presenza garantisce che le persone vengano veramente soccorse e non abbandonate nella foresta. Impedisce alla polizia di respingerle illegalmente in Turchia, pratica che invece mettono in atto senza difficoltà nel momento in cui non ci sono testimoni. Infine, ci assicuriamo che le persone vengano portate in stazione di polizia e avviate il processo di richiesta d'asilo, o nel caso in cui le condizioni sanitarie lo richiedano, in ospedale.

0: Un discorso a sé meritano quelli che vengono definiti cold case, casi in cui le persone vengono segnalate giorni, settimane, mesi o anni dopo la scomparsa. In questo caso, l'intervento sul campo della Safeline consiste nella ricerca, difficilmente fruttuosa, di un cadavere o di qualche segnale che possa dare certezza alla famiglia dell'effettiva scomparsa in quel luogo. A volte capita anche l'opposto. Chi è in cammino trova un corpo o il resto del gruppo segnala la morte di una persona. In questi casi si può anche trattare di ricercare la famiglia.
1: Il problema è che spesso l'operato delle istituzioni bulgare in materia di recupero, riconoscimento e rimpatrio dei corpi è poco rispettoso e indegno. Mission Wings si occupa anche di seguire queste procedure e mantenere i contatti con le famiglie delle persone morte sul confine.

In Bulgaria non esiste un sistema unificato per supportare i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo in difficoltà o deceduti. I parenti delle persone scomparse vagano per mesi e talvolta anni alla ricerca delle stesse. Non sanno quali servizi rivolgersi, in quali città, quali sono le procedure o quanto durerà l'indagine. Non c'è nessuno che li accompagni e li sostenga in questi momenti difficili della vita. Negli ultimi 2 anni il numero di segnalazioni arrivate a Mission Wings sui migranti in difficoltà, scomparsi o morti è aumentato drammaticamente. Sono circa 100 i casi su cui l'organizzazione lavora ogni anno e nella maggior parte di essi le persone sono o morte o scomparse. C'è molta corruzione e violazione delle procedure da parte dei funzionari delle istituzioni, soprattutto quando si tratta di persone decedute. Ci sono obitori in Bulgaria, come quello di Burgas, dove per vedere una salma bisogna pagare determinate cifre che possono variare dai 20 ai 250 euro.

0: 9.37, ricominciano le dirette su Radio Blackout, oggi venerdì 31 luglio, vi teniamo compagnia con un'incursione informativa.
1: Ce n'è abbastanza bisogno in questi giorni e quindi andiamo ad aggiornarvi su alcune delle cose che sono successe recentemente e soprattutto ad approfondire con alcune delle persone coinvolte alcuni degli eventi che ci sono sembrati di rilievo.
0: Sì, come sempre vi diamo i numeri di telefono per mettervi in contatto con noi, per segnalarci la presenza di posti di blocco e altre forze dell'ordine in città, in cintura e soprattutto in Valsusa. Tra l'altro la prima diretta di oggi sarà proprio con la Valsusa e insomma vi confermiamo che insomma, a differenza di quanto avrebbero voluto gli sbirri e le ordinanze, i piani sono un po' cambiati per il presidio a Fra Due Rivi, San Giuliano, insomma nella piana di Susa e nei terreni insomma vicino al cantiere, però insomma c'è assolutamente, sono tantissime iniziative per la giornata di oggi che partono a breve alle 10 e noi tra pochissimo faremo appunto una diretta con la Valle. Ho detto che avrei dato i numeri di telefono, non li ho dati.
1: Ma i numeri sono sempre i soliti, 011 249 5669 per le dirette oppure 346 667 3263 per tutti i tipi di messaggi che preferite.

0: Allora, iniziamo leggendovi rapidamente un articolo che appare sulla stampa di oggi proprio rispetto al campeggio che sarebbe dovuto partire ieri e che comunque di fatto è partito come un'iniziativa di lotta un po' diversa da come si era prevista.
1: Sì, l'articolo a firma Francesco Munafosi intitola "Braccio di ferro sul campeggio, il prefetto vieta le tende no TAV, il movimento saremo ovunque". A 6 giorni dall'assalto ai cantieri, in Val di Susa torna la tensione e il campeggio organizzato dai no TAV per questo weekend che doveva partire ieri diventa un braccio di ferro con la prefettura.
0: Al mattino nei presidi no TAV della Val Susa ci sono già gli agenti in antisommossa e i mezzi delle forze dell'ordine. Devono far rispettare un'ordinanza emanata dal prefetto di Torino che una ventina di militanti trovano scritta su pagine affisse ai pali della luce e ai cartelli stradali nei presidi tra Due Rivi e San Giuliano e Santa Petronilla, località nel comune di Bussoleno, luoghi di ritrovo storici dei militanti valsusini, ricavati in ampie aree verdi a ridosso delle due grosse statali 25 e 24 che connettono i villaggi della Val di Susa. La kermesse sarebbe dovuta partire lì, come occasione di dibattito, ma anche come restano le locandine diffuse sui social dagli oppositori al supertreno di lotta.
1: E invece la giornata di ieri si è trasformata in un confronto tra militanti e forze dell'ordine. I primi impegnati a prendersi uno spazio per montare le tende, i secondi a impedirlo, piazzando mezzi e uomini nei luoghi del campeggio. La ferita della guerriglia a firma doppia, antagonisti anarchici, di sabato è ancora aperta. Qua ci sono delle risate in sottofondo. Più di 120 agenti feriti, camionette delle forze dell'ordine date alle fiamme e il cantiere di Chiomonte devastato dopo l'assalto di 300 Black Bloc.
0: Carina come firma, antagonisti anarchici. Vabbè.

0: La stampa poi cita la conferenza stampa che si è tenuta ieri pomeriggio e dice: il campeggio si farà e sarà più divertente di quello che abbiamo pensato. Così appunto che hanno detto ieri dalla piazza centrale di Susa in conferenza stampa i Compass e il movimento No Tav. Prosegue l'articolo dicendo che è stata manifestata solidarietà anche ai due antagonisti reclusi a Torino. Vengono citate le parole di Nicoletta Dosio che dice: vorremmo esserci noi al loro posto.
1: E la solidarietà arriva anche da questi microfoni.

Continua l'articolo, tutto si conclude con la sfida al prefetto: se non ci lasciano nessuno spazio, saremo ovunque. Ma, dice l'autore di questo articolo, è difficile capire dove, anche perché ieri pomeriggio l'ordinanza si è estesa al comune di Venaus, sede di un altro importante luogo di ritrovo dei Notav. Ci sono poi altri due documenti, validi invece già dal mattino e fino a martedì mattina, che vietano la detenzione di oggetti per coprire il viso e il possesso di fumogeni e materiale esplodente, ma anche l'accesso a piedi in forma organizzata, che non si capisce esattamente cosa possa significare, alle strade e ai parcheggi vicini ai cantieri. E continua sempre l'articolo a firma Francesco Munafò. Per contestare le restrizioni, ieri 20 attivisti, tutti giovanissimi, si sono dati appuntamento già alle 9:30 a San Giuliano, dove una casa espropriata da Telt è stata occupata. Protesta durata mezz'ora. Il gruppo a quel punto si è spostato a Venaus, due tende e una bandiera della Palestina davanti a 6 camionette della polizia. La serata dei Notav finisce qui. Continuano invece le indagini di Digos e Procura sui gravissimi fatti di sabato scorso. Non c'è solo l'esigenza di dare un volto a chi faceva parte del blocco nero. Gli investigatori sono al lavoro per individuare gli autori delle violenze, ma anche per scoprire quando sono stati pianificati gli attacchi avvenuti sabato scorso ai cantieri della Torino-Lione, in Valle di Susa. Finisce l'articolo, come ha evidenziato, no, non finisce ancora, ma come ha evidenziato la GIP del Tribunale di Torino, Giulia Caveglia, nell'ordinanza con cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere per due tedeschi arrestati dopo gli scontri, l'obiettivo dei Notav era quello di arrecare più danni possibili ai cantieri e alle forze dell'ordine. Far luce sulla fase preparatoria è dunque essenziale e va bene. La pianificazione sarebbe dunque avvenuta nelle settimane precedenti al 25 luglio, dice questo articolo, durante incontri e riunioni tra diverse componenti dell'area antagonista e anarchica. Va bene, questo era l'articolo sulla stampa riguardo quello che sta succedendo in questo momento in Val Susa. Ricordiamo il campeggio e il presidio che comunque, nonostante questo che è stato anche definito il generatore casuale automatico di ordinanze, abbia tentato in tutte le maniere di impedirne o limitarne la prosecuzione, continua appunto in Val Susa, e noi tra poco ci mettiamo in contatto con una compagna che si trova da quelle parti. Nel frattempo ascoltiamo un

the grave. Never. One of it.

0: fuck that.
1: E 48, torniamo in diretta, lo facciamo con una compagna dalla valle che saluto e ringrazio.
2: Ciao, ciao a tutte e tutti, buongiorno.
1: Allora, buongiorno a te. Abbiamo un po' descritto la situazione un po' assurda che si è venuta a creare ieri al momento di montare le tende per il campeggio della Piana. Niente, quindi dove siete, dove vi trovate e cosa succederà oggi?
2: Sì, al momento ci troviamo a Venaus, al presidio liberato appunto NOTAV qui di Venaus. Siamo arrivati ieri verso ora di pranzo, appunto dopo essere state letteralmente cacciate da tutti i posti in cui pensavamo di fare il campeggio, il nostro campeggio, e nonostante appunto il dispiegamento immenso mai visto di forze dell'ordine, proprio che fisicamente ci stavano impedendo di raggiungere i prati in cui si sarebbe dovuto tenere il campeggio, abbiamo deciso collettivamente in un'assemblea che abbiamo fatto in Piazza del Mercato di Susa ieri dopo essere stata a San Giuliano, di spostarci qui a Venaus. Arrivati qui a Venaus, comunque hanno emesso un'ordinanza ad hoc, tanto che appunto stanno girando meme su la stampante di ordinanza automatica della prefettura di Torino, che ci impediva di campeggiare anche qui Avenhaus. Nonostante ciò, appunto la creatività e la fantasia collettiva hanno trovato vari escamotage, per cui effettivamente nessuna tenda è stata montata, ma comunque tanti si sono fermate a dormire, per fortuna ancora la stagione lo permette, e quindi abbiamo passato una splendida notte. Eravamo tutte stanche, abbiamo dormito molto bene, ci stiamo svegliando chi prima chi dopo, abbiamo fatto colazione. E nel frattempo è uscito anche il programma per la giornata di oggi, che inizierà a breve.
1: Raccontaci un po' quello che succede oggi.
2: Sì, dalle 10 ci saranno varie presentazioni, chiacchiere da compagne e compagni che hanno proprio proposto, sono arrivate qui e hanno proposto di portare un po' anche il loro contributo, quindi avremo

0: questa presentazione della campagna fatta in solidarietà a guida palestinese in West Bank. Sempre alle 10 un confronto su medicine alternative popolari. Alle 11.30 invece un compagno da Chicago ci parlerà della corrente ultraleftist statunitense. Poi ci sarà un pranzo e tra le 2:30 e le 5:30 abbiamo organizzato una discussione sul tema della guerra. Per chi volesse raggiungerci nel pomeriggio e ancora non l'avesse fatto, abbiamo delle domande, diciamo, che vorremmo porci collettivamente, che si trovano sul sito franalapiana.blogs.org, che sono un po' delle domande generative rispetto a quella che vorremmo fosse una discussione quanto più orizzontale, a partire, insomma, dall'esperienza, dal vissuto di ognuna e ognuna, e dalle analisi ovviamente che si fanno nei vari territori sul tema della guerra. Poi alle 6:30 questo pomeriggio ci sarà un'assemblea di bivacco, l'abbiamo chiamato, visto che c'è stato vietato di campeggiare e quindi noi stiamo bivaccando al momento. Alle 21 i compagni e le compagne francesi che ci hanno raggiunte qui dalla Valmorienne, che ieri sono intervenute anche in conferenza stampa, che per chi non l'avesse vista, insomma, invito a ritrovare nei canali di Notavinfo. È stata una bellissima conferenza stampa in cui abbiamo portato i nostri contenuti, a cui hanno partecipato appunto anche le compagnie francesi che interverranno poi questa sera. E dalle 21:30 proiezione a sorpresa, abbiamo almeno un paio di documentari che vorremmo far vedere, poi uscirà, insomma, invitiamo a seguire dal canale per i titoli dei documentari nell'ordine in cui verranno proiettati. Ecco, questo. Ieri appunto c'è stata la conferenza stampa a Susa, erano presenti tantissimi giornalisti e sappiamo che in questo momento sulla valle c'è un'altissima tensione, visto le grandi giornate, insomma, di lotta che ci sono state la scorsa settimana, che a quanto pare hanno fatto parecchio male al potere. In questo momento appunto cerchiamo di mantenere alta questa attenzione. Sicuramente la nostra presenza qui è molto scomoda, il fatto che ieri abbiano voluto in tutti i modi provare a non farci fare questo campeggio ne è la prova.
1: Allora, io ti ringrazio ovviamente tantissimo, siccome hai citato il canale Telegram, che è anche la maniera migliore per rimanere informate, forse ti chiederei di dire come si chiama, così che uno lo possa autonomamente cercare.
0: Sì, il canale si chiama Presidio San Giuliano, è un canale Telegram con cui si può interagire, quindi in basso a destra trovate un'iconcina di messaggio. Da lì potete anche scrivere direttamente alle persone che amministrano il canale, quindi interagire, diciamo, un po' con noi, e quindi anche magari per chiedere se avete bisogno di passaggi o di capire com'è la situazione. Al momento le strade sono libere, è facile raggiungerci sia da Susa a piedi che con gli autobus di linea che arrivano, che fanno la tratta Susano-Valesa, che lasciano qui a Venaus. Insomma, ci sono altre persone che ci stanno raggiungendo in macchina, quindi è possibile anche prendere dei passaggi. Invitiamo a raggiungerci, a scriverci se aveste bisogno.
1: Benissimo, grazie. Ricordo anche, l'hai fatto tu prima, il blog franalapiana.noblogs.org. Rinnovo anch'io l'invito a chiunque di raggiungere il presidio di Venaus e ti chiedo se ci sono altre cose secondo te importanti da dire, se no ci vediamo su.
0: Secondo me niente, mantenere alta l'attenzione e comunque condividere le informazioni, far girare le informazioni che escono dai nostri canali. Sicuramente c'è moltissimo d'aiuto, perché appunto tanto si parla di valle, ma la voce che vogliamo far sentire è la nostra, di chi vive la valle, di chi abita questo territorio, i temi che vogliamo portare noi. In questo momento appunto abbiamo i riflettori puntati addosso e è importante che sia la nostra voce, la nostra posizione a passare, non quella di tanti politicanti e giornalai che da una parte e dall'altra continuano a mangiare quando si può da questo territorio.
1: E infatti i microfoni Radio Blackout rimangono ovviamente aperti a qualunque comunicazione. Più avanti leggeremo anche il comunicato. Per adesso grazie mille e a presto.
0: Grazie a voi, grazie come sempre dello spazio, un abbraccio.
1: Ciao ciao.

0: Mancano pochi secondi alle 10, siamo sempre in diretta dalle libere frequenze di Radio Blackout per anche oggi parlare un po' di fare un po' di informazione al di fuori degli orari canonici e tra poco, visto che alle 10, come abbiamo sentito prima dalla compagna della Valsusa, ci sarà la presentazione della campagna FASA in solidarietà alla guida palestinese a una guida palestinese in West Bank, a Venaus, e tra poco avremo quindi in diretta proprio una compagna tornata da pochi giorni dalla Cisgiordania e insomma tempo di aggiustare la diretta e ci risentiamo sempre qua, sempre su Blackout.
1: Per Radio

0: perfetto, come annunciato dovremmo essere in collegamento con una compagna che è appena tornata dalla Cisgiordania. Buongiorno, ci senti?
1: Sì, buongiorno, mi sentite?
0: Benissimo. Allora, ti faccio una prima domanda sul, insomma, sugli ultimi accadimenti, sulla situazione che hai lasciato in Cisgiordania prima di partire, contando sì, il momento particolare, visto che una settimana fa, durante uno degli innumerevoli attacchi dei coloni ai danni della popolazione palestinese in Cisgiordania, c'è stata una sparatoria. Questo avvenimento, insomma, hanno fatto seguito le dichiarazioni di Netanyahu, di Ben-Gvir, altri arresti.
1: Pronto?
0: Sì, ci senti?
1: Sì, ci sono, okay. Scusami, devo perso un secondo.
0: No, okay. Figurati, vai.
1: Vado, sì. Allora, sì, io sono tornata appunto, diciamo, ieri l'altro e sono stata lì, sono partita un po' più di 2 settimane fa, quindi ho potuto vedere un po' quello che è stato il cambiamento, comunque l'incremento delle azioni di rappresaglia, di assalto, di repressione violenta sia da parte dei coloni che da parte delle forze militari israeliane, in seguito a quello che, insomma, a cui accennavi tu, questa evento che si è verificato venerdì scorso, appunto il 24 luglio, in un villaggio si chiama Tel, nella zona di Nablus, e fondamentalmente, che tra l'altro è stato in maniera molto strumentale definito come un assalto a degli escursionisti, che tra l'altro definito così da i media ufficiali israeliani, ripreso paro paro da alcune testate ufficiali qui in Italia. Ovviamente sappiamo, insomma, chi segue da anni quella che è la situazione dell'avanzamento della colonizzazione dei territori palestinesi, non si tratta di escursionisti ma di settlers, quindi di coloni che sono impegnati da anni nell'occupazione dei territori e che ripetutamente, frequentemente, sempre di più assaltano, assediano persone, case, attrezzi di lavoro palestinesi. Quindi il 24 luglio, di fronte all'ennesimo assalto da parte di un gruppo di coloni nei confronti della popolazione del villaggio di Tel, c'è stata, come al solito, una sorta di forma di solidarietà fra palestinesi, di tentativo di difendersi da questi assalto, e nel confronto praticamente è stato anche sottratto un'arma da fuoco a un israeliano, e il risultato è che sono state uccise 4 persone palestinesi e sono morte 2 persone israeliane, un militare e un colono. Questa cosa ovviamente ha prodotto una risposta da parte del governo di ampliamento della repressione e quindi di dispiegamento delle forze militari in moltissime cittadine e villaggi di tutta la Cisgiordania, con di nuovo rappresaglie, perquisizioni a tappeto, arresti, insomma decine e decine di persone palestinesi sono state arrestate, e azioni di ovviamente supporto alla rappresaglia anche dei coloni in differenti, cioè moltissime villaggi di tutta la Cisgiordania. Il sabato, che fra l'altro è giorno di festa, diciamo, per gli ebrei, spesso è da venerdì sera fino al sabato sera, sono i momenti, cioè la giornata sensibile per i palestinesi, perché nel momento in cui gli israeliani non stanno in vacanza, praticamente si danno a scorribande, appunto ad assalti, incendi, attacchi nei confronti dei villaggi, delle persone, dei fabbricati, insomma, dei palestinesi. Quindi il sabato successivo c'è stata un'escalation sia in termini di intensità della violenza, sia in termini proprio di espansione degli attacchi e di frequenza, no? Di incremento di quella che è proprio l'avanzamento della colonizzazione. Cioè nei giorni successivi c'è stato proprio un prendere sempre più terra, un attaccare più fabbricati rurali e assaltare più villaggi. Quindi questo è un po' quello che io ho potuto vedere anche sul campo, e proprio, diciamo, quelle che sono le pratiche di colonizzazione, che fondamentalmente a partire da quelle che sono le colonie magari anche più storiche, qualcuna addirittura insomma da, che lì è stata costruita da decenni, no? Nelle alture delle varie colline del territorio della Cisgiordania, che permettono di controllare insomma tutte le risorse idriche, energetiche, controllare il territorio, da quelle colonie ormai strutturate che sono praticamente cittadine e appunto coloniali, fondamentalmente emergono delle sorte di avamposti, per cui alcuni settlers occupano grotte oppure tende, mettono tende che poi diventano container, occupano abitazioni che possono essere state abbandonate nel tempo appunto dovuto al fatto che territori, oliveti, greggi sono stati distrutti, sono stati espropriati, insomma sono stati rubati, quindi ovviamente è sempre più difficile per le persone palestinesi vivere nelle zone rurali, anche perché questa colonizzazione attacca anche proprio le risorse o comunque gli strumenti di lavoro, quello che sono le possibilità anche a livello economico di sostentamento, no? Legato alla terra, e quindi oppure proprio con azioni di assedio, per cui alla fine con atti di violenza, intimidazione, provocazione e proprio incendi, distruzione di case, di appunto mezzi di lavoro, strumenti di lavoro, assalti alle stesse persone, spesso le case che sono rurali, sono nel territorio rurale che di solito si trova fra le colonie più grandi, più diciamo vecchie e già stabilite, e i villaggi o le cittadine palestinesi, e quelle che si trovano un po' nel mezzo sono praticamente zona di frontiera che viene appunto vengono assaltate, e piano piano la colonizzazione avanza, quindi si occupano case, casolari, terreni e non so se vado avanti per conto mio o c'è qualche domanda in particolare che volevi farmi.
0: No, allora, intanto grazie mille anche per aver appunto parlato di come la colonizzazione non appunto abbia tantissimi modi di estendersi, e quindi noi in genere siamo abituati a citare più i numeri degli arresti, i numeri delle morti e poco, no, delle strade chiuse, dei furti di bestiame, dell'acqua, delle demolizioni delle case. Quindi se, no, se vuoi continuare con appunto questo racconto dal punto di vista così repressivo ma anche più di sussistenza economica, sociale.
1: Sì. Sì, quello che io ho potuto diciamo appunto documentare, appunto io sono partita con, diciamo, in supporto a questa campagna che si chiama FAZA, che tra l'altro in palestinese vuol dire diciamo mutuo aiuto, quindi il sostegno reciproco nel caso di necessità, di pericolo, di urgenza, e quindi quello che c'era richiesto era un po' monitorare, documentare le violazioni, ovviamente eventualmente fare azioni in qualche modo di interposizione o comunque volte a cercare di in qualche modo detenere o comunque rallentare e abbassare la tensione in caso di assalto, attacchi di coloni a contadini, pastori, villaggi. Prevalentemente sono stato in due villaggi che si trovano nell'area diciamo di fra Ramallah e Nablus, e quello che molte persone palestinesi raccontano, che abbiamo potuto incontrare, è comunque una situazione molto difficile anche a livello, come dicevo, di proprio sostentamento, quindi quello che sono gli impatti della repressione, del controllo delle forze governative, militari israeliane, e le conseguenze degli assalti dei coloni. Da molte persone, cioè diciamo in maniera molto diffusa, si identifica il 7 ottobre come un po' uno spartiacque, quindi una data in cui almeno in Cisgiordania o in buona parte della Cisgiordania rurale la situazione è peggiorata gravemente. Indubbiamente la situazione della Cisgiordania al momento non è quella di Gaza, ma non è mai stata neanche una situazione felice da decenni, insomma, per chi segue la questione appunto dell'occupazione, come dicevi tu, sa il numero di morti, le detenzioni, l'aumento dei checkpoint, l'aumento, l'innalzamento dei muri, insomma tutto quello che è stata una costruzione di un sistema di apartheid, tanto a livello giuridico come a livello diciamo infrastrutturale, no? Quindi che impedisce fondamentalmente limita ed impedisce la mobilità proprio fisica, spaziale ai palestinesi e rende la loro vita estremamente precaria, perché ovviamente non potendo pianificare niente della propria vita personale, lavorativa, poiché esci di casa e non sai il checkpoint se è aperto, se è chiuso, se ci metterai un'ora, se ci metterai una giornata, o se nel momento in cui stai uscendo c'è un assalto di coloni, quindi torni indietro perché la famiglia è in casa, per proteggere insomma le tue terre, piuttosto che il tuo gregge, piuttosto che la tua famiglia. Quindi è uno stato di ansia costante, uno stato di precarietà costante. In Palestina è difficile dormire, in Palestina è difficile veramente costruirsi una vita quotidiana che abbia una possibilità di pianificazione. Quindi questo ha un impatto enorme su quello che è il lavoro, proprio le condizioni di lavoro. Inoltre, dopo il 7 ottobre, quindi con l'aumento, sappiamo ovviamente quello che è lo sviluppo del genocidio a Gaza, però anche in Cisgiordania c'è stato un aumento del livello, dell'intensità di violenza da parte delle forze militari, quindi con perquisizioni, rappresaglie, cariche e soprattutto un'azione di intervento e di supporto costante agli assalti, alle provocazioni dei coloni. Quindi l'esercito in ogni caso subentra a sostenere quella che è la violenza dei coloni, spesso tra l'altro peggiorando la situazione, nel senso che poi è l'attore che apre il fuoco fondamentalmente sulle persone palestinesi in maniera anche deleteria, appunto uccidendo molte persone. Questo spartiacque, tra l'altro, come raccontano molte persone palestinesi con cui abbiamo potuto parlare, ha prodotto un forte rallentamento dell'economia, perché se prendiamo in considerazione i vari settori che comunque potevano sostenere la vita palestinese, quindi il turismo sicuramente in quelle città magari anche più antiche, tradizionali, Betlemme piuttosto che appunto Nablus, cioè in molte località anche potenzialmente turistiche o comunque turistiche. Ovviamente la paura generata a livello internazionale da un incremento degli assalti, della repressione, delle condizioni di violenza ha fatto sì che molte persone non si dirigessero più in certe località, anche palestinesi, del territorio palestinesi. Questo ha prodotto una grande crisi per tutto quello che era il settore delle persone che lavoravano nei servizi e nel commercio in queste cittadine. A livello rurale, inutile dire che l'implementazione degli assalti da parte dei coloni, col furto di greggi, con la distruzione di fattorie, con gli incendi, con la devastazione, con lo sradicamento degli ulivi, insomma con tutto quello che è l'uso dei greggi in maniera funzionale, dei greggi tra l'altro rubati spesso a beduini o a pastori comunque palestinesi, di pecore, di capre, che vengono usate per avanzare fondamentalmente nella colonizzazione, quindi per occupare sempre più territorio. La pastorizia è uno strumento strategico per da un lato distruggere tutto quello che si trova nel cammino, perché pecore e capre fanno ovviamente mangiano di tutto, germogli, seminativi, frutti, olive, e nel frattempo i pastori, questi giovani pastori, ultimamente abbiamo saputo di un crescente uso di pastori coloni minorenni, che permette in qualche modo una sorta di scudo penale nel caso comunque anche di intervento ipotetico e molto casuale, molto fortuito e molto rarefatto della giurisdizione israeliana in caso di appunto incendio, distruzione, devastazione. E fa sì che questi pastori minorenni possano muoversi liberamente e occupare sempre più spazio, e quindi i terreni agricoli, ovviamente quello che è tutta la produzione di olio, di olive, di ortaggi, di seminativi, la pastorizia ha avuto un grandissimo contrappolpo, perché le persone fondamentalmente riescono a malapena a raccogliere olive ormai solamente nei dintorni, nei pressi veramente prossimi dei villaggi e degli agglomerati, quindi tutte quelle che sono i terreni rurali più distanti dai villaggi, le cittadine, sono ormai zone interdette praticamente. A livello lavorativo anche tutto quello che è il settore edilizio, per esempio la Cisgiordania ha appunto purtroppo in seguito alle varie diaspore un altissimo numero di persone palestinesi emigrate all'estero, negli Stati Uniti, in Europa e in molti paesi, quindi c'è anche un ruolo importante in alcune cittadine, ovviamente non in tutte, però delle rimesse e di una presenza comunque di persone palestinesi che regolarmente d'estate, insomma, durante le vacanze, tornavano dagli Stati Uniti, insomma, da altri paesi di residenza per stare, insomma, appunto con la famiglia, e spesso e volentieri erano un forte motore di investimento in termini di costruzione, perché quindi si costruiscono case. E ovviamente sia per loro che per le persone palestinesi in generale costruire case ormai è un investimento troppo rischioso, a parte che appunto non lavorando ci sono molte meno risorse, ma comunque nessuno ha intenzione di costruire case che magari dopo, il giorno dopo, vengono rubate, vengono demolite, vengono assaltate, vengono sequestrate. Quindi tutto quello che è ovviamente il lavoro delle persone palestinesi nel mondo dell'edilizia, sia da un punto di vista operaio che da un punto di vista imprenditoriale, è completamente morto. Quindi potrei andare avanti veramente per moltissimi ambiti. La situazione quindi è, non solo è di tensione e di esasperazione rispetto a quella che è una violenza costante, proprio in termini fisici, di aggressioni, ma anche quello che è lo strozzamento ovviamente tutte le forme di sostentamento, oltre al fatto che già sappiamo che le colonie fondamentalmente quello che fanno l'occupazione è appropriarsi, espropriare tutte le risorse, soprattutto idriche, le fonti, le sorgenti. C'è un controllo totale da parte delle imprese israeliane come Mekorot di quelle che sono le risorse idriche, le risorse energetiche, il petrolio, la corrente, insomma la viabilità. Quindi ovviamente tutto questo produce grandi difficoltà in termini di non solo vita quotidiana, in termini di spostamenti e di costruzione proprio delle relazioni umane, del mantenimento di quella che è la struttura poi comunitaria, che è estremamente forte, della popolazione, della cultura palestinese, ma anche a livello economico. E questo, diciamo, poi appunto magari ti ripasso la parola, ha un impatto secondo me interessante anche segnalare come la repressione, l'occupazione, la violenza ha un impatto molto anche su quello che sono i legami diciamo personali, relazionali, culturali, che sono alla base di una società estremamente, a parte prevalentemente rurale, ma estremamente comunitaria e collettiva. Ovviamente dal 7 ottobre in poi, per rispetto di quello che è l'impatto del genocidio a Gaza sulla popolazione palestinese, le persone non ballano più. Diciamo, il matrimonio è uno strumento di dura 4 giorni, sono feste che sono anche forme di socializzazione, di continuazione, di mantenimento, di rinsaldamento delle relazioni familiari, dei clan, delle relazioni di amicizia. Questo, diciamo, per dire, sembra una banalità, non si balla più, non è una priorità, però per dire come in realtà questo sta influendo moltissimo anche su quelle che sono poi le pratiche quotidiane, le pratiche più tradizionali, le pratiche culturali, che costituiscono anche la forza della resistenza e della caratterizzazione estremamente comunitaria e collettiva della popolazione palestinese. Ovviamente resiste moltissimo questa tradizione, questa cultura, questa propensione all'ospitalità, all'accoglienza. Diciamo, c'è una capacità da parte della popolazione palestinese di, nonostante vive da decenni assedio, uno stato di guerra costante, mantenere un'apertura nei confronti della persona altra, nei confronti delle persone ospiti, nei confronti dei familiari. C'è una grandissima, diciamo, cura delle relazioni personali, una grande convivialità, e questi elementi non sono irrilevanti, questi elementi sono quelli che poi di fondo fanno sì che la resistenza quotidiana vada avanti, perché le persone si organizzano tramite il telefono, tramite i social, tramite la costruzione di tutta una serie di punti di osservazione, di monitoraggio delle valli, delle cittadine. Quindi c'è una forma, anche se non diciamo organizzata dentro un unico attore politico radicale, storico, come possiamo aver conosciuto diciamo fino agli anni 2000, ma rimane comunque un tessuto di relazioni di solidarietà e di auto-organizzazione a livello proprio civile e popolare estremamente forte, e che si basa e si costruisce anche su queste pratiche familiari, conviviali, comunitarie. Quindi da una parte c'è un forte attacco, dall'altra c'è anche una forte resistenza in questo senso.
0: Ecco, siccome sei, intanto grazie mille, ci hai dato un quadro veramente completo, complesso anche, e ti ringrazio molto. Appunto, sei appena tornata, sei stata fianco a fianco con le persone palestinesi, ti chiedo come possiamo attivarci noi da qui che supportiamo la causa, cioè questo tipo di discorsi immagino che esca ogni tanto quando sei lì.
1: Certo, sì. Ovviamente loro chiedono costantemente cosa noi stiamo facendo nei nostri territori. Questa è la, quando si parla di che cosa fa il mondo che sta a guardare quello che accade, ovviamente è molto difficile, perché soprattutto andando come persone, diciamo, in supporto, no? Monitoraggio, interposizione, eccetera, quello che si incontra sono persone ovviamente estremamente informate, però anche molto desiderose di una nostra azione di documentazione. Cioè, quello che i palestinesi spesso ci dicono è: parlate, diffondete, narrate quello che sta accadendo, fate vedere quello che state documentando. Da una parte per noi è imbarazzante, perché ovviamente dall'altro lato c'è come una, ovviamente una fiducia nel fatto che se il mondo vede, il mondo sa, si attiva. Quindi ovviamente il punto di vista palestinese è quello per cui si suppone, ed è anche così, no? Nei nostri territori, in Europa, in altri territori del mondo, i media non parlano di quello che sta accadendo, cioè quello che accade veramente, di cui anche ho raccontato, no? In termini di occupazione, di violenza, non emerge così come sta avvenendo. Quindi se voi in qualche modo diffondete quello che sta accadendo, sarà naturale che le persone si attivano. Ora, questo ovviamente è molto difficile da affrontare, perché da una parte è difficile spiegare che l'informazione almeno in certi circuiti esiste, e che ovviamente l'attivazione è sicuramente da ampliare, da migliorare, però ecco, quello che loro sicuramente chiedono, in qualche modo sono curiosi di sapere, è quanto noi riusciamo a documentare, diffondere. Questo per loro è rilevante, cioè che non si smetta di parlare di Palestina, che non si smetta di parlare di quelle che sono le ingiustizie che quotidianamente loro vivono. Quindi sicuramente il lavoro che anche voi state facendo, che insomma tutte le radio indipendenti, tutto quello che è la, diciamo, fondamentalmente l'informazione indipendente, assolutamente è da da rafforzare, continuare a documentare, e ovviamente tutto quello che è il boicottaggio, il disinvestimento. Loro fondamentalmente erano informati ed erano molto anche interessati di sapere come il popolo italiano, cioè coscienti del fatto, italiano in generale in Europa, sono molto coscienti del fatto che la popolazione è al loro fianco in molti paesi del mondo, e che il problema sono i governi, che il problema sono la repressione. Sono spesso consapevoli, erano, cioè, la maggior parte era cosciente di quelle che sono state anche le varie tendenze alla mobilitazione, al blocco, no? dei flussi commerciali, dei porti, delle strade, degli aeroporti. Questo sicuramente è quello che a loro interessa, serve, e soprattutto li fa sentire meno soli. Quello che a loro interessa fondamentalmente è non sentirsi soli, sapere che dall'altra parte del mondo, nello stesso territorio, ci sono persone che in qualche modo sono interessate a quello che gli accade, che denunciano, e che insomma loro cercano di fermare questa macchina violenta, appunto del genocidio, della guerra e della distruzione, della colonizzazione. E in questo senso un invito anche a partecipare, appunto io ho fatto parte di, aggiunta a questa campagna che si chiama FAZA, si può trovare su internet tutti i riferimenti. C'è una call, diciamo una chiamata alla solidarietà attiva per la raccolta delle olive, che sarà fra settembre e novembre, che sarà un momento estremamente caldo, perché è anche un momento in cui ci saranno le elezioni appunto anche della Knesset, del governo governo israeliano. Ovviamente i sondaggi danno una potenziale caduta del governo attuale di estrema destra radicale. Molte persone palestinesi con cui abbiamo parlato hanno segnalato una grande sospetto anche nei confronti di questa ondata di repressioni e di assalti sia da parte dei coloni che da parte dei militari del governo in seguito appunto anche al 24 luglio, quindi gli episodi di Nablus di cui vi ho raccontato, quindi questa escalation che si sta verificando giorno per giorno in questi giorni della violenza, dell'occupazione e del finanziamento delle forze coloniali, quindi proprio con Ben-Gvir che ultimamente ha diciamo destinato o ha cercato di destinare più di $1 milioni in armi a un gruppo che sostiene i coloni, quindi il tentativo di costruire delle forme di milizie. In ogni caso il sospetto è quello che ci sia anche un approccio strumentale da parte del governo e dei coloni di cavalcare l'onda di questa nuova escalation, fare leva sull'esasperazione della popolazione palestinese in modo da poter eventualmente dopo giustificare un livello di repressione maggiore e di diciamo incremento delle azioni di guerra e magari portare anche a una situazione di caos, no, di destabilizzazione dei territori in modo funzionale eventualmente a il momento elettorale, no? Quindi una funzione di boicottaggio piuttosto che appunto di, l'abbiamo visto anche su Gaza, rispetto a Gaza, del governo Netanyahu di prosecuzione all'infinito del proprio governo usando lo strumento della guerra come forma di diciamo sopravvivenza. Quindi un po' questo è il terrore. Quindi quello che possiamo fare, oltre a ovviamente documentare, diffondere, continuare a parlare di Palestina nei nostri territori, mobilitarci e ovviamente sommarci alle campagne BDS nelle scuole, nelle università, nel settore turistico, in tutti quelli che sono i settori della filiera agroalimentare, che insomma fanno sì che si possa in qualche modo boicottare l'economia appunto dell'occupazione e del genocidio. E anche eventualmente, per chi ha modo, possibilità e tempo e motivazione, andare. E ci sono anche varie altre organizzazioni non governative che da decenni lavorano in questo senso, nel supporto, nella presenza di interposizione, azioni di interposizione a fianco della popolazione palestinese e anche e soprattutto durante l'epoca della raccolta delle olive, che è un momento cruciale, come abbiamo detto, sia a livello economico che culturale e politico per la sopravvivenza e la resistenza della comunità palestinese nei territori, e quindi a diciamo, partecipare a queste campagne di supporto, di solidarietà attiva nell'epoca della raccolta delle olive, che sarà sicuramente un momento in cui i palestinesi ci chiedono di essere vigili e presenti, insomma, sia nei nostri territori che, per chi può andare, ovviamente anche nel territorio palestinese.
0: Perfetto, io ti ringrazio molto. Tra l'altro ricordo a chi si fosse appena messo in ascolto che proprio in questi minuti al presidio Avenaus c'è la presentazione della campagna Fazza, e quindi appunto un'occasione, perché no, proprio di andare a sentire e nel caso appunto ci fosse questa possibilità anche andare a supportare la raccolta delle olive in Cisgiordania. Ti chiedo se ci sono altre cose importanti che vuoi aggiungere.
1: Ma l'ultima, che mi piace sempre chiudere solamente dicendo che anche vale la pena andare per chi non è mai andato, perché conoscere il popolo palestinese nel suo territorio è comunque un'esperienza che ha tanto da insegnare, soprattutto a noi che viviamo in paesi in cui appunto i governi ci insegnano la diffidenza, tentano di imporre frontiere, ci obbligano diciamo a una vita di individualismo in cui abbiamo i morti in mare, i CPR, tutto quello che sappiamo, tutto quella che è la destrutturazione di una struttura, di una forma comunitaria di vita. Ecco, i palestinesi, nonostante, come dicevo, vivono una situazione di assedio e di guerra da sempre, hanno veramente moltissimo da insegnare in termini di sentirsi parte del territorio, avere una cultura dell'ospitalità, dell'accoglienza, della comunità, della solidarietà, che è qualcosa che al di là di tutto noi possiamo andare in Palestina non solo per supportare, ma prevalentemente per imparare, perché veramente continua ad essere una popolazione che ha tanto da insegnare il mondo in termini di senso profondo della vita e di capacità di resistenza quotidiana nel proprio territorio e nella propria, diciamo, esistenza, proprio fatta di piccoli gesti quotidiani e di vita condivisa. Quindi l'invito è andare anche per conoscere direttamente le persone, per conoscere direttamente un territorio che veramente ha tanto, tanto, tanto da condividere in questo senso.
0: Grazie mille, davvero.
1: Grazie a voi, grazie a te, buona iniziativa in valle.
0: A presto.
1: Ciao.

0: Abbiamo ascoltato i Dalm con Emta Nyavzak Yamma, che insomma abbiamo deciso di mettere una canzone palestinese di sottofondo dopo la bella diretta che ci ha fatto anche emozionare qua dietro, che abbiamo appena fatto con una compagna appena tornata dalla Cisgiordania.
1: E adesso invece andiamo a leggere qualche notizia, riprendiamo la nostra rassegna stampa sempre da Il Manifesto e andiamo a leggere quello che scrive riguardo quello che sta succedendo in Iran.

0: Quindi, come vi annunciavamo, leggiamo dalle pagine del manifesto di oggi. L'articolo inizia in prima pagina e poi prosegue lungo nelle pagine interne dedicate agli esteri. Il titolo è: tornano le bombe USA in Iran, Riyadh ammette di essere in guerra. Ricominciano a divampare le fiamme della guerra in Medio Oriente. Per la seconda volta in poco meno di 72 ore, le guardie della rivoluzione islamica hanno attaccato la base aerea statunitense di Muwaffaq Salti in Giordania. Un altro raid ha colpito un edificio nel nord del Kuwait, uccidendo un operaio, e così ha riferito l'esercito del Kuwait.
1: Gli attacchi seguono la nuova ondata di raid aerei condotti dagli Stati Uniti nella notte tra mercoledì e giovedì contro il sud dell'Iran, a sua volta risposta a un analogo attacco iraniano contro la stessa base avvenuto il giorno prima.
0: Ormai tutte le parti hanno il dito sul grilletto, la diplomazia sembra un capitolo chiuso. La dottrina di Trump, negoziato sotto pressione e pace attraverso la forza, si è arenata in un cerchio di violenza da cui è difficile uscire. Teheran ha dichiarato di aver distrutto 3 caccia F-35 americani e danneggiato gravemente altri 3 nel raid su Muwaffaq Salti. Washington ha negato queste perdite. L'esercito giordano ha reso noto che le proprie difese aeree hanno intercettato 5 missili lanciati dall'Iran verso il territorio del regno nelle prime ore di giovedì.
1: Poco prima dell'attacco iraniano, il comando americano aveva concluso l'operazione contro il sud dell'Iran, che secondo il comunicato ufficiale ha colpito decine di obiettivi riconducibili alle guardie rivoluzionarie, oltre a strutture legate alle capacità navali iraniane. Anche in questo caso, l'operazione è stata presentata come una risposta ai tentativi di attacco missilistico iraniani contro le forze statunitensi nella regione nei giorni precedenti. La televisione di Stato iraniana ha riferito che un raid americano ha colpito un'abitazione nel quartiere di Chatangu, sull'isola di Keshm, nel Golfo Persico. Il vice governatore della provincia di Hormozgan ha dichiarato che le operazioni di soccorso si sono concluse e che nell'attacco sono morti 3 membri di una stessa famiglia, padre, madre e uno dei figli, mentre altri 2 bambini sono rimasti feriti e sono stati ricoverati.
0: Le guardie della rivoluzione hanno inoltre reso noto che 2 petroliere, dopo aver tentato di percorrere quella che Teheran definisce una rotta non sicura nello stretto di Hormuz, sono tornati indietro dopo che una delle 2 imbarcazioni ha preso fuoco. Nel comunicato, ripreso dai media di Stato, le guardie hanno ribadito di considerare lo stretto sotto il proprio controllo e hanno avvertito che le rotte alternative restano pericolose, senza chiarire la causa dell'incendio né confermare se si sia trattato di un attacco.
1: L'Iran continua a sostenere di agire in autodifesa e afferma che la fine delle ostilità dipende dalla cessazione degli attacchi contro il proprio territorio. Il Ministero degli Esteri iraniano ha però precisato che Teheran non accetterà che siano gli USA a decidere unilateralmente i tempi della guerra e della pace. Teheran mette in guardia Cipro e Bulgaria dal consentire all'esercito statunitense di utilizzare le loro basi per compiere atti di aggressione contro l'Iran.
0: E mi viene da aggiungere, meno male che non ha ancora avvertito l'Italia, visto che Rutte ha reso noto che dei diversi 500, se non sbaglio, aerei sono partiti proprio dalle basi in territorio italiano in Sicilia.

E allora conclude l'articolo sul manifesto. L'escalation tra Teheran e Stati Uniti sta coinvolgendo nuovi attori regionali. Per la prima volta da febbraio l'Egitto ha denunciato un attacco con un drone non identificato contro il porto di Damietta, mentre l'Arabia Saudita ha ammesso il proprio coinvolgimento diretto nel conflitto, dopo aver condotto azioni congiunte con gli Stati Uniti contro milizie filo-iraniane in Iraq. Le tensioni si riflettono intanto sul traffico marittimo nel Golfo Persico, dove lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso, e nel Mar Rosso, dove le minacce degli Houthi contro le navi saudite hanno spinto le compagnie assicurative a innalzare il livello di rischio. Gli effetti economici della crisi si fanno sentire anche nei paesi ricchi. L'Arabia Saudita ha registrato il peggior calo trimestrale del PIL dall'inizio della pandemia, mentre la crescita statunitense ha subito un rallentamento a causa delle distorsioni nei prezzi e nelle catene di approvvigionamento. Anche se la Federal Reserve ha mantenuto invariati i tassi di interesse, rimangono i timori tra gli investitori che la guerra possa innescare un'impennata dei prezzi. Si prevede anche che la Banca d'Inghilterra manterrà una linea dura, lasciando però i tassi invariati. Il Brent è tornato sotto i 90 dollari al barile e il fatto che i negoziati tra Oman e Iran proseguano potrebbe indicare che si stiano compiendo progressi verso la riapertura dello stretto. Finché ogni raid genera una rappresaglia, la spirale non avrà fine, ma solo un prezzo pagato inevitabilmente da chi la guerra non l'ha scelta. Così conclude il manifesto.

0: Abbiamo letto un articolo dal Manifesto che ci parla, insomma, dell'attuale stato della guerra tra Stati Uniti e Iran. Ne parleremo in tanti modi perché, appunto, tante sono le questioni. La guerra si sta allargando, per cui c'è stato un drone contro al Cairo, anzi non al Cairo, ma comunque in Egitto. Quindi guerra che si allarga, altre questioni correlate, per esempio un accordo nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Ma torniamo per un attimo allo stretto di Hormuz per leggervi un altro articolo a firma Lorenzo Tecleme, che parla di un'altra conseguenza drammatica, oltre a quelle umane ed
1: Perché, come se non
0: economiche.
1: ce ne bastassero quelle che già, di cui abbiamo già parlato fino adesso.
0: Esatto, e quindi cosa incombe anche per la chiusura dello stretto di Hormuz? Un disastro ambientale.
1: Ecco, allora questo articolo che si intitola Hormuz, la minaccia di specie invasive oltre allo sversamento di petrolio, comincia così. Quando gli Emirati Arabi Uniti ospitarono il 28° incontro negoziale delle Nazioni Unite sul clima nel 2023, alcuni

0: invasive in giro per il mondo. La tempesta perfetta, nelle parole dei biologi, viene dalle 1500 navi commerciali bloccate da febbraio alle porte del tratto di mare che Iran e USA si contendono. Questi mesi di sosta forzata hanno anche dato tempo a crostacei, alghe e microrganismi di prosperare sulla chiglia delle imbarcazioni. Quando ripartiranno, le navi rischiano di spargere queste specie nei mari di tutto il mondo, anche dove non sono ancora presenti, danneggiando potenzialmente flora e fauna locale.
1: E così lo stretto di Hormuz è di per sé un hotspot delle specie invasive per via del continuo via vai di navi e perché le alte temperature e la salinità rendono gli organismi che ci vivono particolarmente resistenti. Ma non si era mai creata una situazione di pericolo per la biodiversità globale paragonabile a quella di oggi, e diciamo che se ne sono create, quindi se avessi dovuto progettare lo scenario peggiore non so se avrei saputo farlo diversamente, ha detto Mario Tamburri, docente del Maryland Center for Environmental Science. La ricerca si conclude con una serie di raccomandazioni: imporre la pulizia degli scafi alle navi che lasciano lo stretto e rendere più severi i controlli relativi alle specie invasive nei porti di tutto il mondo. Ma i problemi ambientali provocati dalla guerra nel Golfo Persico vanno oltre, figuriamoci, a diversi mesi dai primi bombardamenti non è ancora chiaro quanto petrolio sia stato sversato nelle acque della zona. Sappiamo che diverse petroliere sono state colpite, l'ultima il 26 luglio secondo i media iraniani. Sono questi sversamenti potenzialmente a mettere a rischio i dugonghi e le altre specie marine della zona.
0: A terra, gli attacchi contro raffinerie, riserve di combustibile e impianti chimici hanno provocato il rilascio di fumi tossici in quantità nuovamente difficili da quantificare, ma che gli esperti temono essere sufficienti per portare a conseguenze negative sulla salute delle comunità locali. C'è poi la dimensione climatica. Secondo una ricerca preliminare realizzata da un team di scienziati della Queen Mary University di Londra, dalla Lancaster University del Climate and Community Institute, solo nelle prime 2 settimane di guerra, questa avrebbe prodotto 5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, più di quanta non ne rilasci una nazione intera come l'Islanda in un anno. Che la guerra devasti gli ecosistemi non è una novità, anche in questo pezzo di mondo. Durante la prima guerra del Golfo, tra il 1990 e il 1991, l'Iraq di Saddam Hussein incendiò oltre 600 pozzi nel Kuwait occupato, rilasciando 60 milioni di barili di petrolio e inquinando 40 milioni di tonnellate di terreno. In quel caso divenne celebre in tutto il mondo la foto, poi rivelatasi posticcia, di un cormorano impregnato di petrolio. In questa guerra, quale sarà la foto simbolo del nuovo disastro ambientale nel Golfo Persico, si chiede Lorenzo Tecleme, ma già una foto simbolo, direi, è nel primo giorno di bombardamenti, quando una nube nera tossica va completamente ricoperto Teheran, e poi aveva finalmente piovuto dopo molti mesi di siccità nell'area, e la pioggia era completamente nera e ricopriva tutto, quindi questo direi che già è sufficientemente una foto simbolo nel caso ne avessimo avuto bisogno.
1: Ma chissà che non ve ne siano altre al peggio, alla fine non c'è questa fine. E intanto direi di ascoltare un po' di musica.
0: Sì, stiamo ascoltando musica palestinese, a parte le incursioni che YouTube decide di fare con la tecno-sciamanica. Ma adesso ci ascoltiamo un po' di Shabdid.

Allora, abbiamo così fatto un po' di rassegna stampa rispetto alla guerra Stati Uniti-Israele contro l'Iran e tutti gli attori regionali che si stanno unendo, insomma, in questa guerra di proporzioni sempre più grandi. Ora ci piacerebbe continuare a parlare di questo, soprattutto dell'accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita sul nucleare e, appunto, come dicevamo prima, degli attacchi che l'Iran sta facendo anche ad altri paesi nella regione. Ma prima ci siamo messi d'accordo con le compagne e compagni di Spin Time da Roma per farci raccontare quello che è successo. Come saprete, ieri c'è stato un principio di incendio a Spin Time. Questo incendio è stato domato e, insomma, se gli sbirri non si fossero messi di mezzo, sarebbe stato, insomma, appunto, un incendio terminato e domato. Ovviamente, quando c'è un incendio, le persone evacuano l'edificio, soltanto che le autorità hanno dichiarato la struttura inagibile e hanno impedito ieri sera agli occupanti di tornare nelle proprie case.

E allora, insomma, il compagno che stavamo cercando di contattare in questo momento è occupato con delle questioni più urgenti, quindi posticipiamo di qualche minuto la diretta, ma come stavamo dicendo da questi microfoni, insomma, è avvenuto questa notte un incendio a Spin Time, che è un'occupazione socio-abitativa nel quartiere dell'Esquilino a Roma, che dura ormai da 13 anni e al momento ospitava più di 400 persone, 130 famiglie che vi abitavano. Allora, la struttura di per sé non è solo abitativa, ma ci sono anche diverse associazioni e attività, tra cui serigrafia, falegnameria, eccetera, e era una delle occupazioni più invise al governo Meloni, tanto che ormai è da dicembre scorso che c'è area di sgombero, o quantomeno gli occupanti avevano scoperto che ci fosse questa area dalla lettura di qualche articolo di giornale che era uscito sul Tempo. Questo perché la giunta Gualtieri aveva già proposto l'acquisto della struttura, dopo aver letto un report pubblicato dall'Università Bicocca di Milano, secondo il quale anche dal punto di vista economico e non solo sociale ci sarebbero stati dei vantaggi nell'acquisto da parte del comune della struttura. Eppure la società che insomma detiene la proprietà ha rifiutato l'offerta e appunto evidentemente a quel punto si è paventata l'opzione di liberare questo stabile in maniere diverse.

0: Allora, insomma, mentre aspettiamo di riuscire a metterci in contatto con Roma direttamente per parlare di quello che sta succedendo, di quello che è successo, di quello che sta succedendo e di quello che succederà allo Spin Time, vi ricordiamo i numeri per contattarci, anche per mandare aggiornamenti di qualsiasi tipo, che sono il 346-667-3263 oppure lo 011-249-5669 per le dirette. Intanto rimanete incollate incollate alle libere frequenze di Radio Blackout.
1: فطور راح يشوف طعن نص ساعة الطعن تفتيش على الواقف حسس عبطني سكاكين مش لاقي بصراحة عبطني

Ennesimo cambio musicale, adesso siamo passati dalla musica palestinese a Ibaku, che è questa artista dell'etichetta Blank Manioc.

fortuna, insomma, c'è del sapere tecnico, perché qua la tecnologia si sta rivelando. Come dicevamo, tra poco faremo una diretta da Roma per parlare di quello che è successo dopo che stanotte le famiglie, le persone che abitano Spin Time sono state costrette a passare la notte fuori, cedendo le brande, insomma le persone più piccole, più anziane, tutte le altre persone sono rimaste in piedi. Questo insomma è quello che iniziavano a raccontare questa mattina dalla rassegna stampa prima che iniziassimo a fare le dirette qua dai microfoni di Radio Blackout. Tra l'altro, se davvero insomma l'amministrazione romana e la questura romana dovessero approfittare di questo incendio per sgomberare anche Spin Time, si tratterebbe della quarta occupazione romana sgomberata solo nel 2026. Ricordiamo che è iniziato l'anno con lo sgombero di ZK, è proseguito con lo sgombero del Laurentino occupato e poi c'è stato anche lo sgombero del Bencivenga occupato in occasione degli arresti il 16 giugno, degli arresti appunto di alcuni compagni e compagne all'interno dell'occupazione circa due settimane fa. Vado a memoria, il Bencivenga dopo la liberazione di questi compagni era stato rioccupato, ma 24 ore dopo risgomberato.

0: sono le 11.05, per chi si fosse messo in ascolto le libere frequenze di Blackout per ascoltare Anarres, vi diciamo che purtroppo oggi Anarres non andrà in onda e facciamo un grande abbraccio e saluto ai conduttori e alle conduttrici di Anarres.
1: Ciao Maria.
0: Scusate un po' l'andirivieni sia musicale sia di argomenti, ma abbiamo un po' messo in pausa tutta la questione legata alla guerra in Medio Oriente, perché appunto avevamo deciso di fare questa diretta con Spin Time e abbiamo un appuntamento con loro. Appunto quest'altra diretta sta venendo un attimo rimandata e quindi abbiamo pensato, per non saltare, cioè per non iniziare un argomentone come quello della normalizzazione tramite gli accordi di Abramo, dell'ingresso dell'Arabia Saudita in questi accordi attraverso, diciamo, lo sblocco da parte degli Stati Uniti, una collaborazione per la proliferazione nucleare appunto dell'Arabia Saudita, abbiamo pensato questo, che siccome abbiamo lasciato indietro un altro argomento stamattina, quello che riguarda il campeggio Notav che si sta tenendo in forma bivacco,
1: quello che è diventato il bivacco Notav, visto che il paese era troppo evocativo per poter permettere un campeggio.
0: Benhausa è effettivamente evocativa, poi per impedire, per questo motivo di mettere tende, mi sembra veramente assurdo. Però ecco, sì, avevamo detto, vi leggeremo il comunicato che insomma hanno scritto le persone del campeggio dal presidio di San Giuliano e dagli altri presidi Notav della Piana, e quindi niente, adesso ve lo leggiamo per davvero.
1: C'era una volta un campeggio alla Piana, ma abbiamo anche altri piani. Un ordine di problemi e qualche soluzione. Su quanto accaduto questa mattina, i fatti si commentano da soli. Nulla di più, nulla di meno. La prefettura di Torino fa le veci della politica e emette un'ordinanza. Il campeggio della Piana, previsto dal 30 luglio al 2 agosto, non si deve fare nei comuni di Susa e Bussoleno. All'ultimo si sono resi conto che mancava anche Venaus e, poiché troppo evocativo, a detta della polizia, hanno provveduto ad aggiungere Venaus nella lista dei comuni interdetti. Inizialmente hanno comunque tentato di cacciare le persone dal presidio di Venaus, pur non avendo nulla di scritto o ordinato formalmente. Non è la prima volta che si proclamano zone rosse, ma la prima volta che fisicamente viene schierata la celere al di fuori dei presidi per impedire di campeggiare, sostare o muoversi liberamente.
0: Comunque ci esprimiamo a favore del nuovo reato di evocatività. Speriamo venga inserito nel prossimo decreto sicurezza. Non ci interessa in questa sede aggiungere nient'altro se non che il campeggio si farà e sarà più divertente di quello che potevamo prevedere. Le lotte sociali e la battaglia contro il TAV ci hanno insegnato che a problemi ci sono sempre soluzioni e l'importante è tenere quel punto. Dunque andiamo avanti.
1: Prendiamo parola pubblicamente e iniziamo da qualche considerazione. Uno dei due compagni tedeschi fermati dopo la manifestazione del 25 luglio sono oggi nel carcere delle Vallette. A loro va il nostro pensiero e la nostra solidarietà. Li vogliamo liberi ora e vogliamo la polizia e gli operai di Telt fuori dalla valle, dalla terra e dal sistema solare.
0: Il campeggio della Piana nasce su spinta del presidio di San Giuliano, uno dei tanti luoghi di lotta che cercano di resistere al processo di espropri in corso. Il campeggio nasce anche come momento di informazione e condivisione su come la devastazione del TAV agirà nei territori della Piana di Susa. Non saranno certo le ordinanze prefettizie a impedire che tutto ciò emerga.
1: Di fronte agli attacchi vigliacchi della repressione abbiamo un'unica soluzione: rilanciare. E allora ci prenderemo questi giorni per fare quello che volevamo fare e forse qualcosina in più. Giorni per conoscerci, discutere della guerra in corso e delle complicità che legano il TAV alla catastrofe guerra fondaia degli stati e delle potenze di tutto il mondo. Giorni per parlare di autonomia energetica e come resistere di fronte allo scenario di crisi internazionale. Giorni per elaborare proposte e condividere sogni su come poter vivere meglio, su come poter rendere abitabili e vivibili i luoghi che amiamo e che resistono alla distruzione in corso del capitalismo. Giorni per parlare del TAV e unire la Valsusa alle lotte globali, le lotte globali alla Valsusa. Quello che sta succedendo stamattina è ciò che accade quando si alza la testa, quando si resiste collettivamente ai progetti di morte e distruzione. Succede da 30 anni in Valsusa, succede ovunque si lotti per cambiare lo stato delle cose.
0: Chiediamo ai giornalisti o sedicenti tali che, se davvero vogliono parlare di quello che accade in Valsusa, chiedessero alle persone tra due rivi la paura che hanno di essere l'ennesimo caso di tumore in valle, documentassero quello che accade tutti i giorni qui in Valle di Susa e non solo quando la rabbia cresce e la violenza torna loro indietro, chiedessero agli abitanti e le abitanti della borgata cosa ne pensano delle acque contaminate dai PFAS e metalli pesanti, documentassero quello che accade a Ulx, là in frontiera, non troppi chilometri lontano da qui, dove le persone migranti ogni giorno fanno esperienza delle zone rosse per eccellenza che sono i confini.
1: Chiediamo ai politicanti del governo e alle opposizioni di continuare a fare quello che stanno facendo. Sempre più sarà evidente l'inutilità e infamità che li accompagna a favore dei soldi di pochi contro gli interessi dei molti. Chiediamo a chi ci ascolta, a chi vive queste valli, di lasciar perdere le provocazioni di questi sciacalli e di venire a conoscersi, di unirsi in questa lotta per chi vive oggi qui e per chi ci vivrà in futuro. Oggi è il campeggio della Piana che si interfaccia con le zone rosse. Domani sarà l'intera Susa e Bussoleno a essere invivibile se veramente andranno avanti con questo progetto. A sgomberi, zone rosse, Jersey e militarizzazione rispondiamo con un sorriso e andiamo avanti nella lotta. Ci vediamo intanto al presidio di Venaus. Se non ci lasciano nessuno spazio, noi saremo ovunque.

0: Allora, noi abbiamo letto questo comunicato dal canale Telegram. Sul canale Telegram trovate anche tutte le informazioni per raggiungere il presidio, la presenza eventuale di posti di blocco, ma abbiamo sentito stamattina dalla voce di una compagna che si trova lì, la strada è tranquilla, quindi si può andare tranquillamente a partecipare al campeggio barra bivacco della Piana. Per rimanere aggiornate, l'invito è quello di iscriversi al canale Telegram Presidio San Giuliano.
1: Intanto ringraziamo chi al 346-666 7-3-2-6-3 ci invia delle simpatiche locandine cinematografiche di qualche film in cinema a luglio che si intitola Se t'accampi, te meno. Intanto, mentre sta per partire la musica, noi vi ricordiamo che sono le 11:13, siamo in diretta su Blackout.

0: Torniamo in diretta qua sulle libere frequenze di Radio Blackout. Abbiamo in diretta un attivista di Spin Time, a cui tanto lo ringraziamo per essere in diretta qua con noi, e gli chiediamo come stanno le cose in questo momento.
1: Grazie a voi. Adesso siamo al terzo giorno di fondamentalmente di fatto sfollamento dal nostro palazzo e di presidio permanente solidale. Le famiglie sono in gran parte tutte qua che dormono sul marciapiede. La prima notte è stata molto dura, la seconda anche, ma siamo riusciti a raffazzonare qualche materassino, tende e cose varie, quindi stiamo stabilizzando, ma sono 40 gradi, le famiglie hanno tanti bambini, abbiamo tanti vecchi, tanti malati, e sono quasi 48 ore che siamo qua, quindi sta iniziando ad essere dura, e stiamo chiedendo in tutti i modi, sperando alcuni risultati, di rientrare nel palazzo il prima possibile. Il desiderio e la richiesta di tutti gli occupanti e di Spin Time è quella di rientrare nel palazzo e, una volta rientrati, avviare un dialogo per la regolarizzazione.
0: D'accordo, grazie. Abbiamo letto che qualcuno è rientrato nelle stanze, che avete provato ad avere qualche dialogo senza tanto successo e che sono state anche eseguite delle perquisizioni nelle stanze, ce lo confermi?
1: Guarda, hanno aperto tutte le stanze prima che ci fossimo dentro, la ragione non te la so dire, però abbiamo constatato questo, tutte le porte erano aperte e anche forzate, quindi dopodiché siamo riusciti a far entrare alcuni abitanti per prendere alcuni aspetti personali urgenti e medicinali, e o animali anche, perché sono tutti scappati e dentro c'è tutto, quindi tutte le persone hanno animali, hanno cibo nel frigo, hanno documenti, medicine per i malati, quindi ieri è stato più facile. Da oggi, dato che ieri hanno messo i sigilli per il sequestro, anche entrare per i più semplici bisogni sta diventando una trattativa estenuante. Oggi ancora non è entrato nessuno.
0: Sappiamo che hai pochissimo tempo, perché la situazione ovviamente lì è croccante. Sappiamo anche che alle 13 farete una conferenza stampa. Vuoi anticiparci qualcosa?
1: Sì, facciamo la conferenza stampa alle 13, perché alle 13.30 si unirà il Comitato per l'Ordine della Sicurezza con il Comune, la Regione, i Carabinieri, tutti quanti, per capire come procedere con la situazione. Di conseguenza, noi alle 13 abbiamo indetto una conferenza stampa per dire che manca poco tempo, che non ce lo facciamo più, e che dopo il Comitato per l'Ordine della Sicurezza vorremmo che il Comune di Roma, la delegazione del Comune di Roma, venisse a incontrarci qui e ad aggiornarci sulla situazione per delineare un avviamento verso una soluzione.
0: Va bene, noi ti ringraziamo, se vuoi aggiungere altro, altrimenti ti lasciamo alle incombenze attuali.
1: Guarda, noi siamo qui il 31 luglio, nonostante l'estate, nonostante il caldo, ieri sono arrivate e accorse più di 1500 persone, quindi questo per noi è stata una manifestazione di solidarietà importante, che ci ha dato forza e anche speranza, e nonostante sia sempre più difficile, chiediamo che si continui a venire, si continui a presidiare, perché più siamo, più rendiamo concreta la possibilità di rientrare al palazzo e riprenderci.
0: Va bene, grazie, avete tutta la solidarietà ovviamente anche dai microfoni di Radio Blackout, e insomma, buona lotta.
1: Grazie, grazie.

Avete sentito il cisti a Monpantero? Continuate a mandarci cisti al 346-6673-263. E, come annunciato prima, siccome penso che nei giorni scorsi non ci sia stata la consueta info del mattino, perché appunto c'è insomma, un po' di pausa estiva, ma siccome le cose continuano a succedere, cercheremo di continuare a darne notizia qui da Radio Blackout. Un'altra questione che insomma aumenta la complessità di quanto avviene attualmente in Medio Oriente e ancora di più nella zona del Golfo Persico: gli Stati Uniti hanno deciso di firmare un accordo di cooperazione nucleare con l'Arabia Saudita. Ovviamente, siccome l'attacco all'Iran da parte di Israele e Stati Uniti è stato, insomma, si è sostenuto che fosse proprio per fermare l'arricchimento dell'uranio, e siccome l'arricchimento dell'uranio fa sì che ci possa essere una proliferazione sia dell'uso civile che di quello militare del nucleare, la questione è particolarmente spinosa proprio appunto nella regione del Golfo Persico.

Mi hanno scritto i giovani palestinesi perché insomma c'è stato il consueto balletto di dichiarazioni di Trump rispetto al fatto che questo accordo fosse o meno subordinato alla sottoscrizione da parte saudita degli accordi di Abramo. Ricordiamo che gli accordi di Abramo sono il quadro deciso nel primo mandato di Trump per normalizzare i rapporti tra Israele e i paesi della regione. Accordi che però prevedono il riconoscimento ufficiale dello Stato di Israele.

0: è l'unico pasticcio di Trump, perché in una delle sue dichiarazioni aveva detto che l'arricchimento dell'uranio sarebbe stato effettuato, avverrà solo al di fuori del territorio saudita e sotto controllo americano, però se è sotto controllo americano vuol dire che non c'è neanche non è previsto un meccanismo di controllo, per esempio quello della IEA, da parte della comunità internazionale, e i controlli si svolgerebbero a cura dei soli Stati Uniti. رصيت عبر رصين في مين طلع لي اسد قال لي تعال تركيا عمل زلزال قمت روح تركيا عمل زلزال وكل شي خرب حتى الدور فيش ارض فيش سقف واموال على الارض بتشوف.
1: E questo contratto sul nucleare dovrà comunque superare il vaglio del Congresso americano e resta accompagnato da numerose incognite, tra cui anche le modalità dei controlli internazionali e le eventuali condizioni politiche legate alla normalizzazione dei rapporti con Israele, come dicevamo prima. Nel frattempo, il cessate fuoco tra Teheran e Gerusalemme continua a essere segnato da tensioni.
0: Se abbiamo visto insomma i bombardamenti che stanno continuando ancora insomma nelle ultime notti, pesanti sull'Iran, e sappiamo anche che ci sono stati altri attacchi da parte invece dell'Iran nei confronti dell'Egitto, attacchi anche in Kuwait e in Iraq. Tra Iraq e Arabia Saudita si sta consumando l'ennesima crisi diplomatica, e ora insomma utilizzeremo il canale Telegram dei giovani palestinesi per darvi delle notizie su questo.

0: طلع ملي.
1: Allora, come dicevamo, seguiamo il canale dei giovani palestinesi per darvi alcune notizie così in pillola, potremmo dire, di quanto sta avvenendo in Medio Oriente.
2: E cominciamo con la prima notizia flash. L'Egitto conferma ufficialmente che due navi sono state colpite da droni nel porto di Damietta, tra cui la nave cisterna per GNL Energos Winter di proprietà statunitense.
1: A quanto apprendiamo da NBC News, Trump ha perso le staffe durante una riunione sulla sicurezza, urlando e imprecando per la frustrazione. L'ira funesta è stata provocata dalle opzioni militari che gli sono state presentate riguardo all'Iran e della mancanza di progressi sull'accordo.
2: Mentre andando in Iraq, il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi ha annunciato il viaggio di oggi in Arabia Saudita a seguito degli ingiustificati attacchi sferrati ieri contro l'Iraq. Intanto la resistenza irachena prepara una risposta all'aggressione saudita e minaccia anche i soldati e le basi americane in Iraq.
3: Yalla,
4: yalla, yalla, vieni sei!
1: C'è poi il rapporto da parte delle autorità sanitarie della striscia di Gaza, quindi del ministro della salute palestinese a Gaza. Nelle ultime 24 ore nella striscia di Gaza sono stati ricoverati negli ospedali 6 martiri, 4 nuovi e 1 deceduto a causa delle ferite riportate e 1 recuperato e 34 feriti. Si ricorda che sono ancora moltissime le vittime ancora sepolte sotto le macerie nelle strade, perché le squadre di ambulanza e la protezione civile non sono ancora riuscite a raggiungerle. Dal cessate il fuoco dell'11 ottobre sono più di 1200 i palestinesi e le palestinesi che sono state uccise da Israele, quasi 3.977 le persone ferite e 804 le persone recuperate.

0: 11.38, continua questa mattinata informativa sulle libere frequenze di Radio Blackout. E adesso andiamo a parlare di quello che è l'ennesimo accordo su Gaza annunciato da Donald Trump, e andiamo a farlo anche questa volta tramite un articolo pubblicato dal Manifesto a firma Michele Giorgio.
1: Sì, leggevamo prima i numeri delle persone uccise nonostante il cessate il fuoco e insomma dei progressi del Board of Peace. Si è riempito la bocca Trump, vediamo come sta andando appunto le parole di Michele Giorgio. Giornali arabi e israeliani davano ieri per certo che i negoziati in Egitto avrebbero portato in tempi stretti, giorni se non addirittura ore, a un accordo per il passaggio alla seconda fase del cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Riferivano di progressi significativi al tavolo delle trattative, sottolineando allo stesso tempo che restano profonde divergenze tra Israele e Hamas su questioni decisive. Il disarmo del movimento islamico palestinese, il ritiro delle truppe di occupazione israeliane da Gaza, la futura amministrazione della striscia e il dispiegamento della forza internazionale di stabilizzazione. Per i media israeliani Hamas si sarebbe arreso, avendo accettato di consegnare le sue armi. Un esito che, se fosse vero, farebbe la felicità di Benjamin Netanyahu alla disperata ricerca di vittorie da sbandierare in campagna elettorale. Ma è poco credibile, almeno nei termini resi noti. Non è in linea con quanto proclamato appena qualche giorno fa dal nuovo leader di Hamas, Khalil El-Ayya, che ha escluso una capitolazione.
0: Il Board of Peace per Gaza, creato da Trump, dal piano Trump in 20 punti, ha fatto sapere che i colloqui hanno preso una direzione positiva senza sotterfugi né compromessi, cita, verso risultati concreti. L'accordo è basato su una tabella di marcia in 15 punti elaborata con la mediazione dell'Egitto, degli Stati Uniti e di altri attori internazionali. Il nodo centrale resta quello delle armi della resistenza palestinese, quindi non solo di Hamas ma anche di altre organizzazioni, tra cui il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, a sinistra, e la Jihad Islamica. Il movimento islamico avrebbe accettato di discutere una formula che prevede il confinamento delle sue armi pesanti in depositi controllati, sotto la supervisione del Comitato Tecnico Palestinese, con verifiche internazionali. Il compromesso riguarderebbe anche tunnel, depositi di munizioni e laboratori di produzione di armamenti, destinati a essere smantellati gradualmente. Non è chiaro quale sarà il destino delle armi leggere individuali, cioè fucili e pistole. Hamas non accetterà un disarmo totale, diceva ieri al Manifesto un giornalista di Gaza, e continua: intende conservare le armi leggere per autodifesa e chiede al Board of Peace di assorbire migliaia dei suoi uomini nella nuova polizia della striscia. Il movimento islamico ha aggiunto: vuole garanzie sullo smantellamento delle milizie mercenarie palestinesi agli ordini di Israele e sulla fine degli attacchi militari di Tel Aviv contro i suoi dirigenti e contro la striscia. L'intesa sulle armi, precisano fonti del movimento islamico, non è una resa perché è condizionata al completo ritiro israeliano da Gaza. Hamas insiste inoltre sull'apertura dei valichi e sull'aumento degli aiuti umanitari.
1: La lettura israeliana è opposta. L'accordo in discussione, secondo Tel Aviv, deve necessariamente prevedere il completo smantellamento dell'apparato militare di Hamas. Tutte le armi, comprese quelle leggere, dovranno essere consegnate, mentre tunnel, depositi e laboratori saranno eliminati sotto un rigido sistema di monitoraggio internazionale. Washington, caso strano, condivide questa impostazione. In ogni caso, Israele ribadisce che non si ritirerà dalla linea gialla che delimita la profondità della sua occupazione della striscia. Ufficialmente il 53%, di fatto il 60%, prima che Hamas sia completamente disarmato. Nei mesi scorsi Netanyahu ha ordinato all'esercito di estendere la linea fino al 70%, quindi nel 70% della striscia di Gaza, il 70% della striscia di Gaza è attualmente controllata dall'IDF.
0: E continua l'articolo: sarebbero ancora ampie anche le differenze sul futuro governo della striscia. L'accordo di tregua prevede il trasferimento della gestione civile al NCHG palestinese e all'inizio di luglio Hamas ha sciolto il proprio governo. Non è stata però ancora trovata un'intesa sul destino di 50.000 dipendenti pubblici. Il movimento islamico insiste perché siano integrati nella futura amministrazione. Israele invece li vuole tutti fuori dai ministeri perché li considera ovviamente sostenitori di Hamas. Ma al di là dei proclami, l'accordo non è così vicino come è stato detto ieri. Guarda un po'. La possibilità di passare alla seconda fase della tregua dipenderà dalla volontà dell'amministrazione Trump di convincere il governo Netanyahu ad attuare le intese raggiunte. il ministro israeliano della sicurezza, Ben-Gvir, ad esempio, ha respinto seccamente qualsiasi ipotesi di accordo con Hamas e continua a vedere come unica soluzione l'emigrazione, che sarebbe poi in realtà la deportazione dei palestinesi e l'affermazione della sovranità di Israele sull'intera striscia.

barriera di separazione alta 8 metri sulla scogliera del Trajal che divide il Marocco dalla Spagna. Migliaia di ragazzi, fradici, esausti, marocchini, algerini, migranti disposti a tutto pur di arrivare in Europa. Dopo aver attraversato a piedi la diga di confine, sono entrati nella città autonoma spagnola di Ceuta, l'enclave o exclave che, pur situandosi all'interno del territorio marocchino, è una città spagnola. Un'ondata improvvisa che si è riversata sul posto dopo che si sono diffuse voci sull'apertura dei confini all'alba di ieri. Questa è quantomeno la ragione che quasi tutti i giornali apportano a questa notizia, ma intanto continuiamo. Anche se la principale via di ingresso per i migranti irregolari in Spagna rimane l'arcipelago delle Isole Canarie, gli arrivi dai migranti per chiedere l'asilo in quel territorio sono all'ordine del giorno, tanto che il sindaco della cittadina aveva già lamentato l'arrivo di almeno 300 persone al giorno. Ma niente di paragonabile a quello che è successo ieri, un flusso mai visto, tanto da mettere in crisi la Guardia Civile e tutto il sistema di accoglienza. Le forze di sicurezza marocchine sorvegliano l'area anche con i droni e per questo i migranti, tra cui ci sono moltissimi ragazzini, si tuffano dopo il tramonto per non farsi vedere e alcuni finiscono per perdere l'orientamento, altri anche la vita.

0: Il bilancio è già tragico, nonché destinato a peggiorare. La Guardia Civile parla di 16 annegati e la più grave crisi dei migranti sin dal 2021. Il governo spagnolo ha contattato il presidente della comunità autonoma di Ceuta e le autorità marocchine per preparare le misure necessarie per il ripristino della normalità il prima possibile. Il premier Pedro Sanchez ha parlato di senso di responsabilità e spirito di cooperazione, mentre le opposizioni non hanno perso tempo a strumentalizzare la crisi, come ha fatto il leader di Vox, lo ricordo, un partito di estrema destra, Santiago Abascal, che ha parlato di un'invasione la cui causa sarebbe da imputare direttamente all'incapacità del primo ministro di gestire la questione migratoria. In un messaggio pubblicato sui social media, Abascal ha lanciato una durissima accusa contro il suo rivale politico, definito capo mafia, sostenendo che si tratterebbe di migranti che non sfuggono da guerre o povertà, ma sono stati invitati e agevolati proprio dal governo spagnolo. Cito testualmente: sono uomini in età militare convocati dal governo corrotto di Sanchez per assaltare i nostri confini, in modo che possano poi vagare per le strade della Spagna gridando viva Pedro Sanchez.
1: Insomma, un'immagine che rimane vivida nella mente, una fantasia comunque esemplare, ma continuiamo. Ed esplosa anche la rabbia dei residenti. Ci sentiamo abbandonati senza protezione, dicono intervistati. E continuano: migliaia di migranti sono in strada e vagano senza sapere dove andare. Siamo preoccupati per noi, ma anche per loro. Molti arrivano feriti per le traversate a nuoto. La rapidità degli eventi ha spinto qualcuno a parlare di una crisi indotta per mettere in difficoltà lo stesso Sanchez, che proprio quest'anno ha approvato un provvedimento di sanatoria per circa 500.000 migranti. Come ha spiegato una corrispondente del TVE, l'azienda pubblica televisiva spagnola presente sul posto, la valanga umana ha già raggiunto i 5 chilometri alla frontiera. Per rassicurare gli abitanti della cittadina e gestire la situazione di emergenza dei migranti, il governo ha deciso di inviare l'esercito, che è un po' la soluzione che funziona in tutte le stagioni. Le forze armate rafforzeranno la Guardia Civile per mantenere la sicurezza nella città. Oltre ai 60 soldati già stabilmente assegnati alla zona per sorvegliare le frontiere, pare che il governo abbia deciso di mandare un plotone aggiuntivo con 20 truppe e nelle prossime ore ne saranno dispiegati altri due per un totale di altri 40 militari. E la crisi di ieri riporta alla memoria quella del 2021, quando oltre 10.000 migranti arrivarono a Ceuta nel periodo in cui Rabat aveva allentato i controlli alle frontiere nel contesto della crisi diplomatica con la Spagna sulla delicata questione del Sahara occidentale. Questo articolo non parla direttamente della risposta italiana a questa vicenda, ma lo fa un articolo di fianco. Insomma, penso che possiamo

0: assumerlo anche nella sua dimensione forse un po' comica, ovvero di fronte all'arrivo di un migliaio di persone armate di forse salvagente e costume da bagno, il capo del governo di un paese che non è neanche confinante con quello interessato grida all'emergenza e addirittura pensa di sospendere accordi internazionali, nel caso specifico quello di Schengen, per potersi difendere da questo pericolo.
1: Sì, a proposito di strumentalizzazioni politiche, di quanto avviene il fatto che Meloni decida di sospendere Schengen quando appunto non abbiamo confini terrestri, queste persone non possono prendere un volo EasyJet o Ryanair per raggiungere l'Italia, si tratta chiaramente di una boutade così politica e insomma che rivela anche la statura della politica in questione. Allora, rispetto alla motivazione per cui insomma si sia sparsa questa voce che era possibile attraverso le enclavi di Ceuta e Melilla raggiungere il territorio spagnolo senza essere respinti, che la stampa così insomma in qualche modo lasciava così ventilata, cosa è successo? 3 settimane fa il Tribunale Supremo Spagnolo, che un po' l'equivalente alla nostra Corte di Cassazione, ha stabilito che le devoluciones en caliente, cioè i rimpatri a caldo, che normalmente vengono fatti a Ceuta e Melilla per tutte quelle persone che raggiungono Ceuta e Melilla a piedi, quindi sono respingimenti diretti alla frontiera che avvengono immediatamente senza che i migranti possano nemmeno entrare nel territorio, e sono dei respingimenti diretti che la legge spagnola permette, ecco, secondo l'interpretazione della Corte Suprema di Cassazione, sono leciti questi respingimenti diretti solo nel caso in cui le persone cerchino di varcare la frontiera terrestre che separa le due città del Marocco. Ecco perché i migranti hanno deciso di provare ad arrivare via mare.

Sicuramente è una questione che non viene tirata in ballo da nessuno, né dei politici citati, né insomma né quelli di destra né quelli di sinistra, quindi né Vox, Meloni, né Pedro Sanchez, né nessunissimo giornale. È perché diamine ci siamo dei territori spagnoli né il territorio marocchino, quindi non si tira assolutamente in ballo né tutta la questione coloniale per cui il Marocco è appartenuto alla Spagna, né perché Ceuta e Melilla continuano ad appartenere alla Spagna, e insomma questo assolutamente non viene preso in considerazione, e ci si sofferma molto sul, sul tentativo delle persone di raggiungere appunto l'Europa.

0: Abbiamo ascoltato Point and Kill, canzone bellissima di Little Sims insieme a Obongyayar. Sono le 12 e stiamo continuando con questa incursione informativa, perché ahimè le sfighe non vanno in vacanza e neanche i decreti sicurezza, cioè proprio sfornati a pallettoni così uno dopo l'altro.
1: Queste ferie al governo sono state probabilmente un pochino rovinate da tutte le cose successe recentemente, e quindi ovviamente come hanno risposto con insomma un altro tentativo di stretta repressiva. E infatti in un prossimo decreto sicurezza che arriverà e vorrà essere emesso a breve, si erano paventati quantomeno alcuni interventi anche dal punto di vista della sorveglianza proprio informatica tecnologica.
0: E infatti a pagina 8 e 9 della Stampa sono proprio dedicate interamente a questo tema, quindi a quello del riconoscimento facciale negli spazi pubblici, che appunto l'esecutivo avrebbe voluto inserire in un decreto legge, ma c'è stato l'alto là di Bruxelles.
1: Sì, diciamo che fra le varie cose che avevano proposto che aveva proposto il governo come misure di sicurezza, appunto c'erano due punti in particolare che erano quelli più sensibili, che infatti sono quelli che fortunatamente sono stati poi cassati, e che erano: uno, il fatto che le forze dell'ordine potessero chiedere o quantomeno anche solo comunicare oralmente al PM la volontà di raccogliere dati, quindi di applicare il riconoscimento facciale senza assolutamente la necessità dell'autorizzazione di un giudice.
0: Sì, ricordiamo cioè quanto facilmente inquirenti, forze dell'ordine e PM si parlino tranquillamente, anche appunto rispetto a arresti, no, da fare o meno, cioè quanto queste figure di PM inquirenti siano molto vicine, e quindi il fatto che bastasse una conversazione era veramente molto povero, anche addirittura insomma per la democrazia che prevede tutto questo.
1: E poi l'altro punto era un geniale andare intorno a una di quelle che sono i divieti del AI Act, ovvero insomma delle normative a livello europeo su quella che è l'intelligenza artificiale, l'uso dell'intelligenza artificiale. E come spesso accade, soprattutto in ambito tecnologico, ma non solo, l'Europa diventa un po' il baluardo dei diritti rispetto a quello che invece i governi nazionali vorrebbero fare. Sì, ovviamente baluardo detto in maniera ironica, ma proprio grazie all'Unione Europea che alcune cose non si riescono a fare. Infatti l'Unione Europea aveva, con questo AI Act, aveva decretato illegale la raccolta in tempo reale di dati biometrici, e quindi anche incluso il riconoscimento facciale, a meno di casi eccezionali. E poi torneremo anche su questa cosa dei casi eccezionali. E quindi che cosa aveva fatto? Il governo aveva ben pensato di proporre la raccolta di dati non in tempo reale ma preventiva.
0: Meglio, mi sento.
1: Quindi in caso di una manifestazione o qualsiasi evento che potesse essere a rischio di reato, sì, ci si riservava il diritto di fare delle immagini, di fare il riconoscimento facciale per 7 giorni prima, mantenerle, non guardarle, e poi in caso di reati poter andare a ritroso a esaminarle.
0: E in questo caso in maniera indiscriminata riprendere tutte le persone presenti in una piazza per una settimana.
1: Ovviamente questo presentava una caterva di criticità, e quindi effettivamente è stato annullato questa possibilità. E infatti, se vogliamo andare a leggere un po' quello che dice l'articolo della Stampa che citavi prima, dice: il richiamo arrivato da Bruxelles tocca un punto sensibile. Il riconoscimento facciale negli spazi accessibili al pubblico è una pratica vietata dalla legge sull'AI, che questo ha chiarito un portavoce della Commissione europea.
0: Il timore europeo è che l'Italia possa introdurre forme di controllo generalizzato dei cittadini attraverso l'intelligenza artificiale, conservando dati biometrici raccolti durante manifestazioni o in luoghi pubblici. E come abbiamo visto anche no, prima. La reazione di Palazzo Chigi è stata tempestiva, perché sì, la Stampa si preoccupa soprattutto delle conseguenze, diciamo, politiche rispetto a quanto succede. C'è il solito scontro governo-Bruxelles, dove il governo sente che insomma, l'Europa entri in maniera troppo libera nelle decisioni sovrane dell'Italia, e poi una questione politica interna al governo, perché Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno avuto posizioni appunto lievemente diverse.
1: Ma a prescindere da ovviamente le diatribe interne della nostra politica, che ci interessano relativamente eufemisticamente poco, ricordiamo che comunque in questi casi una delle questioni decisive non è solo il tipo di tecnologia che può essere applicata, ma è anche poi la definizione, e questa sì che avviene anche a livello nazionale, dei reati, del tipo di reati, cioè dei comportamenti che poi possono essere considerati reati, perché ovviamente con le solite magie acchiappa tutto del terrorismo, per esempio, ci sono delle concessioni di sorveglianza digitale decisamente maggiori rispetto a ciò che è comune, e quindi effettivamente definire terrorismo qualche cosa per poterlo sorvegliare è sicuramente una delle pratiche che infatti abbiamo sentito recentemente essere paventata.
0: Sì, e anche l'interesse strategico nazionale, per cui possiamo immaginarci che appunto in realtà che noi conosciamo bene come quella Valsusina o l'opposizione al ponte, ma anche in tempi di guerra che si fanno direi sempre più vicini, quanto sarà facile, no, ricorrere a questo tipo di escamotage. E anche, mi sento di aggiungere, una volta che tu hai riempito le piazze della possibilità tecnologica, cioè di avere delle telecamere di videosorveglianza che hanno all'interno un sistema di intelligenza artificiale che permette la scrittura e il riconoscimento, chi ti dice che queste non vengano poi di fatto utilizzate, e chi ti dice che come saranno utilizzate in futuro, nel senso, cioè, a quel punto, nel momento in cui questa cosa è diciamo praticamente fatta, e poi lo sappiamo quanto facilmente le leggi possano essere bypassate o possano essere vere fino a un certo, cioè che la procedura sia rispettata oppure no, insomma sono veramente tante le questioni in ballo.

0: Straight melodies hitting like a ton of bricks. You followed the fashion, me while I was on some other shit, on some distant lover shit.
1: Allora, 12 e 11, le temperature sono bollenti negli studios di Via Cecchi e noi, insomma, dopo aver tenuto compagnia per quasi 3 ore, stiamo pensando di abbandonarvi alla bobina. Prima di andare via vi faremo ascoltare gli spottini di quello che avviene questa settimana, ma insomma ci teniamo a ricordarvi che c'è il campeggio barra bivacco itinerante nei terreni della Piana di Susa e quindi l'invito è quello di andare a Venaus e di partecipare a tutte le discussioni in programma per oggi e,
2: sì.
1: Di rimanere aggiornate sul canale Telegram
2: Presidio
1: di San Giuliano.
2: E un altro evento di cui vi ricordiamo assolutamente di partecipare se potete, se anche voi siete in questa caldissima estate qua a Torino o se non ci siete anche di tornare appositamente, è il 20° compleanno del Mezcal Occupato. Infatti ci saranno 4 giorni di festa, laboratori, musica e autogestione in quel del Mezcal che oggi più che mai ha bisogno del supporto di tutti e tutte noi. C'è un programma fittissimo che potete trovare su gancio.cisti.org e insomma appunto mercoledì 5 agosto c'è una grande cena bella vita nel parco, poi un DJ set con DJ Mitch e Mystic Sister e poi il concerto di Gustavo Roll.
1: Il giorno successivo, giovedì 6 agosto, dalle 17 ci sono diversi laboratori, quello di panificazione, quello di serigrafia, quello di sartoria e la ciclofficina. Dalle 20 ci sarà la cena bella vita.
2: Poi invece venerdì 7 agosto dalle 16 ci sarà Squatters senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione e a seguire sempre una cena bella vita, poi seguita ancora da un concerto Odai e poi da Karaoke Punk.
1: E poi c'è sabato 8 agosto il concerto con la DJ della radio Pix e Sicala e a seguire si ballerà con Marco Hack, Sasso, Dave DSC e N-Reset.
2: Quindi insomma questi 4 giorni andate al Parco della Certosa il Reale a Collegno a sostenere e festeggiare il Mezcal. Mentre per quanto riguarda la giornata, il palinsesto su Radio Blackout, è vero che il palinsesto estivo ha sicuramente qualche buchetto spesso colmato dai black call. Noi salutiamo il nostro grande rappresentante, notaio e curatore dei black call. E invece però alle 13 andrà in onda, se non ci saranno tantissime delle possibilissime questioni tecniche, il Ponte Radio, che vi ricordo essere una trasmissione condivisa fra diverse radio amiche indipendenti. Non ricordo, ma vi dico fra pochissimo di chi è il turno.
1: Io penso di ricordarmi, perché l'ho trovata molto interessante. Si parlerà di salute femminista a quella di Radio Wombat. Ci provo?
2: Ci provi, io mi fido. E
1: adesso ormai dovrò controllare.
2: Adesso controlla, mentre io vi dico che in seguito alle 15 andrà in onda Raga con una puntata registrata, poi immagino anche che ci sia Aria e poi non so il resto del palinsesto come continuerà, ma voi rimanete incollati e incollate alle libere frequenze di Blackout, perché anche la bobina ormai è diventata di una qualità eccelsa.
1: Radio Wombat, tema storia della salute femminile. Olè. E allora che dire, vi facciamo ascoltare gli spottini? Facciamo così? No, cos'è successo? Olè, ce la possiamo fare.
3: Mezcal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena bella vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
4: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena bella vita.
5: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire c'è una bella vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
6: Tutto gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
7: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop.

mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Nova London, Rock on Chicago, Bowery. There's something I went to communicate.
1: I'd like to have a word with you.
2: A word with me?
3: Yeah,
2: ask. Better yet, how about a word for you? Let's see. A word for Tyrone Capulet.
3: You take this, Tyrone?
2: Boofball.
3: Dude.
2: Dick brain? Peon. Freak. Cocksucker. Loser, rat catcher, geek. Doofus, anus, fruitcake, lunk. Fiddlefucker, dweeb, feeb. Cunt. Ass fuck. That one's close to the mark. How about guinea, schmuck, pussyfart?
1: You finished yet?
2: No, not quite.
3: Oh, you're getting it.
2: Dildo, bird brain, bugger me, bitty. Bozo, fruitcake, motherfucking sissy. Wanker, yellow belly, ho, daddy, weenie. Penis, troll, chucklehead, meanie. Fruit, galoot, fink, hermaphrodite. But what I think fits you most is bitch. As in about to be mine.
4: Mezcal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch, RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
5: Giovedì 6 agosto. Dalle 17, laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclofficina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
6: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
7: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
8: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix

Hi guys, sono Pino Scotto. Anch'io ascolto Radio Blackout e come mi diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal,
4: Eustachio,
1: Quar,
3: Blackout,
5: Spore.
6: E buonasera, buonasera, eccoci qua finalmente, Ponte Radio, Radio Wombat. Quest'oggi salutiamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Quindi oggi, che giorno siamo? Non il 15 giugno come vedo sul computer, siamo il 31 luglio 2026.
7: 30.
6: Esatto. Ponte Radio, la trasmissione che, come già avete sentito in sigla, connette 7 radio italiane, le ripetiamo: Wombat, che siamo noi, Eustachio, Onda Rossa, Blackout, Neanderthal, Quar e Spore. Quindi stiamo trasmettendo su tutte queste radio e di volta in volta, settimana in settimana, ci passiamo la palla. Quest'oggi, come dicevo, siamo da Firenze, da Radio Wombat. E che dire, oggi quindi in questa regia bollente, infatti ci scusiamo se sentite dei rientri strani, ma è un gigantesco ventilatore che ci sta assistendo.
8: Ma niente,
6: esatto.
8: Oltre a fare rumore non è che fa anche fresco.
6: Purtroppo,
7: esatto.
6: Quindi siamo contenti di essere qui oggi. Come avete sentito, siamo in diverse persone qui in regia, magari facciamo un ciao. Io sono Addu.
8: E Pink, che avrete già sentito milioni di volte al Ponte Radio, però sì, io sarò ausiliaria in realtà a sto giro, cioè.
7: Ciao, io sono Nema, niente.
8: Ti vuoi autopresentare o ti presentiamo noi? Facciamo un imbarazzo.
7: In effetti sono un po' imbarazzata, hai ragione.
6: Vai.
7: Come mi presento? Ma oggi volevo fare dei discorsi un po' filosofici, però che hanno a che fare con i corpi socializzati come femminili, e si tratterà di riflessioni antropologiche, diciamo. Mettiamola così, insomma, una presentazione, ecco. Bellissima.
8: Sembra che sei passata per caso.
7: sì, io sono stata ingaggiata mezz'ora fa.
8: Sei modesta.
6: L'abbiamo trovata qui al bar e ora è con noi. No, va bene. Bene, ci piace questa sfera di incognita. No, allora, quindi Nema oggi è qui con noi perché ci aiuta parecchio, direi, a parlare del tema che abbiamo scelto oggi in questa puntata di Tema Libero. E quindi di cosa vi chiacchiereremo? Chiacchiereremo di, seguendo vari fili logici, di medicina, soprattutto nell'ambito di salute femminili o comunque di corpi socializzati come femminili. Lo facciamo tramite una riflessione, diciamo, che parte un po' da un approccio a che cos'è una scienza e come magari dovrebbe essere, per poi passare a un po' un excursus storico, passando da caccia alle streghe, colonialismo e quant'altro.
8: Tutto il repertorio.
7: Sì, esatto. Ce n'è di tutti i tipi.
6: Esatto.
7: Tutti i colori.
6: E per poi passare a una riflessione sulla, chiamiamola così, nomenclatura? Boh.
7: Ma sì, chiamiamola esatto. Nomenclatura dei, tecnica.
6: Sì.
8: Nominalismo.
7: Nominare, più facile nominare.
6: Esatto, dei nostri corpi. E poi un'ultima riflessione, ovviamente tutto molto connesso sul design. Questo è per darvi un po' di curiosità e iniziamo con un pezzo o iniziamo subito con l'introduzione?
8: Ma dai, ma facciamo sentire un po' qualcosa di musicale, così ci rilassiamo un secondo, riordiniamo le idee, più che altro ci asciughiamo dal sudore.
6: Vai, ci sta. A tra poco.

0: Ed eccoci, quindi, che torniamo in voce dopo questo gran pezzaccio. Allora, prima di, si diceva fuori da microfoni, prima di iniziare tutte le nostre riflessioni, magari Nema, se ci vuoi deliziare, no, se ci vuoi dare un po' un'idea di come sei arrivata a interessarti a questi argomenti, quindi magari il tuo percorso di studio o personale, insomma, così in due parole, giusto per inquadrare.
1: Allora, io ho studiato antropologia in triennale, per cui mi sono appassionata molto per gli studi che riguardano cosa fanno le persone con i loro corpi, nelle loro comunità, quindi in questo senso qua. E poi ho fatto un master in antropologia medica e salute globale in Spagna, perché in Italia non c'era questo tipo di approccio antropologico, ma vero, sorprendente. Però comunque, insomma, purtroppo tutte ottime scelte per trovare lavoro, insomma. Quello, vabbè, un'altra, ne parleremo la prossima puntata.
2: Come non fare i soldi.
1: Già. Sì, quello sono esperta. Però anche su tutte queste questioni che riguardano la salute sessuale e riproduttiva femminile, però femminile non è molto inclusivo, quindi a me piace dire dei corpi mestruanti. Quindi è una, diciamo, passione che mi porto avanti negli anni, e quindi ho provato a declinarla in tante maniere e oggi mi trovo qua in radio a parlarne. Meraviglioso.
0: Fighissimo, infatti ti ringraziamo molto per questo. Bene, allora direi di iniziare. Magari, ecco, ti farei una domanda, così apriamo le porte. ci dicevi appunto che hai studiato antropologia, e ti chiedo qual è un po' una delle caratteristiche dell'antropologia che permette all'antropologia di essere tale, quindi di rimanere il più oggettiva o comunque equa possibile, meno intrusiva possibile.
1: Allora, con questa domanda, diciamo che colgo l'occasione per presentare un po' il tema, il filo conduttore di tutte le cose di cui parleremo, che è quella della decostruzione e decolonizzazione del sapere scientifico, perché alla fine tutte le cose che vengono studiate sono scientifiche. E l'antropologia è una cosa, appunto, che a me mi ha molto sorpreso quando ho incontrato questo tipo di riflessione sui libri dell'università, ma praticamente, cioè, l'antropologia nasce come studio che si rifà proprio puramente in maniera coloniale, cioè nasce sulle spalle, sui corpi di tutte le popolazioni che sono state colonizzate, sterminate, derubate, quindi abbastanza pesante, cioè tutte le conoscenze che sapevamo su quella cultura dell'Africa centrale, quella opera d'arte bellissima esposta nel museo del Louvre di Staceppa, risultano essere non nominate, non c'è nessun tipo di merito di quell'artista, non si conosce il nome di quella persona, non si conosce il nome di quella comunità, anche detta tribù, diventa tutto molto esotico e molto coloniale, ovviamente. Però appunto nella parte finale del 1900 in antropologia c'è stato questo momento che si chiama svolta ontologica, salve, una questione antropologica molto importante, di cui alcuni antropologi molto interessanti che mi hanno fatto molto riflettere sono Bateson e Viveros de Castro, così se può interessare alle persone, alle ascoltatrici e ascoltatori. La questione lì sta nel riflettere e decostruire il proprio punto di vista, e quindi rendersi conto che tutto quello che si studia riporta in sé le dinamiche di potere che ci stanno dietro, quindi provare ad eliminare queste, eliminare poi magari è anche difficile, però anche solamente ammettere che esistono delle dinamiche di potere, delle strutture, e provare a fare in modo che siano meno impattanti possibile sul risultato dello studio che si ha, è, diciamo, una prassi molto interessante. E quindi nasce tutto questo processo che ha l'intenzione di ridurre al minimo questa discrepanza tra osservatore e osservato, e anzi basarsi molto di più sul fatto che queste due figure stanno in relazione e appunto costruiscono insieme quello che è il sapere. E dal momento in cui l'antropologia svolge questo tipo di percorso, anche i testi che andiamo a leggere sono molto diversi, cioè sono proprio scritti insieme all'informatore, che non è più un oggetto di studio ma diventa un soggetto a tutti gli effetti, no? Quindi diciamo che il processo interessante è che le scienze che fanno una autocritica e sono umili, diciamo, si fa così, in questa maniera, e viene da domandarsi appunto, ma bene, l'antropologia racconta di questo percorso che ha fatto, ma la scienza medica ha percorso qualche tipo di percorso simile, ha fatto qualche tipo di decostruzione, si interroga su quali sono le basi su cui si è costruito il sapere scientifico che viene diffuso nelle università. E quindi oggi parleremo, proviamo a buttare fuori un po' di riflessioni per capire appunto che questa decostruzione magari è iniziata ma può continuare, può essere fatta meglio, insomma c'è da lavorarci, ecco.
2: Ma parecchio, mi sembra. Possiamo fare uno spoiler. Anche perché oggi parleremo soprattutto di corpi femminili e di appunto di come la medicina anche non direi dialoga, più che altro proprio si impone sui corpi femminili, e quindi sì, chiaramente sarebbe bello che la medicina si provasse a mettere in discussione in una prospettiva magari chissà transfemminista,
1: cioè, pazzesco.
2: Vabbè. E quindi niente, parleremo sì di questo con te effettivamente.
1: Eh sì. Infatti mi viene da chiedermi a me sempre, tutte le volte che vado dalla ginecologa, ma lei ci ha riflettuto almeno una volta nella sua vita che tutte queste cose, cioè come lei si pone nei miei confronti, è una postura anche quella costruita storicamente, lei se ne rende conto, se le fa due domande, oppure dà per scontato che appunto per esempio per una donna sentire dolore e questa cosa che le donne provano dolore devono sopportarlo, a chi l'ha detto? Cioè nel senso, perché questa cosa deve far parte della cioè tutto ciò contribuisce alla banalizzazione, no, dell'esperienza delle donne. E quindi viene da dire, ma se questi medici si occupano del mio benessere in quanto donna o in quanto persona mestruante o socializzata come donna, perché quello che io riporto non deve essere il centro del discorso? Questo potrebbe essere un po' un problema, nel senso.
2: E poi lo vedremo anche nel corso di questa puntata, effettivamente questa cosa, questa domanda penso che si riverbera su tutti gli aspetti che andremo a guardare. Alla fine parleremo di design all'interno della ginecologia, quindi soprattutto di corpi femminili appunto, e esattamente quello che dicevi te si riverbera anche in quello, sul fatto che l'esperienza di visita ginecologica è un'esperienza tendenzialmente terrificante, un incubo, e che questa cosa è assolutamente normalizzata, e anzi se sei te strana, se ti sembra che non dovrebbe essere così.

0: E finisce un po' così questa canzone, ma
1: così a botta.
0: Così, è un po' così.
1: Vabbè, succede.
0: Ok, ok, io immagino già che molte ascoltatrici e ascoltatori si stiano già solleticando il cervello già solo per quello che abbiamo detto fino adesso, e ci piace così. Continuiamo con le nostre riflessioni. Come ho già vagamente accennato in apertura, vorremmo passare adesso quindi un po' a una carrellata, diciamo, storica di quello che è stato la relazione tra salute e corpo femminile e in generale, quindi un
1: e
0: po'
1: medicina.
0: Esatto, e poi con la medicina. Esatto, quindi ti rilascio la palla, Nema, e
1: eccomi.
0: Partiamo da abbastanza tempo fa. Quindi
1: sì, cioè, appunto, è interessante quando ci si pone a farsi delle domande su ma da dove vengono tutti questi assunti riguardo ai corpi femminili, riguardo alla medicina e anche alla ginecologia nello specifico, no? E io nel pormi queste domande sono dovuta arrivare fino al Medioevo, alla caccia alle streghe, dice accidenti, ma ce n'era bisogno? Sì, purtroppo. Sì.
2: Anzi, se parti anche dopo, devi partire anche prima.
1: Sì, infatti, comunque, insomma, già è roba. Bisogna tornare un pochino indietro per capire alcune questioni molto interessanti. Infatti, questa, insomma, la questione della caccia alle streghe io la nomino perché è la caccia alle streghe è quel processo, un momento storico, diciamo, in cui una categoria sociale in più o meno tutta Europa è stata massacrata, sterminata, eliminata. E con questa popolazione è sparito pure tutto un sapere che era di tipo popolare, orale, trasmesso di generazione in generazione, che riguardava esplicitamente la salute delle donne. In che senso? Cioè, diciamo che le streghe erano risaputamente note perché loro avevano questa, possedevano l'arte del fare degli intrugli, conoscere le erbe, delle pratiche anche proprio manuali di manipolazione del corpo, avevano proprio una spiccata conoscenza della natura umana e femminile, per cui si autogestivano banalmente.
2: Conoscevano i propri corpi.
1: Sì, che è iniziata a diventare molto scomoda poi in quell'epoca storica, e questa conoscenza riguardava moltissimo anche proprio tutto il tema della riproduzione. Quindi loro conoscevano pratiche contraccettive che non hanno niente a che fare con la pillola contraccettiva o con il preservativo, per esempio, ma comunque loro sapevano come fare per evitare una gravidanza, insomma. Sapevano come tirarsi fuori da una gravidanza che non era richiesta, che non era desiderata. Sapevano come accompagnare una donna durante il parto. E oltre a questo, cioè, è molto interessante vedere che questo tipo di sapere si accompagnava spesso anche nel prendersi cura della comunità in un senso anche molto più lato, nel senso che loro si occupavano anche di fare, diciamo, consulenze amorose o comunque di base curavano anche la salute mentale delle persone. E è molto interessante che appunto poi con la caccia alle streghe tutto questo tipo di conoscenza si va a perdere, perché le depositarie di questo sapere non ci sono più, vengono purtroppo.
0: Tra l'altro mi viene da aggiungere, semmai correggimi se sbaglio, che quindi dalla caccia alle streghe in poi si è anche modificato a livello, oserei dire, mediatico, la figura della strega, cioè quello che oggi noi, quelli che ancora non hanno sentito questa trasmissione, hanno presente l'immagine della strega come la pazza col naso grosso e i capelli arruffati,
1: la befana,
0: esatto, che gira il mestolo nel pentolone con le code di topo. Questa è l'immagine almeno che avevo io, no?
2: Sì. O mentre comunque invece una donna malevola. Sì, magari esatto. Anche affascinante, che però ti sta fregando in qualche modo.
0: Sì, esatto.
1: Una stronza
0: esatto.
1: Pazza, non so, qualcosa sì. Di...
0: E quindi, per quello diceva a livello, diciamo, chiamiamolo mediatico, nel senso che si è voluto cancellare anche solo l'immagine di quel
1: sì.
0: Tipo di persona che appunto portava avanti un certo tipo di sapere, di relazione alla comunità, come già dicevi.
1: Eh sì. Questa cosa è verissima, infatti vi riporto che tutte queste informazioni di cui sto parlando in questo momento vengono principalmente da un libro incredibile che ho qui accanto a me, che si chiama Calibano e la strega, le donne, il corpo e l'accumulazione originaria, un libro di Silvia Federici, una grande, che se non l'avete mai trovato prendetelo in biblioteca perché è bellissimo. E in questo libro viene affrontato anche proprio la distinzione che si crea in quel momento tra la strega buona e la strega cattiva, e infatti proprio perché si va a creare questa opinione della strega cattiva come la nemica, diciamo, mentre le streghe in sé per sé, quelle che fino a quel momento erano parte integrante della comunità, non avevano nessun interesse nel avere una cattiva reputazione, perché era proprio il loro lavoro, la loro maniera di mantenersi, fare queste, cioè svolgere questi compiti. E
2: anche perché mi viene da dire, scusami, che questo fa parte, penso, di tutto il colonialismo, cioè un attrezzo tipico del colonialismo, quello di creare un nemico, di demonizzare il soggetto che poi si vuole andare a colonizzare. Mentre parlavi, a me veniva in mente che molto spesso associamo la stregoneria, a parte il Medioevo, quando poi in realtà la maggior parte è venuta dopo, nel 500, nel 600, in epoca che noi consideriamo quasi illuminata, e invece anzi il peggio è venuto in quegli anni. Ma poi su popolazioni che, per esempio, noi pensiamo spesso alla stregoneria in Europa, ma nell'Europa magari più vicina a noi, quindi pensiamo all'Italia, alla Spagna, e sì, certo, ovviamente è stato un fenomeno enorme, ma per esempio anche tutta la popolazione Sami, degli Inuit, su stati per ragioni squisitamente coloniali sterminate con un simpatico genocidio per colonizzarle, e si è utilizzato moltissimo il fenomeno della stregoneria, della caccia alle streghe, e devo dire fra l'altro che in quel caso si è sterminato anche una buona fetta della popolazione maschile, perché anche, cioè, i Sami avevano stregoni maschi spesso. Quindi sì, quello che dici è strainteressante secondo me, anche per rendersi conto del fenomeno della caccia alle streghe, si associa spesso magari a sì, un oscurantismo clericale, sì, che lo era ovviamente, sì, ma sì, c'erano sì. Delle motivazioni anche squisitamente economiche poi.
1: Soprattutto, infatti, per quanto riguarda le motivazioni economiche, questo libro di cui vi ho parlato parla proprio di, cioè, diciamo che integra nella prospettiva marxista il ruolo delle donne, e fa vedere che appunto nella transizione che c'è stata dal feudalesimo al capitalismo avviene proprio una variazione della percezione di quello che è il tempo libero, e quindi di tutte quelle pratiche che si fanno nel tempo libero, che è anche del ruolo del lavoratore, che è in relazione ai ruoli di genere soprattutto, motivo per cui le donne e le streghe, che occupavano il loro tempo libero in una maniera assolutamente problematica per l'ordine che si stava stabilendo in quel momento, che possiamo appunto contestualizzarlo dicendo che in quel momento siamo nel periodo in cui si formano i primi stati nazione, quindi si crea proprio appunto la definizione dei confini, la privatizzazione delle terre, e quindi le risorse principali della maggior parte della popolazione diventano privatizzate, quindi cioè, bisogna attingerci in una maniera diversa, E questo fa di modo che la terra, non essendo più a tua disposizione, bisogna rimpiazzare il bene della terra con un altro bene che, guarda caso, diventa il corpo femminile, perché ha questa capacità riproduttiva utilissima al capitalismo, perché appunto riprodursi, far riprodurre i lavoratori significa avere
3: forza lavoro
1: a lavorare, esatto. E quindi sì, c'è anche tutta questa variazione appunto del di come viene vissuto il tempo libero, che è molto interessante. Tra l'altro c'era un pezzo del libro che ci stava a leggere al riguardo, proprio per parlare di come in quel periodo storico si vengono a normare tutta una serie di attività che appunto appartengono al momento del tempo libero, che per una ragione o per un'altra, secondo me, hanno pure del parallelismo con alcune cose che succedono oggigiorno. Ve lo leggo.
0: Grazie, mi piace questa cosa.
1: Allora, qui dice: la caccia alle streghe non sviluppò nuove capacità sessuali nelle donne, né procurò loro sublimati piaceri. Al contrario, fu il primo passo di una lunga marcia verso un sesso pulito tra lenzuola pulite. Ovviamente il sesso si fa nel tempo libero, no? Quindi già si inizia. Ecco.
2: A volte durante il lavoro, però è un caso.
1: E quello sì.
2: Quello è un altro. Le sex workers, veramente.
1: No, ovviamente.
2: So che tu stai pensando ad altro, ma no, non mi sarei mai permesso.
1: No, ecco, questo è quel sesso del tempo libero, mettiamola così. E quindi la trasformazione della sessualità femminile in lavoro. Ah, ecco. Di servizio all'uomo e all'attività procreativa. Un aspetto centrale di questo progetto fu la messa al bando, come antisociali e demoniache, di tutte le forme non produttive, cioè non procreative, della sessualità. Ecco. La repulsione che la sessualità non finalizzata alla riproduzione cominciava a suscitare è ben espressa nel mito della vecchia strega, che vola su una scopa, che, come gli animali, era usa a cavalcare, ed è la proiezione. Questa scopa sarebbe la proiezione del suo lungo pene, simbolo di una lussuria sfrenata. Insomma, appunto, qua si costruisce questa immagine della vecchia e brutta strega, non più fertile, che non ha più nessun diritto sulla sua sessualità. E qui il libro poi continua dicendo che i processi alle streghe forniscono un'illuminante lista delle forme di sessualità che furono proibite perché non produttive. Per prima c'è l'omosessualità, poi il sesso tra giovani e vecchi, quello tra persone appartenenti a classi diverse, il coito anale, la penetrazione da tergo, che qui c'è scritto che è considerata tipica dei rapporti sterili, la nudità, le danze.
0: Oh mio Dio.
1: Fu vietata la sessualità pubblica e collettiva che era prevalsa nel Medioevo, perché esisteva. Come le feste di primavera, di origine pagana, che ancora nel XVI secolo si celebravano in tutta Europa. Benissimo.
2: Ma infatti fu anche chiaramente un modo per spazzare via tutti i riti pagani
1: certo.
2: E fondare ancora di più le radici del cattolicesimo.
1: Certo, sì, perché appunto questa transizione economica avviene anche parallelamente con l'instaurarsi del cattolicesimo, proprio assaccagnato, si potrebbe dire. E poi questa parte continua è quella che a me mi suggeriva più parallelismi con il presente. Dice: si possono paragonare le descrizioni del Sabba con le descrizioni che le autorità presbiteriane scozzesi facevano dei pellegrinaggi, dice, a Sorgente e altri luoghi sacri che la Chiesa cattolica aveva incoraggiato, ma che erano condannati dai presbiteriani come congreghe del diavolo e occasioni di incontri lascivi. Quindi, come tendenza generale, durante tutto questo periodo ogni raduno potenzialmente trasgressivo, le adunate contadine, i campi ribelli, le feste, le danze, fu descritto dalle autorità come un sabba. Qua viene ovviamente, no, da pensare, wow, a quella che è stata la prima mossa del governo Meloni, la legge anti-rave, no?
0: Cioè, assolutamente, cavolo.
1: Certe cose non smettono mai di succedere, non lo so.
0: Di forse stupirci.
1: Sì.
0: Wow.
1: E niente.
0: Vogliamo fare una micropausa?
1: E facciamola.
0: Facciamola. forse si arriva,
3: forse, chissà,
0: ecco, ecco.

0: Eh sì, eh sì, è così, siamo ancora nel Medioevo e non lo sapevamo, vabbè.
1: Magari.
0: Siamo ancora nel Rinascimento, è ancora sì, peggio.
1: Era meglio nel Medioevo,
2: non c'erano le telecamere.
0: Voglio, è vero.
2: Grande vantaggio,
0: sì. Sì, sì, è vero. C'era ancora un po' di bosco dove nascondersi, forse. Allora, continuiamo, quindi queste, sì, queste letture effettivamente molto molto stimolanti. Tra l'altro, ecco, ci dicevi fuori dai microfoni, magari si continua, vuole continuare,
2: sì,
0: con un altro
2: pezzettino.
0: Sì,
2: volevo presentarvi Costanza, una strega, la cui descrizione appunto proviene da tutti i documenti dell'Inquisizione, quindi purtroppo delle fonti
1: che poi sono quelle,
2: non sono molto felici, però sono fonti storiche. Oh. Proprio per appunto far vedere quanto questo tipo di lavoro fosse prima di tutto un lavoro e poi quanto sia stato travisato e appunto demonizzato e quanto invece non fosse assolutamente così. Costanza è una donna processata come strega nel 1549 a San Miniato, un piccolo borgo della Toscana. Dopo essere diventata vedova, Costanza si era costruita una professione come guaritrice. Che ovviamente sì, non avevi il marito. Bel casino, cioè. Diventando ben presto nota in tutta la regione per i suoi rimedi terapeutici e i suoi esorcismi. Viveva con la nipote e altre due donne, anch'esse vedove. Una vicina, anche lei vedova, le forniva le spezie per i suoi farmaci. Quindi qua già si vede l'autogestione di una comunità di donne. Bello. Riceveva i clienti in casa, ma all'occasione andava dove ce n'era bisogno per segnare un animale, visitare un malato, per aiutare qualcuno a portare a termine una vendetta o a liberarsi dagli effetti di una pozione. E queste appunto sono tutte quelle cose che io dicevo che rientrano più nella cura della comunità in un senso più di salute mentale, a mio avviso. Usava oli naturali e polveri, ma anche cose idonee a curare e a proteggere per simpatia e contatto. Questo è un tipo di appunto approccio alla medicina che non è quello che trovate in farmacia.

0: prendersi cura attraverso anche le erbe e queste manipolazioni appunto degli alimenti naturali, appunto di mandare avanti un tipo di medicina diversa da quella invece che conosciamo oggi.
1: Perché tra l'altro magari volevo un attimo rimettere il punto, cioè rifare un focus su questo, anche se un po' l'abbiamo detto. Cioè, la medicina per come la conosciamo oggi è recente, cioè
0: è molto
1: non
0: recente.
1: C'era prima.
0: Quindi esatto.
1: Quella che prima era la medicina era questo.
0: Sì.
1: Da noi, nella nostra cultura, nella nostra parte di mondo, era questo, erano saperi popolari e quindi era tutto interconnesso tra quello che identificavi con salute mentale o comunque diciamo cura degli stati d'animo, insomma, per come, a prescindere dal nome che vogliamo dare a questa cosa, e salute fisica, cioè non erano distinte le due cose, e in più c'era il discorso delle comunità, delle relazioni, per esempio anche in questa cosa che hai letto ora diceva delle vendette o curarsi alle pozioni, quindi cioè era importante la relazione all'interno della comunità, perché la comunità era il posto in cui si viveva, per cui era tutto molto connesso, tutto molto legato, e questa era la medicina, l'unica medicina che c'era. Poi non so se, sinceramente dal punto di vista linguistico, non so se veniva chiamata medicina, se esisteva già il termine, questo non lo so, però insomma oggi possiamo descrivere il fenomeno in questo modo, no?
0: Certo.
1: E invece quella che oggi conosciamo come medicina, la medicina scientifica, moderna, insomma come si vuole chiamare, appunto arriva a un certo punto, arriva dopo.
0: Sì,
2: ma tra l'altro a me viene in mente pure che storicamente ormai siamo abituati a considerare la storia come un flusso progressivo che va solo a migliorare di base, no? Perché di base questo fa parte di tutta la narrazione capitalista, bisogna andare con un senso di crescita continua, infinita, e questo coinvolge anche il flusso temporale, che comunque in Occidente in questi anni perlomeno consideriamo lineare, per cui noi bisogna andare dritte e sparate verso il progresso. Quindi si tende a narrare il passato come per forza negativo, perché sennò non potrebbe essere buono quello che stiamo facendo oggi. Che in realtà ora, secondo me, non vorrei neanche che venissimo fraintese, cioè nella medicina moderna, nel tempo futuro, poi sono state fatte effettivamente delle conquiste che ci rivendichiamo e siamo contenti di non morire più di parto o per una setticemia o per tante altre cose come invece succedeva prima. Detto ciò, c'era un approccio alla cura che, come dicevi, era collettivo ed era per certi versi anche autogestito, perché c'è una parte della diagnosi, perlomeno, che può essere soggettiva, individuale e autoprodotta in qualche maniera. E quindi è interessante vedere come invece c'è, cioè, quello che vogliamo dire noi oggi, anche che questa cosa è stata spazzata via completamente, cioè non è che è stato recuperato, cioè sì, qualcosa magari che non funzionava è stato migliorato, però quello che invece funzionava si è tenuto, no, è stato necessario buttare e bruciare via tutto per poi poter dire no, noi abbiamo invece la soluzione, quella perfetta.
0: Eh sì, infatti c'è stato tutto questo processo che si chiama istituzionalizzazione del sapere scientifico, per cui appunto vengono date delle linee guida, viene normata la maniera in cui viene prodotto il sapere, di modo che sia omologata e disponibile ovunque all'interno dello Stato-Nazione, perché è tutto legato, no? E quindi, per esempio, per quanto riguarda la ginecologia, diciamo, questo processo avviene, abbiamo detto, nel periodo degli Stati-Nazione, quindi siamo 1600, giù di lì. La nascita della ginecologia avviene nel 1800.
2: Guarda un po'.
0: Una delle ultime ruote del carro, verrebbe da dire.
2: Comunque, anni splendidi, comunque.
0: Meravigliosi.
2: Abbiamo dato il meglio di noi in quegli anni.
0: E niente, quindi appunto un'altra storia che ci tenevo a raccontarvi è di come nasce l'esigenza della ginecologia come scienza istituzionalizzata. Benissimo, ci trasferiamo in Alabama, nelle piantagioni di cotone, dove lavoravano principalmente delle donne razziali.

0: industrializzate che erano in condizioni di schiavitù, che ovviamente costituivano sia forza lavoro, quindi produttivo, che riproduttivo proprio per la capacità di procreare, no?
1: Ottimo.
0: Top, cioè proprio perfetto, meno male che ci sono le donne che rimangono incinte e offrono i loro figli al capitalismo. Vabbè, scusate. Quindi queste donne ovviamente le condizioni di lavoro tra molte virgolette erano tremende e stavano costantemente a sopravvivere, oltre che a proprio le condizioni di lavoro legate alla raccolta del cotone, anche a ciò che faceva parte della vita, cioè proprio delle loro relazioni sociali, e quindi che appunto continuamente erano incinte, partorivano, continuamente venivano violentate, quindi avevano tutta una serie di problemi nel loro apparato riproduttivo. Questa scoperta per me è stata veramente forte, perché cioè è abbastanza scioccante sapere che proprio quando si investighi su come è nata la ginecologia, dici: ah, il padre della ginecologia si chiama Sims. Vai a vedere chi cazzo è sto tipo. E sto tipo è uno che si è messo a fare 1000 esperimenti su queste donne, appunto, di questo appunto contesto sociale. E la ragione per cui inizia tutta questa, diciamo, sì, scoperta, tutti questi esperimenti, è legata al fatto che le condizioni in cui stavano queste donne le portavano ad avere queste fistole, che sono delle è un po' brutto da dire, però lo voglio dire, cioè gli si creavano delle fessure tra l'ano e la vagina, per cui loro avevano costantemente delle perdite che erano malodoranti, che le portavano ad avere delle infezioni e che le facevano magari anche morire. Ma il problema non era che loro stessero male per i loro capi, era che così la combo meravigliosa per cui loro erano perfette è che non potevano più poi lavorare e fare altri figli, capito? Cioè non gliene fregava niente a nessuno che loro stessero bene, loro volevano solamente che continuassero a fare quello che stavano facendo zitte e mute.
2: E ecco, queste fistole erano dovute ai continui stupri e alle continue gravidanze.
0: Esattamente.
2: Quindi è una reazione diretta causa-effetto che, vabbè, cioè, mi andò a piangere.
1: Veramente. Così come le malattie venere erano indagate perché il padrone della piantagione doveva stuprare le schiave e gli passava le malattie venere. Loro poi si infettavano, ma non vogliamo che vadano a infettare anche il figlio magari della piantagione.
0: Ma no.
1: E quindi indaghiamo su questa cosa delle malattie venere, ma soltanto per salvaguardare poi i maschi bianchi della piantagione.
0: Eh sì. Insomma, una brutta situazione, ecco.
1: Brutta.
0: Brutta, tragica. Però sì, appunto, lui è il padre della ginecologia.
1: Che gli devi dire?
0: No, niente. Benissimo. Mentre io scrivevo la mia tesi, e leggevo questo libro, che invece appunto qua vi cito il nome di quest'altro libro che ho utilizzato per portarvi queste informazioni.
1: E stavi male nel leggerlo, immagino.
0: Ma Pasqua,
1: no, perché sta roba qua io mi vorrei confrontare con voi, cioè comunque documentarsi su queste robe è una...
0: Forse sono un po' statica verso me stessa, ma
1: Madonna,
2: è una forma di masochismo,
1: ma è terribile. Ma perché poi a me mi fa l'effetto Fantozzi, tipo, e allora che capisco tutto, no? Cioè, tipo,
0: certo.
1: No, ma allora mi hanno sempre preso per il culo, cioè io capisco.
0: Rimani un po' scioccata, però dall'altro lato quello che mi dico sempre è che è meglio sapere le cose di sì, modo da poter agire più liberamente. Non lo so se è vero, perché vabbè, niente,
2: mai svegliato
1: più serene a volte,
0: esatto.
2: La beata ignoranza anche. Ma non ci appartiene, cioè,
0: scuola di pensiero,
2: Wombat,
0: scuola di
2: non
0: pensiero,
2: ci appartiene,
0: sì.
1: Tappatevi l'orecchio.
0: Ecco, benissimo, questo libro meraviglioso e super felice si chiama, l'ho letto in inglese, quindi cioè il titolo in inglese, si chiama Medical Bondage, Race, Gender and The Origins of American Gynecology di Deidre Cooper Owens.
2: Scusa, diciamo anche nella pagina del podcast poi mettiamo tutti questi riferimenti,
1: quindi
2: le potete ritrovare dai vari siti Wombat e non solo, insomma.
0: Sì. E quindi una cosa che mi aveva molto interessato rispetto alla prospettiva di questa della scrittrice di questo libro era che per riportare dignità alle persone su cui venivano fatti questi esperimenti ci stava nominarle prima di tutto e anche poi considerare loro come parte principale di questa scoperta, cioè senza i loro corpi, senza la loro collaborazione a questo tipo di attività, noi non saremmo giunte a tutto quello che sappiamo adesso. E quindi, appunto, una cosa che ci tenevo a dire erano i nomi di queste delle principali tre donne su cui sono stati fatti la maggior parte degli esperimenti di questo padre della ginecologia, che immaginatevi che queste donne hanno subito tipo 30 operazioni fatte senza anestesia, insomma brutale, però appunto riportiamo i loro nomi per dargli dignità e si chiamano Betsy, Anarca e Lucy.
1: Il cognome purtroppo si è perso nel vento. Già che sappiamo nomi.
0: No, infatti, vabbè. E qui insomma, così. E quindi sì, insomma, questa la scienza ginecologica si basa moltissimo su questo tipo di pratiche iniziali. E però io mi chiedo, dal momento in cui le prime pratiche ginecologiche che vengono fatte su delle donne, ok, è vero che vengono fatte su delle donne che sono nere e sono in condizioni di schiavitù e che in quel momento storico venivano considerate non persone ma creature senza anima, quindi, cioè, nel senso, questo cambia moltissimo poi l'approccio pratico che hai nei confronti di quella persona con cui stai facendo questi esperimenti, però rimane, no? Per esempio la questione del dolore, la percezione del dolore rimane all'interno di queste pratiche, cioè tuttora esiste la questione che quando tu vai a fare per esempio l'inserimento della spirale e viene fatta magari alcune volte viene fatta senza anestesia, ma perché? Cioè perché? Probabilmente perché la percezione del dolore, la soglia del dolore femminile è ancora non è stata decostruita, cioè non è stato decostruito che il dolore non va bene, cioè non ha senso continuare a fare delle pratiche mediche che si intendono essere curative provocando dolore nella paziente, se la paziente soprattutto a maggior ragione riporta che questa cosa non la fa star bene, bisognerebbe fare di tutto per evitare che questo succeda, ecco. E questo è una delle principali ragioni che vengono fuori da questo tipo di riflessioni, quella del dolore, che poi appunto si allarga su tantissimi altri aspetti, perché la maggior parte delle patologie che appunto si possono incontrare, se ci fosse questa fiducia di cui si parlava prima fuori dai microfoni nei confronti del proprio corpo, nella propria capacità di autodiagnosticarsi, che c'è qualcosa che non va, il dolore è la prima spia, no? Ma se io, da quando sono una ragazzina, mi vengono per la prima volta le mestruazioni, mi viene detto, ah guarda che è normale che faccia male, io allora perdo quella fiducia nel mio corpo. Perché mi viene detta questa cosa da quando io ho le mestruazioni per la prima volta, che non sono capace di decostruire tutto questo? Ecco, qua c'è la prima grande riflessione.
1: Tra l'altro nel libro di cui parleremo in fondo, che riguarda invece il design appunto su in particolare degli strumenti di medici sui corpi femminili, questo libro che si chiama la serie del sadico di Chiara Lessi, si parla espressamente di Sims, per cui volevo agganciarmi proprio al volo, anche se poi invece in fondo parleremo meglio di tutta la questione, però perché lo cita e l'uscita dicendo che, a integrazione di quello che tu dicevi, che fu anche l'inventore dello speculum. Cioè si riconosce a Sims l'invenzione dello speculum, che al tempo proprio su queste schiave di cui tu parlavi sono state loro le cavie per sperimentare lo speculum, che all'inizio era fatto in maniera estremamente rudimentale. Lo speculum, poi lo vediamo magari meglio dopo, è comunque uno strumento fatto a beccodana, tra più o meno, che serve a divaricare le pareti vaginali. Ecco, al tempo lo faceva con tipo due calzascarpe o poco più, cioè era fatto in una maniera agghiacciante. E la cosa che dicevano, che mi faceva particolarmente ribrezzo, era, vabbè, varie, però era che prima dicevi che sono state fatte queste, sono sottoposte queste schiave a queste operazioni terrificanti e innumerevoli senza anestesia, ma l'anestesia era stra disponibile al tempo, perché sennò si potrebbe pensare che non era magari
0: era proprio una scelta.
1: Era una scelta, perché tanto che gli frega. E in più vari diari, nelle varie memorie di Sims si legge che a parte si era fatto dare queste schiave dicendo dammi ste schiave almeno dalla piantagione, perché almeno posso sperimentare, ma poi nelle sue memorie diceva espressamente che lui odiava, detestava il corpo delle donne, che era una roba che gli faceva ribrezzo e che insomma che lui vedeva con grande sofferenza dover fare questo lavoro. Quindi immaginate,
2: no, non doveva farlo per forza,
1: invece questo. Evidentemente a lui abbiamo affidato uno strumento, l'invenzione, uno strumento che poi ci portiamo avanti fino ad adesso,
2: il
1: perché
2: padre
1: non è stato migliorato, quello era fatto da una persona così e tutt'oggi ne usufruiamo.
0: Scioccante. Rispetto allo speculum, per esempio, ultimamente sono state fatte dei piccoli passi avanti. C'è questo gruppo di, non mi ricordo, ricercatrici di non mi ricordo dove, che hanno progettato uno speculum a forma di fiore, diciamo, che ha una modalità di apertura che dovrebbe provocare meno tensione all'interno del canale vaginale. Purtroppo ancora questa cosa non è in commercio, non è stata sperimentata. Ci vorrà un po', però speriamo di trovare prima o poi delle novità.
1: Sì, questo, anche di questo parleremo in fondo, ma cioè, tutto questo tipo di sperimentazioni sono state estremamente scoraggiate, nel senso che è giusto anche che venga sottoposta una nuova invenzione a un rigoroso controllo per evitare che insomma sia dannosa e tutto. Fatto sta che molte di queste invenzioni manco arrivavano al primo step del controllo, perché assolutamente vengono scoraggiate. Ma come? Ma c'hai un attrezzo così perfetto, perché lo devi migliorare?
0: Questo è quel tipo di autocritica e umiltà di cui si parlava prima, che serve per decostruirsi.

0: Ed eccoci.
1: Yes, rientriamo qui in voce nei microfoni, sempre Radio Wombat, sempre Ponte Radio, 31 luglio 2026. Continuiamo quindi con questa puntatona super densa, super super super interessante.
0: Si stanno sciogliendo le cuffie.
1: Sì. Si stanno fondendo ai nostri padiglioni auricolari soprattutto. Vabbè. Allora, continuiamo quindi in questo percorso storico, quindi abbiamo parlato della nascita della ginecologia, come, dove e quando, e abbiamo visto come appunto la medicina scientifica è stata istituzionalizzata, scusate, e è sempre stato un sapere tendenzialmente maschile, anzi fortemente direi maschile, e che infatti per esempio una scienza come la ginecologia è arrivata molto dopo. E parliamo invece adesso di come si arriva per esempio a un'altra branca, forse se si può chiamare così, non lo so, della medicina, che è la psichiatria. E quindi domanda, com'è che si collegano le due cose? Perché vogliamo andare a parlare adesso proprio di psichiatria?
2: Qua nasce un altro discorso molto interessante.
1: Perché siamo tutte pazze.
2: Queste streghe pazze che ti scopano le scope, aiuto. Vorrei dei rifugi. No,
1: Oddio, ma scopare viene da lì?
2: Ma potrebbe decisamente essere.
0: Non mi lancerei in queste.
1: Non lo so. Chissà. Vabbè.
2: Comunque è un'immagine carina.
1: Scopare le scope, sì.
2: Se penso a una striga che si scopa una scopa durante un sabato,
0: vabbè,
2: ci può stare allegria, ecco. Vabbè, a parte questo, ecco. No, appunto, la branca della psichiatria. Allora, la psichiatria è quella scienza che, diciamo, appunto, si occupa di salute mentale. Però non attraverso un approccio come quello della psicologia, che invece è più relazionale, ma tramite invece la somministrazione di farmaci principalmente. E appunto la psichiatria, anche lei è una delle ultime ruote del carro, arriva abbastanza in contemporanea con la ginecologia e viene molto spesso, per quanto riguarda le questioni femminili, quindi cosa stiamo parlando? Variazioni ormonali, ovviamente, legate a mestruazione, parto, menopausa, tutte quelle. Queste sono quelle fisiologiche, no? Però ovviamente poi parliamo anche di tutte quelle questioni femminili invece che sono legate all'esperienza dei ruoli di genere, no? Quindi le pressioni e le aspettative di genere che una donna aveva, ma ha tuttora, sulle proprie spalle dal momento in cui ha un marito, dei figli, delle figlie, e appunto rientra all'interno di tutta questa narrazione. Ecco. La psichiatria molto spesso, quando parla di donne, tende a patologizzarle proprio in funzione della loro anatomia. Quindi molto spesso all'epoca, nel momento in cui appunto la psichiatria si istituzionalizza, quindi ovviamente questa cosa, cioè è riconosciuto che sono credenze, non è che esisteva veramente, però per esempio l'isteria è questa patologia che veniva, cioè di cui veniva diagnosticata all'epoca, ed era praticamente questa nevrosi per cui le donne non stavano bene e avevano bisogno.
0: Smaniavano.
2: Sì, cioè, ma perché smaniavano? Cioè, lì non è mai stata fatta una riflessione, ovviamente forse non erano capaci poi le persone all'epoca di fare la riflessione, però il problema è che le donne erano così tanto incasellate all'interno dei loro ruoli di genere e non avevano niente da fare, per cui erano.
0: Smaniavano, sì, se stavano sempre chiuse in casa,
2: capito, era quello,
0: certo.
2: Sì.
0: E per non parlare di tutto il resto, insomma.
2: Sì. E quindi appunto questa patologizzazione molto spesso era legata all'avere un utero. Infatti nell'isteria anche si credeva che l'utero fosse un organo così, che aveva questa capacità di muoversi all'interno del corpo femminile e migrava.
0: Vero?
2: Sì, si spostava. Quindi tu c'avevi la botta, eri tutta nervosetta.
0: Perché si era spostato l'utero?
2: Sì.
0: Ma davvero?
2: Sì. Infatti anche tutti i massaggi che andavano fatti, no? Che ci sono anche stati film, cose, servivano per riposizionare l'utero. Sì. Però appunto quello che risulta evidente è che c'è una netta connessione tra le condizioni della salute psichica, mentale delle donne, le loro condizioni di vita e i loro ruoli di genere. Poi ovviamente dall'altro lato io non mi sento di negare che gli sbalzi ormonali non abbiano un impatto sull'umore, cioè questo, anzi, certo. Io sono la prima che a volte ho degli sbalzi d'umore e mi vengono in premestro. Non penso nemmeno di essere l'unica.
1: Beh, comunque direi di no.
2: Ecco, grazie.
0: Ok, mancanze anche di vitamine o di sostanze nel proprio, certo, corpo porti a degli sbalzi di umore, per esempio, certo, che questo è abbastanza noto ormai.
2: Sì, comunque siamo un insieme, un ecosistema, anche una stessa persona è un ecosistema, per cui tutte le cose sono collegate tra di loro.
0: Certo, c'è la chimica, ma non c'è solo la chimica.
2: Esatto. E quindi quello sì che stavo dicendo è che queste condizioni, cioè che le questioni ormonali venivano molto spesso usate come delle scuse per ribadire l'inferiorità delle donne a livello proprio sì, sistemico, cioè le donne sono inferiori agli uomini perché poverine sono troppo emotive. Cioè questa è una cosa che anche quando la giurisprudenza si è aperta alle donne si pensava che le donne non potessero fare giurisprudenza, essere giudici, avere degli incarichi del genere perché loro non erano lucide per poter emanare un verdetto.
0: Ho capito, ma c'hanno l'utero che gli va in giro per il corpo in continuazione.
2: Ma che ti vuoi fidare? Cioè, come... ma sei scemo. No, infatti, ecco.
0: No. Certo. Vabbè, no, ma comunque il ragionamento torna. A me mi hanno convinto. Ma infatti io non lo faccio mica al giudice, no, non c'è problema.
2: Non ti fidare, manco di te stessa.
0: Ma infatti, guarda, ma fatelo voi. Vabbè.
2: No, insomma, è interessante appunto che tutto questo, la fisiologia venga utilizzata contro di te a maggior ragione per supportare un ordine economico e politico e, insomma,
0: che ovviamente deve rimanere tale, sì.
2: Sì.
1: Direi che mi sembra anche evidente che fosse un modo per, direi, continuare a soggettare la donna nei ruoli che le venivano assegnati, quindi di allevatrice, procreatrice, allevatrice di prole, certo, donna della casa, quindi persona che deve presidiare la casa, perché se no chi le fa tutte le cose?
2: Chi è che fa il lavoro riproduttivo, esatto, mentre gli uomini fanno il lavoro produttivo fuori,
0: esatto,
2: dalla casa?
0: Vanno in
2: Come
0: guerra.
2: Va avanti questo capitalismo? Non può. Funzionale, certo. Tutto molto funzionale.
0: Sì.
2: E infatti è pieno di studi, per esempio, qui viene citato un altro, giusto per avere le fonti. Questo studio che io ho utilizzato si chiama Institutionalizing Femininity: A History of Medical Malpractice and Oppression Through 19th Century di Pruitt. E qua pure si parla del fatto che questo studio, ma come anche tanti altri, riportano che i manicomi, che ora non esistono più come tali, ma comunque i manicomi erano pieni di donne che erano considerate pazze proprio perché non assolvevano a quel ruolo riproduttivo là. Non erano buone madri, non erano buone compagne, non pulivano, non cucinavano, non volevano fare sesso. Allora manicomio, cioè nel senso...
0: che tutto, serve,
2: tutto certo. Molto lineare, ecco. È successa questa cosa, veramente.
1: Sì, beh, si cercava proprio di omologare il più possibile quello che si poteva fare, si poteva essere, no? Quindi,
2: sì.
1: Forse anche un approccio che comunque si riversa, anzi senza forse, anche sui ruoli che invece erano assegnati agli uomini. Quindi anche gli uomini dovevano essere incasellati, fare quelle cose e tutto è così, ovviamente.
0: Eh sì, anche gli uomini dovevano lavorare, dovevano andare in guerra, dovevano essere figli.
1: Esatto, e non potevano patria. Non potevano sottrarsi alle responsabilità, magari, perché certo. È il vero uomo, no?
2: Certo, certo.
1: Quindi è proprio un approccio che porta problemi a tutto tondo.
0: E nonostante ciò ci è piaciuto tanto, lo teniamo fino ad oggi.
2: Come ci piace.
0: Che dici, ma andiamo avanti dritto oppure mettiamo una pausa musicale? Forse
1: pausa.
0: Dici pausa. Pausiamo.
1: Pausiamo.
2: Pausiamo.
1: Dai.

0: Beh,
1: ed ecco un altro pezzaccio, bella, bella. Comunque sta scaletta mi gusta, sta funzionando. Questa scaletta musicale molto molto ben preparata e ragionata. E,
0: sarcasmo.
1: Un attimino. Comunque, no, ci piace in realtà. Andiamo avanti e
2: continuiamo questo ripercorrere la decostruzione e decolonizzazione della ginecologia, che sta andando benissimo per adesso.
0: Sì, si vanno forti, ragazzi.
2: Sono forti, esatto. Ecco, un'altra cosa di cui mi andava di parlare riguardava proprio, cioè è una cosa abbastanza, come dire, lì diventa proprio palese quanto esistano prima di tutto delle strutture di potere, per cui soprattutto stiamo parlando di scienziati a cui vengono dedicate o appunto che si arrogano poi il diritto di mettere il loro nome sulle cose che scoprono. Per tutto un periodo storico diventare una scienziata era impossibile, quindi già partiamo male, nel senso abbiamo poche possibilità che ci sia qualcosa dedicato ad una scienziata donna. Ma quando arriviamo a guardare quali sono i nomi che troviamo appunto a livello anatomico dell'apparato genitale sessuale riproduttivo femminile o delle persone sessualizzate, no, delle persone nate come femmine, troviamo un sacco di nomi di uomini. Cioè lì diventa evidente che questo processo di autocritica, di decostruzione del sapere non sta procedendo, secondo me, perché per esempio una domanda che mi faccio io è: Come mi relaziono io con il mio corpo sapendo che ho le ghiandole di Bartolini? Che cazzo sono le ghiandole di Bartolini? Ma dove stanno? Ma sì, ma a che mi serve a me sapere che si chiamano ghiandole di Bartolini? Piuttosto ditemi a che servono. Cioè, no? Ecco, questa è la mia riflessione principale, per cui dico... Stiamo parlando di anatomia.
1: Si spostano anche quelle,
0: certo.
2: Si spostano come l'utero,
3: ma velocemente, perché essendo Bartolini,
1: esatto. Sì, sì.
2: Vengono, scusate, anzi, però, consegnano. No, qua
3: è caldo.
1: È caldo, infatti.
2: Sul serio, allora sì, le ghiandole di Bartolini. Sì, ok, Bartolino. Cioè, io che me ne faccio di sapere che ho le ghiandole di Bartolini? Ma poco, no? Non lo so, mi sembra più utile sapere, cioè, come tipo per qualsiasi altra parte del mio corpo, sapere che i nomi delle parti del corpo sono collegate in qualche modo alla loro funzionalità. Ecco, questo trovo un approccio molto più interessante e anche che incoraggia in qualche modo anche di intraprendere un percorso di conoscenza attivo con il proprio corpo, no?
0: Ovvero?
2: Se invece io so di avere le ghiandole di Bartolini, ma già, beh, che cazzo me ne frega?
1: Cioè, sono sue, non sono mie.
2: Tra l'altro, no? Ecco, qua mi
3: è un po' mi sa che è così, comunque sono di altri.
2: Purtroppo non è vero, perché poi queste ghiandole funzionano anche benissimo senza che noi sappiamo che si chiamano di Bartolini.
0: Meno male.
2: Ma infatti meno male, però ditici a che cosa servono, ecco.
1: A cosa servono?
3: Infatti ora ce lo devi dire, cosa servono.
1: Che io non lo so.
3: Ora non lo so e la metto in crisi.
2: No. Le ghiandole di Bartolini sono localizzate, diciamo, in basso dell'orifizio vaginale, quindi esternamente alla vulva, cioè il buco della vagina, sotto il buco della vagina, ecco, e servono per lubrificare la vagina durante l'eccitazione e favorire poi qualsiasi pratica del piacere, ecco.
3: Povere ghiandole di Bartolini.
2: Chiamiamole ghiandole della lubrificazione o... Non lo so, troviamo altri nomi. Comunque, ecco, mi sono stampata proprio quali sono, cioè, tutti questi nomi di uomini, perché sono rimasta turbata quando ho fatto questa ricerca su internet. E ci abbiamo le tube di Falloppio.
3: E vabbè, si sa.
2: Quello si sapeva.
3: E comunque Falloppio, evidentemente.
2: Che cazzo vuole Falloppio? Ma che se ne stia a casa sua? Pure morto, cioè, ciao. Poi c'è, cioè, il follicolo di De Graaf, perché okay. De Graaf ha scoperto che abbiamo i follicoli ovarici. I follicoli, vabbè, sono quelle strutture dentro a cui stanno gli ovuli quando sono maturi. Poi c'è il punto G. G, sapevate?
3: Per, io lo so, però non mi ricordo il nome.
2: Grafenberg.
3: Suo. Grafenberg.
2: Costui. Sì, punto G, boh, vabbè.
3: Ha scoperto
2: un'area grande,
3: sì, peraltro comunque
2: unico, sì, cioè, io non ne avevo idea, non so,
3: gli va detto, e comunque bene, grazie,
2: cioè, dai, grande. Poi ci abbiamo Pouch di Douglas, che questa mi è rimasta in mente perché identifica l'area peritoneale situata tra l'utero e il retto. Ed è, per esempio, io soffro di endometriosi ed è un'area in cui eventualmente si possono sviluppare delle lesioni dell'endometriosi, quindi puoi aver sentito parlare di quest'area del corpo se hai l'endometriosi. Beh. E poi abbiamo le famosissime ghiandole di Bartolini, che sono le ghiandole IT proprio. Vestibolari, che servono per la lubrificazione, le ghiandole di Schene, che sono le ghiandole della prostata femminile. Anche le femmine hanno la prostata.
3: I Schene?
2: Schene.
3: Schene.
2: Sì.
3: È sempre uno.
2: Certo.
3: No, scusa.
2: No,
3: ci mancherebbe.
2: Ecco. Poi abbiamo i tubercoli di Montgomery, che detta così sono malissimo. Ma che cazzo sono i tubercoli? Fanno pensare alle patate, no?
3: Io li ho pensato al cappotto. Ma no, vabbè.
2: No. Comunque, no. I tubercoli sono le piccole ghiandole presenti sull'area del capezzolo, cioè i puntini del capezzolo si chiamano tubercoli di Montgomery.
3: Vabbè.
2: No. E poi c'è il canale di Alcock, che è il canale attraverso cui passa il nervo pudendo, che serve per l'innervazione dei genitali esterni. Anche lì Alcock è un uomo che ha scoperto l'esistenza di tutto ciò. Niente, qua
1: tra l'altro, scusami, entro un po' a gamba tesa, ha scoperto anche questa terminologia.
2: Ma certo,
1: chiaramente,
2: come l'America, no?
1: Esatto, uguale, certo. Sì, come se prima non si sapesse,
2: non c'era
1: esisteva,
2: niente, c'era il vuoto.
1: Come se prima, anzi, neanche, come se prima non esistesse.
2: Esatto.
1: Una volta si scopre, inizia a esistere. Wow.
2: Sì. Però poi,
3: tra l'altro, nella tipicamente in Occidente si è sempre detto che nominare qualcosa era possederla in qualche maniera, il nominalismo era da quello, quindi il fatto che vengano dati dei nomi maschili a degli organi femminili, insomma, mi sembra abbastanza altamente simbolico. Ecco.
2: Più che simbolico, sì. Infatti, niente, qua io volevo lanciare una proposta che spero venga accolta da chi ci ascolta, che è quella di rinominare insieme, facciamo
1: yes,
2: questa cosa insieme, di rinominare queste parti del corpo, dandogli, non lo so, appunto, il mio suggerimento è quello di cercare di nominarle in base a quello che fanno e a che cosa servono, ma si può anche nominarle e utilizzare nomi di scienziate, oppure non lo so, ecco, vediamo, sarebbe bello poter fare questa cosa insieme, e potete scriverci a
1: in merito a questo. Siamo molto contenti di poter dare il nostro contatto di Radio Wombat, che è postawombat@insiberia.net, quindi questa è la nostra casella di posta. Comunque, in generale, abbiamo anche altri modi per essere contattate e contattati, magari li trovate in generale dal nostro sito radiowombat.net, che ancora, tra l'altro, non avevamo ricordato, quindi male non fa.
2: Ecco,
3: tra l'altro non siamo in il microfono, non siamo in diretta, quindi se ci scrivete adesso i vostri nomi ideali non li leggeremo, cioè, però voi scrivete, magari
2: li
3: leggiamo dopo.
2: Esatto. Non vediamo l'ora, aspettiamo i vostri aggiornamenti.
1: Esatto. Sì, molto bello questa idea, questo appello.
2: Sì.
1: E quindi sì, li riceveremo il tutto, lo ripeto, da posta wombat @insiberia.net.
3: Magari in
1: Grazie.
3: Siberia.
1: E magari
2: farebbe meno caldo.
3: Augurale. E ci siamo verso la conclusione, direi quasi, con l'ultima parte della puntata. Vogliamo fare una pausa musicale così ci iniziamo a rilassare e andare verso la fine.
1: Vai. Oh yes, ci risentiamo tra pochissimo.

0: Rientriamo in regia, Radio Wombat, il Ponte Radio, in questo momento caldissimo di non smetteremo mai di lamentarci.
1: Lamentele sempre e comunque, prima di tutto.
2: Fa caldo.
0: Allora, no, dicevamo che ci stavamo inoltrando nell'ultima parte di questa puntata, dove abbiamo esplorato un po' la medicina e il rapporto della medicina con i corpi femminili e insomma, nella storia che purtroppo abbiamo visto si porta fino ad adesso, ma parlando sempre dello stesso argomento, però entriamo un attimo in un argomento correlato, diciamo, che è il design, ma non il design in generale, che pure ci sarebbe molto da dire, ma il design legato proprio alla strumentazione medica ginecologica, non solo la strumentazione medica, ma comunque, diciamo, strumenti che hanno a che fare con i corpi femminili. È di questo che parla questo libro che vi abbiamo già citato all'inizio, insomma, nel corso della puntata, di Chiara Alessi, La sedia del sadico, che è uscito quest'anno, il 2026, per la Terza. E non abbiamo avuto il tempo di provare a intervistare Chiara Alessi, che pure si diceva fuori dai microfoni ci piacerebbe moltissimo contattare, per cui magari chissà, più avanti riusciremo a fare un altro momento specifico con lei per sentire proprio dalla sua voce e approfondire un po' meglio di come possiamo fare noi oggi l'argomento del suo libro. Dopodiché è stato un libro che io mi sono letta nei mesi scorsi, l'ho trovato molto interessante e quindi mi sembrava anche un buono spunto da inserire in questo discorso che stiamo facendo adesso. Questo libro in particolare si concentra, Chiara Alessi è una esperta di design, ha studiato, studiosa del design, devo dire da penso molti anni, e anche piuttosto rinomata. E ha fatto qui in particolare uno studio sul design, come dicevamo, legato agli strumenti che hanno a che fare col corpo delle donne. E lei è partita in generale dalla visita ginecologica, che l'abbiamo accennato un pochino prima, lo dicevi tu prima, è un'esperienza di base tremenda, terrificante, che molte donne sono stati compiuti degli studi che lei cita, dove si è chiesto a una buona percentuale di donne di definire la propria esperienza durante la visita ginecologica, e tutte o quasi tutte, la maggior parte o comunque un numero gigantesco, usavano dei termini come fin dell'orrore, tortura, un'esperienza traumatica. Molte usano termini, appunto, che si riferiscono a traumi, e una passeggiata di salute non lo dice nessuna, penso.
1: Non felici,
0: no,
1: racconti non felici,
0: proprio
1: termini anche come sopportare, no? Durerà poco,
0: sì,
1: cose del genere.
0: Esatto, questi sono i termini che invece ti vengono poi detti a quando di questa cosa ti viene risposto di base, vabbè, ma che sarà mai? Quindi tendenzialmente, mentre invece la fateci caso, la visita dall'andrologo è universalmente nota come una tortura, e questo non ci piove, nel senso, più o meno cioè scienza anche questo, no? È vulgata. Invece la visita ginecologica ti viene molto spesso risposto, vabbè, ma dai, ma ora non esagerare, dai, ma che sarà mai? Fatto sta che insomma, studi correlati a questa cosa, che cita Chiara Alessi nel suo libro, dicono che la maggior parte, insomma, un numero, non la maggior parte, ma un numero veramente alto di italiane, per esempio, non si sottopongono a una visita ginecologica da più di 3 anni, e tra le motivazioni, la motivazione principale per cui lo fanno, la dichiarano essere la paura o il disagio nei confronti della visita ginecologica. C'è da dire che questa percentuale indagata è quella che lo dichiara. C'è da capire se quanto poi invece è stato normalizzato il fatto che la visita deve essere così, e quante donne tra di noi invece magari ti dicono no vabbè, perché in fondo
2: se hanno normalizzato degli aspetti,
0: o apparirebbero strane.
1: Sì, ora non che voglia, non vorrei deviare troppo alla scaletta, però mi sembrava anche giusto dire che questo tipo di disagio molto spesso, purtroppo, è dovuto al fatto che ginecologi, tendenzialmente uomini, arrivano a fare delle azioni che vengono subite proprio dalla donna come intrusive, come moleste, come violente anche addirittura. Quindi è
0: non è un caso.
1: Esatto, e magari lo dico pensando magari a persone all'ascolto che non sono che non devono fare visite di questo tipo, giusto per farli immedesimare. Si tratta di una parte del corpo estremamente intima, a me verrebbe a dire la più intima, però magari una percezione mia, comunque una roba estremamente intima, dove quindi si dovrebbe presupporre che il medico, la medico, come si dice,
2: la medica
1: sia particolarmente prudente, particolarmente
2: sensibile,
1: disponibile, esatto.
2: Ascolto.
0: La cosa a cui tu facevi riferimento di molestie, sì, non è un caso che le persone che devono andare a farsi una visita ginecologica abbiano questo timore, perché vivendo in una società patriarcale, le donne di base o le persone riconosciute come donne di base hanno il terrore. Nascono forse con questo terrore, o comunque gli viene instillato fin da piccole, perché comunque è una possibilità ed è una possibilità che in fondo deve diventare la tua normalità. E così, sempre seguendo questo ragionamento, sempre in questo libro, un'altra riflessione che fa il pari con quello che stavi dicendo tu ora è il fatto che non a caso la visita ginecologica per molti anni è stata dai medici stessi considerata come qualcosa di problematico, di vergognoso, di poco raccomandabile. Una donna bene non andava a farsi la visita nell'Ottocento, perché chissà che fa. E quindi di base è in epoca un pochino più moderna, ma molto più moderna, che abbiamo dato un valore a questo momento, e devo dire è stato grazie anche ai collettivi femministi anche degli anni 70, che hanno un po' rivalutato questo momento, riportandolo anche a quel momento più collettivo, più di autoanalisi, di autodiagnosi, che citavi te, che invece prima era la normalità.
2: Sì, infatti negli anni 70 c'è stata tutta una parte di femminismo che si è riappropriata un po' degli strumenti ginecologici, in particolare dello speculum, ma anche semplicemente che si è preoccupata, diciamo, di instaurare un rapporto diverso con il proprio corpo e con i propri organi genitali, che partisse semplicemente dal prenderci confidenza, perché tutto questo discorso di cui abbiamo parlato finora racconta anche tanto di stigma e di imbarazzo nei confronti di una parte del corpo, sia di chi possiede quella parte del corpo sia di chi dovrebbe curarla. Quindi è un grande problema: come si fa a curare qualcosa di cui provi vergogna come medico, come scienziato? Un po' problematico. E quei movimenti là promuovevano appunto il cercare di instaurare un rapporto prima di tutto visivo con i propri organi genitali, quindi guardarsi allo specchio, che consiglio vivamente se non l'avete già fatto, e poi anche di provare a utilizzare insieme lo speculum, cosa che io pure promuovo questa idea. A volte organizzo dei laboratori in cui una delle pratiche che propongo è questa, perché comunque lo speculum, al di là di essere un oggetto che si può trovare durante la visita ginecologica, è un oggetto che si può comprare in farmacia, che si può, non lo so, si può anche provare a esorcizzare tutti i traumi che ci abbiamo legato, lo possiamo prendere e buttare per terra, non lo so, spurreggiarsi sopra, non lo so, qualsiasi cosa vi venga in mente per sentirvi meglio. E poi però si può anche utilizzare per imparare anche da sole a farsi la visita ginecologica, o anche a più che farsi la visita a osservarsi. come è fatto il nostro corpo? Questa dovrebbe essere fonte di curiosità, questo non mistero, di imbarazzo.
0: E quindi sì, appunto partivamo da appunto la visita, Chiara Alessi parte dalla visita ginecologica, ma in realtà poi, come dicevamo, è un libro che parla più che altro di design, quindi di progettazione. Quello che lei sostanzialmente, la tesi da cui parte, cosa che a me ha fatto subito stare simpatico questo libro, è il definire il design come qualcosa di non neutrale, quindi il design, come del resto la tecnologia, non è qualcosa di neutrale, ma è a seconda di come lo si usa, lo si progetta, lo si concepisce, uno strumento viene disegnato in un modo o in un altro e si carica di significati ulteriori, insomma, e carica le persone che utilizzano quello strumento. Molta critica radicale alla tecnologia ha raccontato di come il nostro utilizzo della tecnologia, degli strumenti, cambia il nostro corpo, il nostro modo di relazionarsi. Ecco, il design è uguale, fa la stessa cosa, e quindi perché non estendere questa riflessione anche agli strumenti ginecologici, per esempio. E lei parte dall'esperienza di questa visita, che, come dicevamo, è vissuta di base come un trauma, come qualcosa di orrendo, e quello che appunto mi ha fatto rendere questo libro prezioso è il fatto che effettivamente anch'io, leggendo questo libro, la prima reazione è stata: ah, ma quindi non ero solo io, cioè, ma quindi, cioè, per tutti, ecco, per tutte è così. Perché effettivamente sia il personale medico, sia vari contorni ti dicono, di base persone che o non hanno mai usufruito di questa esperienza, oppure persone che...

0: Chiara Lessi racconta molto bene, no, poi scopriamo che non è necessario, perché in fondo molto dipende da come sono stati fatti questi strumenti. Questi strumenti sono stati progettati da uomini, essenzialmente il 90% sempre uomini, e non soprattutto la cosa su cui lei rimarca molto è il fatto che non hanno mai subito revisioni, o quasi mai. Lo speculum ci dice
1: l'autocritica.
0: Sì, lei va molto prima, risale molto prima dell'Ottocento. Lei parla fin da 1800 avanti Cristo, perché parla anche di, non so, papiri egiziani dove si parla della ginecologia. Certi strumenti comunque sono sempre stati indagati, cioè non è che prima non c'erano problemi ginecologici che abbiamo adesso e improvvisamente li abbiamo scoperti. Le donne si sono sempre chieste cosa, cioè, come fare per stare meglio di base. E per esempio nel caso dello speculum si tratta di uno strumento che non è mai cambiato, o perlomeno ha avuto pochissime variazioni al design. E lei si parte da questo interrogativo, che è: ma com'è che su un sacco di aggeggi che usiamo normalmente, cioè è stato fatto chili e chili di design, sono state modificate, una sedia, non esiste una sedia unica, esistono milioni di sedie, il microfono, esistono milioni di microfoni, gli oggetti variano.
1: Mi aveva impressionato, scusa, i sedili delle macchine.
0: I sedili delle macchine, certo.
1: Eppure, perché forse l'avresti detto dopo, scusa, il fatto che si diceva, vabbè, ma il corpo della donna tanto quello è, tanto quello rimane, era così nel 1800 avanti Cristo ed è così oggi. Sì, ma anche il corpo di un uomo che guida una macchina è sempre uguale, eppure il sedile e la macchina ha avuto un sacco di variazioni.
0: Tant'è che
1: fa
0: la...
1: un esempio su tanti, insomma.
0: Eh no, tant'è che la sedia ginecologica, della visita ginecologica, è uno degli attrezzi che dà più terrore, perché ti senti continuamente inadeguata. La sensazione di che il tuo corpo non sia adeguato a quella sedia è una sensazione condivisa da tantissime persone che devono usarla. E lei giustamente dice: ma uno strumento che è disegnato in un modo che è il corpo a doversi adattare allo strumento e non il contrario, è uno strumento che è stato disegnato male. Cioè l'errore è nel chi ha fatto la progettazione, non nel corpo che si deve adattare, perché la regola principale del design è che io sono al servizio, il mio design è al servizio del corpo che lo usa. E anche qui l'aver progettato attrezzi che di base sono pensati per dei corpi tutti uguali, perché intanto sono progettati su corpi maschili. Molto spesso la sedia ginecologica è uno di questi esempi, perché fateci caso, è sempre molto grande, è sempre troppo sproporzionata rispetto a te.
2: Sei tu che deve essere pensata su un corpo maschile, che senso ha?
0: Tanto non lo userà, ma che vuole. Eppure sì, eppure è così. E se te dici, vabbè, ma io non mi trovo bene, no? Sistemati, generalmente ti viene detto, vabbè, ho capito, però, cioè... viene abbastanza trattata come, vabbè, problema sei te che c'è qualcosa che non va.
1: Sì.
0: E questo devo dire, molte donne dicono, vabbè, risolvo andando da una ginecologa, un ginecologo non maschio, beh, magari, perché molto spesso purtroppo non è che non esistono donne stronze, succede anche così. Quindi la sedia ginecologica, strumento di tortura, lo speculum l'abbiamo detto. Volevo segnalare, perché viene detto nel libro e comunque a cosa forse la saprete già, che comunque per esempio il pap test, che è uno dei momenti in cui ci capita spesso di andare a fare una visita e che insomma anche incoraggiamo ad andare a fare, perché per carità è fondamentale. Però il pap test, che serve principalmente per rilevare la presenza del papilloma virus, in realtà il prelievo per rilevare questo virus può essere fatto in autodiagnosi. Ormai ci sono alcune regioni d'Italia che stanno introducendo questa possibilità, ancora siamo un po' all'inizio sfortunatamente, però si spera che si possa andare in questa direzione. Quindi non è l'intero esame che viene riportato all'autodiagnosi, però almeno la parte di prelievo, che comunque è una parte importante dell'esame, almeno ti levi almeno quell'ansia lì, quello lo puoi fare, può diventare

0: insomma, si spera nel futuro che possa passare l'autodiagnosi. Poi dopo, una volta, solo nel caso in cui l'esito sia positivo, allora viene fatto un test più approfondito da personale medico, ma a quel punto almeno ti sei levata una delle varie possibilità, cioè, una buona percentuale di sofferenza.
1: Eh sì, sempre riguardo a queste questioni delle visite ginecologiche. Per esempio, durante questi laboratori che organizzo mi sono trovata a acquistare degli speculum in farmacia, e esistono varie misure degli speculum, per esempio. Già, questa, wow, notiziona, no? Non lo so.
0: Mi sa che va spiegato nelle ASL. Devono dire.
1: Vabbè, fatto sta che io non sapevo come orientarmi, perché ho detto, boh, magari comunque ci avrà un senso, magari la L è un po', ok, un po' grande, però, boh, esiste la media... come parola, no? Si riferisce alla media della popolazione, quindi forse è quella più indicata. Quindi mi sono rivolta alla mia ginecologa e ho chiesto, senti, ma cioè, tu quali usi? Quali c'hai dentro studio ginecologico? E mi ha detto, ah sì sì, c'ho la misura M. Benissimo.
0: Okay.
1: E quindi ho comprato quelli. Poi mi sono ritrovata qualche settimana fa, ormai un mesetto fa, al Festival Sirene, così ve lo lancio. Festival a cui andare, bellissimo, in cui vengono fatti laboratori di questo tipo, e parlando con altre organizzatrici viene fuori che non è necessario, cioè addirittura il medio, cioè non è necessario, puoi benissimo usare quello S e tanto il suo lavoro lo fa, nel senso deve divaricare. Non è che serve uno strumento più grande, mi basta anche uno piccolo.
0: Anche lì molto spesso, per esempio in questo libro, si cita la possibilità assolutamente respinta quasi sempre del fatto che lo speculum lo possa usare la donna e non chi ti visita. Questa cosa sarebbe fattibile se ci lavorassero e se un attimo ci ragionassero.
1: Certo.
0: Sembra fantascienza.
1: Basterebbe un po' più di educazione, un po' meno vergogna e stigma nei confronti di queste cose. Poi un'altra cosa che mi veniva da riflettere è che anche, per esempio, l'inserimento di uno speculum può essere una cosa, boh, non banale. E già il fatto di poter contare sull'avere un lubrificante, anche quello purtroppo non è scontato, cioè può provocare dolore, magari se sei in una fase della vita come la menopausa in cui hai più secchezza può far proprio male, cioè può arrivare a essere lacerante inserire un oggetto senza lubrificazione, quindi cioè, tutta una serie di discorsi andrebbero fatti proprio perché queste pratiche devono essere funzionali per chi le riceve. Che senso ha che remino contro al soggetto che ha bisogno di aiuto in quel momento?
0: Purtroppo un senso ce l'ha, e perché comunque fa parte del dominio e del controllo che hai sui corpi. Se gli infondi un terrore del proprio corpo, del appunto, e anche soprattutto altra cosa che insomma, su cui ribatte molto Chiara Alessi, che secondo me è molto interessante, è proprio quella sensazione del non essere abbastanza esperte, cioè io devo delegare tutto a un medico, spesso maschio, perché lui sa, perché sono stata cresciuta in una società che mi insegna che comunque io non ho gli strumenti, non sono in grado, il mio corpo lo conosce meglio qualcun altro, e quindi deleghiamo. Cosa che insomma l'abitudine alla delega fa parte di questa società un po' in tutto.
1: Certo, nel campo della salute è molto amplificato.
0: Ancora di più, soprattutto se il corpo è un corpo che si vuole tenere sotto dominio, evidentemente. Altri esempi piuttosto interessanti, che sono un po' gli ultimi, sono la mammografia, che anche lì è un esame che anche lì ricordiamo tutte con terrore, un po' meno magari forse, ma comunque è un esame che spesso può essere doloroso, e anche sì, là sì, non si capisce bene perché, o meglio si capisce anche troppo bene perché non è stato rivisto, non sono state riviste le modalità, perché la macchina con cui viene fatta questa cosa deve essere per forza disegnata in quella maniera, perché non si riesce a trovare un modo davvero per forza deve essere doloroso. È un po' poco credibile.
1: Sì.
0: Così come per esempio il Femidom, il famoso Femidom, per uscire un attimo dalla questione prettamente ginecologica, ma insomma più o meno ci siamo, il famoso preservativo femminile che esiste e si trova anche in commercio, ma ha un costo esorbitante. Perché? Perché sostanzialmente non si vuole far diffondere, perché lascia molto controllo alle donne, perché per esempio è un metodo contraccettivo che può essere, a parte che te lo sottoponi da te e non deleghi all'uomo
1: sul tuo corpo,
0: è sul tuo corpo, sì, sì. Hai tu il controllo e lo puoi oltretutto mettere parecchie ore prima, anche tipo 8 ore prima, quindi è chiaro che questo fa sì che tu abbia un controllo maggiore su quello che sta succedendo,
1: delle intenzioni, delle voglie
0: e quindi chiaramente questa roba qua non viene assolutamente diffusa e viene abbastanza impedito la sua diffusione per motivi abbastanza ovvi.

E buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Blackout, questa è Harraga. Oggi mandiamo in onda una registrata del 26 giugno nella quale abbiamo trattato alcune forme del disciplinamento che l'amministrazione Trump negli Stati Uniti ha messo in campo nei confronti di alcune fette di popolazione, nello specifico in questo caso della popolazione migrante. Buon ascolto.

E così, dopo aver sentito la nostra solita sigla, entriamo nel vivo della puntata di oggi, in cui torneremo a occuparci di Stati Uniti, un tema che non è proprio il nostro e per quanto mi riguarda non è neanche troppo il mio, ma di cui comunque ci siamo ritrovate a parlare spesso anche attraverso questi microfoni, sia dalla trasmissione di Arraga, ma anche Bello come una prigione che brucia e all'info della mattina, di tutte le mattine dalle 9 alle 11 qua su Radio Blackout. E torniamo a parlare di questo perché troviamo fondamentale da analizzare un po' come si sta muovendo l'amministrazione Trump e quindi poi di parallelo le lotte e le mobilitazioni contro l'ICE e le diverse forme di razzismo istituzionalizzato che appunto si vedono negli Stati Uniti. Abbiamo qua con noi direttamente dagli studi della Blackout House Ettore, che si è occupato per tanto tempo di fare ricerca sul campo su quella che è la detenzione amministrativa negli Stati Uniti, quindi in quei cosiddetti Immigration Detention Center, e quindi con lui attraverseremo un po' questa tematica. Ma prima di entrare nel vivo vi facciamo sentire un po' di Bad Bunny per delle good vibe qua di venerdì.

0: scusate, abbiamo anche un po' di problemi tecnici oggi, ma speriamo che non siano proibitivi per condurre questa puntata. Come vi dicevamo in introduzione, abbiamo fatto già un paio di puntate tra dicembre e gennaio che provavano appunto a raccontare un po', a dare uno spaccato di quelle che sono state le mobilitazioni contro l'ICE e le retate che si sono appunto moltiplicate nelle strade di diverse città statunitensi, Chicago, Minneapolis, e diciamo quelle scene sempre più spettacolari e violente aizzate e celebrate dall'amministrazione Trump proprio di repressione della componente migrante del tessuto sociale statunitense. Vi abbiamo anche raccontato ovviamente le risposte, le mobilitazioni cittadine che ci sono stati, persone che mettevano i propri corpi davanti ai furgoni, peraltro a meno 50 gradi o circa, quindi diciamo con un certo fervore, e che cercavano di bloccare poi fisicamente queste deportazioni. Ma quello che vogliamo fare oggi è fare un passo in più all'interno di questa catena e della macchina del razzismo statunitense, perché ovviamente purtroppo dopo le retate c'è poi la fase di detenzione, come nei CPR qua in Italia, oppure i CARI, i CAS e tutte quelle strutture detentive o diciamo pseudo detentive che limitano la libertà delle persone migranti o comunque delle persone prive del cosiddetto giusto documento. Anche negli Stati Uniti ovviamente esistono queste prigioni dove vengono recluse appunto chi non ha i documenti, ma anche chi è in attesa di regolarizzare la posizione, chi ha procedure legali o amministrative aperte proprio per richiedere questi documenti. Prigioni che diciamo noi definiamo prigione dell'ICE, ma sono poi praticamente sostanzialmente private, ed è quello di cui iniziamo a parlare proprio ora, di fatto gestite da colossi multinazionali che lucrano, proprio come succede anche qua in Italia, guadagnano miliardi sulla detenzione, quindi sulla pelle delle persone recluse. Quindi diciamo la prima domanda che volevamo farti, Ettore, è di provare a contestualizzarci un po' che cosa sono e come funzionano questi centri detentivi, da chi sono gestiti, e partire appunto proprio un po' per spiegare a ascoltatori e ascoltatrici che sono magari più familiari con i CPR come funziona in Italia, in cosa siano diciamo uguali o diversi negli Stati Uniti, e di come poi la gestione sostanzialmente si rimbalzi tra pugno duro dell'ICE e il privato che poi li gestisce.
1: Grazie per il vostro invito e un saluto a tutte le persone che ci ascoltano. Allora, sì, per rispondere alla tua domanda traccerei una panoramica, magari collegandomi appunto agli elementi di maggiore differenza tra Italia e Stati Uniti. Chiaramente i centri di detenzione, poi rispetto a quelle immagini che hanno un po' fatto il giro del mondo e che abbiamo visto tutto, di rastrellamenti eseguiti nelle strade, di persone insomma sequestrate e portate via in queste macchine da parte degli agenti dell'ICE, diciamo che tendenzialmente ognuno di quei sequestri o arresti è diretto verso un centro di detenzione. I centri di detenzione sono i luoghi dove le persone non prive di cittadinanza arrestate nel contesto di queste operazioni poi vanno a finire. Ora, rispetto al sistema italiano, la prima cosa che direi, diciamo per cogliere un po' le differenze, è la centralità che riveste la detenzione nel più vasto sistema di controllo dell'immigrazione statunitense. Voglio dire che in Italia, tutto sommato, il CPR a livello strettamente numerico, nonché gli stessi rimpatri, hanno una funzione un po' più periferica e marginale, cioè non è lì che si gioca proprio il controllo dell'immigrazione. Il numero di rimpatri è abbastanza modesto e gli stessi CPR in realtà, rispetto alla totalità delle persone straniere e delle dimensioni della macchina dell'immigrazione in toto, ha una funzione diciamo abbastanza periferica. Viceversa, il sistema statunitense possiamo immaginarcelo come totalmente centrato sulla detenzione. Parliamo di un sistema detentivo, quindi di carceri per migranti in detenzione, che può contenere, gli ultimi aggiornamenti parlavano di 70.000 persone al giorno, ma è in crescita. La macchina dei rimpatri in certi anni ha toccato 400.000 rimpatri. Quindi, insomma, parliamo di un sistema che è proprio estremamente efficace nel fare quello che fa, estremamente punitivo, e in cui quindi questa struttura riveste un'importanza centrale. Diciamo, per capire il perché, io farei anche un attimo di riferimento storico, perché ovviamente non è una differenza che si coglie soltanto guardando alle strategie politiche degli ultimi tempi. Chiaramente rispetto all'Italia, gli Stati Uniti sono un paese che già dall'Ottocento viene caratterizzato da flussi di immigrazione importanti, e in particolare a partire, diciamo, dagli anni 80 e poi soprattutto 90 si dota di questo sistema di immigrazione molto punitivo, che serve a che cosa? Fondamentalmente a mantenere in uno stato di clandestinità o illegalità un'enorme fascia della popolazione, tipicamente proletaria e tipicamente latina, messicana, centroamericana, ma non solo, però sicuramente la maggioranza, all'interno di, diciamo, un sistema di sfruttamento lavorativo delle persone che poi non permette l'acquisizione, diciamo, di quei diritti civili, politici che arriverebbero con la cittadinanza, mantenendo intatto un regime di forte stratificazione per classe e per razza nel paese. La cittadinanza, diciamo, è il sistema dell'immigrazione, gioca un ruolo in questo senso, che poi è un ruolo che, diciamo, fino alla metà del Novecento negli Stati Uniti esistava assolutamente più strettamente rispetto alla razza, magari, no? Ovviamente sono sempre stati un paese caratterizzato da una profonda ineguaglianza strutturale rispetto a criteri di razziali o classisti, e poi, diciamo, alla fine del secolo, dello scorso secolo, la cittadinanza comincia ad avere un ruolo che prima era esclusivamente rivestito da altre categorie, tra cui soprattutto quella razziale. E quindi questo è il motivo per cui loro hanno questo gigantesco sistema che fondamentalmente è rivolto soprattutto a chi? A tutte quelle persone che sono prive di cittadinanza e soprattutto che sono in uno stato di illegalità oppure dotate di permessi di soggiorno o permessi per rimanere lì particolarmente vulnerabili, non convertibili e che possono essere, diciamo, tolti con una firma su un pezzo di carta dal politico di turno, insomma. A partire dagli anni 90 emerge quest'idea, peraltro durante la presidenza Clinton, emerge quest'idea di dotarsi di un grande sistema detentivo che possa supportare poi la macchina dei rimpatri. Ed è in questo senso che intervengono, come dicevi tu, i privati, nel senso che per tirare su quasi da zero questo tipo di sistema, perché i centri di detenzione sono sempre esistiti, però appunto svolgevano anche lì, come in Italia, un ruolo minoritario, perlomeno fino alla fine del secolo scorso. E quindi i privati fondamentalmente hanno fornito con i loro capitali la struttura detentiva vera e propria, tant'è che oggi la maggior parte dei detenuti vanno in centri gestiti e posseduti da privati. Questa è un'altra differenza rispetto all'Italia. Quando dico privato non vi dovete immaginare un centro che è gestito dal privato, intendo proprio che è un carcere privato costruito da una multinazionale e che si occupa della gestione del centro. E all'interno di quel centro non c'è polizia, non c'è ICE, l'intero sistema è gestito dall'attore privato. Attualmente ce n'è due, sono CoreCivic e Geo Group, che sono due grandi multinazionali del settore privato carcerario operanti negli Stati Uniti principalmente, ma anche con investimenti importanti in Australia e poi in altri paesi. La maggior parte dei detenuti che vengono arrestati, diciamo, finisce lì, finisce cioè in questo tipo di centri, e poi una minoranza finisce in prigioni gestite direttamente dalle municipalità, che fondamentalmente affittano dei posti quando servono, e poi esistono dei centri gestiti direttamente da ICE, che sarebbero quindi pubblici, ma che sono una minoranza, per quanto attualmente l'amministrazione Trump, nell'investire sui privati, sta anche aumentando la costruzione di questi centri. Però diciamo che fino ad oggi la maggior parte dei detenuti stanno in centro.
0: Peraltro, cioè, su questo è molto interessante quello che dici, facendo un paio di ricerche, diciamo, degli ultimi dati, quello che leggevamo è che proprio rispetto a questi centri che sono gestiti, cioè non solo gestiti, diciamo, quelli che è definito come centri pubblici, quindi di fatto dell'ICE, sono previsti aumentare, perché appunto negli ultimi dall'ultima amministrazione Trump sono stati destinati circa 170 miliardi di dollari da spendere in 4 anni, di cui 45 sono specificatamente dedicati per estendere la capacità detentiva, per cui si parla da febbraio circola questa notizia che l'ICE appunto sta lavorando per acquisire una serie di edifici, magazzini o simil proprio da convertire in queste strutture detentive diciamo pubbliche versus quelle invece che ci raccontavi private.
1: Sì, cioè stanno, nel senso, c'è questo bisogno di aumentare, come dici, la capacità detentiva, quindi sì, private e pubbliche stanno proprio portando, cioè allargando il sistema, perché ovviamente non riesci, cioè attualmente loro non riescono a detenere tutta la popolazione che vorrebbero, al di là del fatto che i centri detengano tantissime persone. Immaginati una popolazione in illegalità negli Stati Uniti, le stime parlano di 14-15 milioni di persone, più oltre tutti quelli che arrivano e poi le persone che magari per un motivo o per un altro perdono il permesso di soggiorno, quindi
2: diciamo che rispetto ad una politica cosiddetta di tolleranza zero come quella che ha messo in campo Trump, in cui vorrebbe detenere chiunque sia detenibile, è ovvio che hai bisogno di incrementare tantissimo gli spazi. Ora, sempre rimanendo diciamo sui centri, in particolare quelli privati, come funzionano? Fondamentalmente bisogna immaginarsi innanzitutto non delle strutture diciamo un po' fatiscenti, molto vulnerabili, che prendono fuoco con facilità, come sono i CPR italiani. Questi sono delle carceri all'avanguardia, in particolare rispetto alla sicurezza, enormi strutture capaci di tutte divise in blindi e sezioni autonome, con le chiusure delle porte blindate interne controllate in maniera elettronica, e con una serie di dipendenti, di guardie che impongono la disciplina e gestiscono la cosiddetta sicurezza in maniera anche molto violenta. Quindi sono delle strutture costosissime, motivo per il quale gli investimenti di cui parlavi anche tu sono così grandi. Quella di San Diego, dove io conoscevo delle persone, aveva, mi pare che solo per l'espansione fossero stati spesi 7 miliardi, quindi sono proprio delle strutture da quel punto di vista assolutamente estreme nella loro precisione e capacità. La gestione, dicevamo, è privata. Che cosa significa? Significa che fondamentalmente l'attore privato riceve una rendita dai detenuti, cioè viene pagato giorno per giorno per ciascun detenuto che detiene. Quando io ero lì il costo era $120 a notte, cioè nel senso ICE ti dava loro $120 per ogni detenuto. Parliamo di un centro di 1600 detenuti, parliamo di un'azienda che ha almeno 20 centri di quel tipo negli Stati Uniti, quindi chiaramente stiamo parlando di capitali veramente importanti, più tutti i risultati degli investimenti. Quindi queste aziende diciamo sono dei veri e propri degli attori economici e politici di primo piano, è gente comunque anche capace magari di pagarti la campagna elettorale di un deputato, cioè non sono diciamo attori secondari che semplicemente svolgono una funzione, hanno una partecipazione anche politica nel contesto del controllo dell'immigrazione. Chiaramente quello che fa l'azienda è cercare di massimizzare i propri guadagni riducendo i costi all'interno del centro. Questo viene fatto in parte estorcendo denaro dalle famiglie dei detenuti, nel senso che una volta che i detenuti arrivano lì dentro vengono messi in una situazione in cui sono costretti a chiedere soldi alle famiglie. Perché? Perché il cibo che gli danno è di pessima qualità e non è abbastanza, e quindi se lo devono comprare sovrapprezzato allo spaccio. Non gli vengono dati gli elementi dell'igiene intima, dagli spazzolini, al sapone, agli assorbenti, e quindi anche quelli se li devono comprare. Addirittura il centro è tenuto ad una temperatura bassissima, non l'ho mai potuta calcolare, però penso fossero sui 18 gradi, e questi gli vengono date un magliette, pantaloncini di tela e un lenzuolo per dormire, quindi hanno bisogno di coprirsi. Per cui esiste tutto questo assorbimento, no, di denaro dalle famiglie dei detenuti, che poi va nell'azienda. Chi non può permettersi chi non ha una famiglia che gli invia soldi deve lavorare e dovrà pulire o cucinare, così l'azienda non deve dislocare quei servizi, e viene pagato $1 al giorno per questo lavoro. Quindi i detenuti lì dentro si definivano degli schiavi. Quindi poi da questo punto di vista, secondo me, il centro è quasi, a me sembrava quasi non adeguato pensarlo come un campo di concentramento. Dalla prospettiva dell'attore privato è come se fosse un allevamento, nel senso che loro ricevono rendita su queste persone che formano essenzialmente una sorta di capitale vivente, tutte separate dentro delle unità, classificate secondo vari livelli in maniera tale da controllarle, e poi qualunque accenno di ribellione e di insubordinazione è subito punito con la forza e poi con trasferimenti o periodi in isolamento. Rispetto a chi può essere detenuto, altro fattore di importante differenza con l'Italia, la popolazione diciamo detenibile, come dicevo, è enorme, perché fondamentalmente per come è fatto il sistema giuridico statunitense, se tu non hai un permesso di soggiorno sei detenibile, però non avere un permesso di soggiorno comprende anche tutte quelle persone che lo stanno attualmente ottenendo, o comunque che hanno attualmente un processo in corso. Quindi per esempio un richiedente asilo, che qui ha uno status, no, un PDS in quanto richiedente asilo, lì no, lì non sei legale.
0: Come se non ci fosse la sospensiva, per esempio, alla deportazione.
2: Brava, sì. Più o meno sì, esatto, cioè nel senso lo status che tu hai non ti permette, non è uno status, perché vieni trattato come se fossi illegale sul territorio. Qualsiasi tipo di visa di permesso che viene a scadere e devi rinnovare, sei detenibile. E poi chiaramente tutta la popolazione illegale, contando però che lì se tu entri legalmente non è possibile regolarizzare il tuo status, quindi tu lì hai dei magari trentenni, quarantenni che sono entrati che erano dei neonati o comunque che erano dei bambini portati dai genitori, e tutte queste persone non hanno mai potuto regolarizzare il loro status, quindi sono potenzialmente detenibili. Quello che succedeva, se vogliamo vedere una differenza da Trump ad altre presidenze, è che prima fondamentalmente la detenzione era riservata, il focus diciamo sulla detenzione e la deportazione, per alcune categorie. Queste categorie erano tendenzialmente o i nuovi arrivati, cioè quelli che entravano dal confine, oppure soprattutto sotto Obama quelli che uscivano dalle carceri, quindi quelli con procedimenti penali che portavano a perdere il permesso di soggiorno. La differenza che Trump ha imposto dalla sua prima amministrazione è stata di abbandonare qualunque criterio, priorità, quindi di detenere chiunque ti capiti tra le mani. Poi politica che nella seconda amministrazione, quindi a partire dall'anno scorso, ha incrementato con quello che abbiamo visto, appunto incrementando il numero di agenti dall'ICE e mandandoli nelle strade a prendere le persone. ICE che peraltro nel centro tende a non essere coinvolto, nel senso che dopo che fermano qualcuno, se lo prendono lo mollano a Corsivico, Geo Group, che sono le due multinazionali, la seconda del centro, e poi la persona rimane lì sotto il loro controllo fino a che non deve uscire, non deve essere deportata o trasferita. Per il resto ICE ha davvero una presenza molto poco importante nel centro, e se entrano è per svolgere delle funzioni burocratiche o legate al diritto di immigrazione rispetto ai casi dei singoli detenuti, però l'intero sistema diciamo di sicurezza è gestito direttamente da Corsivic, ecco, da Geo Group.

0: got the strap.
1: Hey.
0: I gotta carry him. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah.
1: Grazie di questa spiegazione, diciamo, di questo spaccato che ci aiuta appunto un po' a entrare anche, diciamo, negli interessi poi che si muovono attorno a questi centri, sempre, diciamo, sempre per rimarcare, diciamo, dei discorsi che spesso facciamo anche attraverso questi microfoni. Diciamo, nella tua ricerca tu ti sei occupato di raccontare, di analizzare un po' le proteste che hanno scosso le prigioni statunitensi, ma che poi ovviamente hanno coinvolto carceri e centri detentivi un po' in tutto il mondo durante la pandemia di Covid del 2020, in particolare dello sciopero della fame collettivo che c'è stato nell'aprile 2020 all'Otay Mesa Detention Center, quello di San Diego, che nominavi anche prima. E diciamo, il dato che ho trovato più interessante, ma che in un certo senso potrebbe essere anche un po' la chiave di lettura con cui provare a raccontare in poche battute quella protesta che era stata veramente molto, molto grande e che, come dire, aveva scosso, come appunto in tanti altri centri, anche un po', diciamo, le fondamenta del pensiero di che cosa significa poi la carcerazione di fatto, e che quindi ci risuona anche molto nei nostri contesti, è stata proprio la dimensione collettiva che ha assunto quello sciopero della fame, sia nelle forme di lotte, quindi come le persone si siano organizzate per riuscire a dare sia continuità ma anche maggiore potenza a questa protesta tra un po' il fuori e il dentro, ma anche poi nelle strategie repressive che ha messo in campo la controparte, il cui obiettivo era quello di impedire quello che tu hai definito un po' come se fosse il contagio dell'espansione di questa lotta, quindi lockdown delle singole unità, censura delle comunicazioni esterne, trasferimenti punitivi e tutta una serie di cose che vediamo in realtà spesso attuate poi anche qua.
2: Sì, quel periodo lì è stato, parliamo di fine aprile e poi fino a fine giugno 2020, un periodo molto intenso a livello di mobilitazioni nei centri di detenzione e anche nelle carceri statunitensi, ma come dicevi tu, diciamo, lo è stato a livello globale rispetto alla presenza del Covid. Per chiarire, diciamo, io quello che facevo già da un po' di tempo prima era che visitavo persone nei centri che sono gestiti come delle carceri, quindi detenuti tipicamente dentro un centro di detenzione come era quello di San Diego, quello di Otay Mesa, potevano ricevere delle visite, molti detenuti facevano uscire il proprio nominativo che girava tra associazioni per avere delle visite, quindi io fondamentalmente andavo a visitarli, li mettevo in contatto con degli avvocati, insomma cercavo di trovare un supporto e poi cercavo a fini di ricerca di ricostruire il funzionamento del centro. E questo ha fatto sì poi che quando è iniziata la pandemia, quindi a marzo, sono state chiuse le visite ai centri di detenzione, comunque io lì avessi una serie di contatti con i quali mi scambiavo lettere o telefonate, che quindi mi permettevano di avere delle voci da dentro rispetto allo sciopero e alla lotta che ne è nata. Quindi diciamo che quella lotta lì, i primi centri dove avevano cominciato a fare scioperi della fame all'epoca mi pare fossero nel New Jersey, ecco, già ad aprile, e poi a un certo punto è arrivata anche a Otay Mesa e in tanti altri centri della California. La caratteristica principale di quella protesta, che fondamentalmente aveva consistito in uno sciopero della fame collettivo in cui i detenuti in gran numero si rifiutavano di mangiare chiedendo di essere rilasciati per l'ovvio motivo che ci fosse il Covid, no? La caratteristica principale era che fosse un qualcosa di relativamente disorganizzato, senza in realtà un programma o dei portavoce. Semplicemente in quel contesto lì, a un certo punto in alcuni centri partono questi scioperi della fame e poi poi si comincia a diffondere la voce nel circuito detentivo, e questa cosa fa sì che molte più persone comincino a partecipare, tant'è che noi tendenzialmente, dico noi per dire tutte le persone che avevano contatti con detenuti e che poi erano in grado di riportarli, svolgevano questo ruolo di ponte, nel senso che i detenuti di un centro potevano venire a sapere dell'esistenza di proteste, del crescere di scioperi della fame in altre strutture attraverso informazioni che venivano filtrate da familiari o da persone come me, da avvocati, che poi giravano nei notiziari proprio perché le rilasciavamo, eccetera, eccetera. Quello che aveva fatto, diciamo, ICE già subito in realtà all'inizio, già nel marzo 2020, che all'epoca non si capiva benissimo perché, però poi è diventato chiaro, quello che loro avevano fatto era stato bloccare chiaramente tutti gli ingressi nei centri, come anche è stato fatto in Italia, e poi eseguire questi spostamenti di massa dentro il circuito in maniera tale da mantenere delle unità libere in tutti i centri, perché già allora evidentemente avevano previsto che gli sarebbero servite come unità per gli infetti, no? Chiaramente le cure mediche erano praticamente inesistenti, fondamentalmente ti sbattevano in una brandina nell'unità medica e ti davano dell'ibuprofene, questo era il trattamento. Per cui chiaramente c'era una fortissima paura tra i detenuti, no? Se noi ritorniamo alla mente, anche fuori c'è il Covid, in quel periodo non sapeva bene che cos'era, non sapeva la letalità, e quindi lì c'erano queste persone che ovviamente erano consapevoli che se lo sarebbero preso, non ricevevano assistenza medica, quindi c'era una forte paura che aveva galvanizzato questa volontà di fare qualche cosa. Era stato imposto a Otta Imeza, ma anche in altri centri, un lockdown. Peraltro sempre curioso il fatto che all'epoca lockdown fosse diventato un termine di uso diffuso per qualunque cosa, però in realtà è un termine che nasce nel carcere. Lockdown sarebbe quel momento in cui tu, i detenuti non possono uscire dalle celle, no? In cui chiudi i blindati, e lì ne avevano fatto inizialmente un lockdown parziale. Cosa voglio dire? Che avevano chiuso le sezioni, no? Quindi i detenuti non potevano avere accesso alle altre sezioni, il che significava che quello che succedeva nella sezione A, se tu sei nella B, è tanto lontano per te quanto quello che succede in New Jersey. Quindi se loro iniziano uno sciopero, tu non lo vieni a sapere immediatamente, perlomeno, e quella era parte dell'intenzione, oltre ovviamente che contenere il virus. Però la cosa interessante era che le modalità di contenimento del virus si sovrapponevano con le modalità di contenimento dello sciopero. Quindi diciamo che a un certo punto anche nelle unità dove avevo i contatti io, decidono di iniziare a fare questo sciopero, quindi decidono di partecipare con la consapevolezza appunto che avevano iniziato altri scioperi nel loro stesso centro di detenzione. E questo è stato un momento veramente forte, anche vederlo a posteriori, nel senso che noi non sapevamo, nessuno sapeva esattamente quanti scioperanti erano, perché chiaramente da dentro non li contavano, e quindi tu, gli stessi detenuti non avevano contezza, non sapevano solo della loro sezione, manco del loro centro. Però a un certo punto sembrava, era diventato chiaro che fossero davvero tanti, sparsi in tutti quanti gli Stati Uniti, e anche l'atteggiamento delle autorità lasciava capire che fossero in difficoltà, che nessuno capiva bene cosa stesse succedendo, no? Loro stessi, per esempio, a me mi raccontavano che nel momento in cui avevano iniziato a scioperare, la prima cosa che avevano fatto era stata chiuderli dentro le celle, quindi un lockdown totale, e poi avevano messo quanti più possibile in isolamento, anche perché all'epoca non faceva manco più a trasferirli, quindi li avevano messi in isolamento. Ma mi ricordo che il mio contatto mi diceva: arrivano nella sezione e vogliono capire chi sono i capi, no? E lui diceva: ma qua non ci sono i capi, fondamentalmente, perché non è che c'è un programma, una struttura, noi abbiamo aderito a questa cosa che ci è arrivata a voce fosse in corso. Quindi anche tutte corsivi che in quel momento si occupava, probabilmente sotto direttiva generale di ICE, di gestire questo fenomeno, appariva del tutto impreparata. Le stesse guardie, addirittura pensa che in quel centro le guardie poi avevano fatto una class action contro Corsivic perché li aveva fatti lavorare con il Covid, no? Quindi mentre pestavano i detenuti facevano questa cosa, che poi ovviamente anche le guardie, cioè lavorare per Corsivic sei proprio un miserabile.
1: Sì, ma anche qua c'è, cioè, il sindacato delle guardie è incommentabile.
2: Sì, poi vabbè, lì chiaramente c'è tutto il tema che soprattutto quelli che lavorano per Corsivic sono molto spesso dei proletari latinos, poveri, più poveri, cioè addirittura gli agenti ICE li guardano con sdegno, e non è che gli agenti ICE siano così in alto nella gerarchia sociale, diciamo. Però ecco, emergeva proprio questo panico, lo si sentiva anche dall'altra parte. Poi l'altra cosa che facevano ovviamente era quella di cercare di bloccare i flussi di informazioni da dentro e da fuori, cercavano di impedire che i detenuti parlassero con persone fuori e che arrivassero notizie, li impedevano di guardare le notizie, eccetera. Per molti versi la repressione un po' funzionava, anche e soprattutto perché chiaramente se il potere di questo sciopero dipendeva dall'essere insieme, è chiaro che se ti mettono in isolamento per giorni non vedi nessuno, non senti nessuno, e c'hai la guardia che ti dice ogni giorno: guarda che tutti lì hanno mollato, tu sei l'unico coglione, mo ti prendi il Covid, sei debolissimo, la gente un po' non riusciva a tenere. Poi aveva avuto anche un ruolo il fatto che a un certo punto i tribunali avessero cominciato a sentire la pressione e a rilasciare le persone, però li rilasciavano chi facevano una verifica di vulnerabilità, quindi rilasciavano le persone più vulnerabili al virus, magari evitando quelle con precedenti penali, però da dentro il risultato era che ci cominciavano ad essere dei rilasci, ma sembrava che passassero sopra la lotta che si stava facendo. Tutta quanta questa serie di fattori. Poi ovviamente lo stesso Covid, se da un lato ti aveva galvanizzato, dall'altro chiaramente per i detenuti era molto difficile mantenere lo sciopero ammalandosi, no? E si erano ammalati praticamente tutti. Otta e Mesa di San Diego era il centro che aveva avuto più contagi, c'erano stati diversi morti, quindi chiaramente faceva molta paura mantenere lo sciopero della fame in quella condizione in cui già sei debole, non hai cure, la gente c'ha paura di non mangiare. Poi diciamo che secondo me a posteriori, diciamo, lo sciopero è finito in un lampo così come iniziato, no? Allo stesso tempo aveva avuto questa forza che poi è sembrata disperdersi in un niente. Dopotutto anche il modo in cui è finito, no? Sembrava avere un po' replicato, cioè perché in realtà tutte le persone coinvolte, compresi quelli che facevano lo sciopero, sapevano che era finito dopo tempo. Cosa voglio dire? Che magari oggi io so che 3-4 giorni fa c'erano questi 8 centri in sciopero, dopo, quando era in crescita, 4 giorni dopo sono raddoppiati, non hai proprio contezza e sembra tutto crescere. Poi allo stesso tempo era finito un po' con la stessa velocità, no? Quindi da un lato le stesse condizioni che ne avevano dettato la forza, poi ad un certo punto avevano finito per decretarne la vulnerabilità. Allo stesso tempo, secondo me, e poi secondo praticamente tutte le persone che l'avevano visto, è stato un momento molto importante da un punto di vista storico. Lì proprio hai, secondo me, avuto paura, anche perché tu pensa che se da un lato i centri privati ti garantiscono di mettere su questo sistema con così tanta rapidità, dall'altro significa che se questi centri rimangono vuoti, le società vanno in bancarotta, quindi la possibilità di rilasci di massa lì aveva rischiato di mettere proprio in ginocchio quel sistema. Per cui da un punto di vista, diciamo, se vogliamo studiare la storia della detenzione negli Stati Uniti o del insomma rispetto alla lotta, sicuramente quello della pandemia è stato un momento particolarmente alto, per quanto poi non sia stato un po', non fosse assente dalla discussione pubblica e dimenticato dalla memoria per via dell'esistenza del Covid, come dopo tutto è stato lo stesso per le lotte nelle carceri italiane, no?
1: Sì, ma infatti mentre parlavi mi risuonavano ovviamente un sacco di immagini di quelle rivolte che appunto hanno scosso le prigioni italiane proprio nei mesi del 2020, sia quando dicevi della paura e dell'angoscia delle persone che si trovavano al momento detenute e che ovviamente, come dire, l'ansia di morire in carcere senza vedere i propri affetti, ma soprattutto l'ansia di morire poi di carcere, che comunque sono due concetti che è importante anche separare, e quello che era riuscito a fare un po' quelle protestere, a sfondare quel muro di silenzio e isolamento attorno a proprio l'istituzione del carcere, con la consapevolezza poi che in carcere non può esistere, ne parlavamo anche prima al Ponte Radio, non esiste prevenzione, non esiste sicurezza sanitaria o salute pubblica in un luogo che per definizione, come dire, è patogeno. Rispetto a quello che dici su come anche diciamo come è finito anche lo sciopero, credo che ci siano di nuovo delle cose che ci risuonano tanto, nel senso che anche da quello che ci hanno raccontato, insomma, che raccontano le persone che si trovavano detenute nelle tantissime carceri in cui ci sono state rivolte, da Modena, Foggia, Rieti, Milano, Napoli, Roma, Santa Maria Capua Vetere, Ascoli Piceno, insomma veramente tante, poi hanno avuto, come dire, una conseguenza repressiva drammatica. Se pensiamo da un lato alle 13 persone che sono state uccise nel carcere di Modena, alla persona che è stata lasciata morire e quindi uccisa da Ascoli Piceno, peraltro chi era lì, come dire, racconta che poi subito a seguito di questa uccisione, poi di fatto le persone sono state trasferite da Ascoli per evitare che raccontassero quello che era successo lì, e quando poi hanno denunciato, come anche stato poi per la mattanza di Santa Maria Capua Vetere, ci sono stati una serie di trasferimenti punitivi appositamente per evitare che le persone che avevano in alcuni casi anche intentato delle cause per portare alla luce, come dire, di queste mattanze, potessero comunicare soprattutto con l'esterno, ma anche con la stessa, con le stesse, diciamo, con Cellino, con chi era in carcere con loro, di quello che insomma era era successo, ecco. E diciamo l'altra cosa che mi veniva in mente in questi ultimi, diciamo, 10 minuti è che, se è vero, così mi viene da pensare, se è vero che sicuramente è finita la mobilitazione, insomma questa fase di proteste, in maniera, come dicevi tu, anche abbastanza fulminea, in un senso o dall'altro avrà sicuramente lasciato in eredità, come dire, anche il modo di poter lottare e protestare all'interno di un centro, che sicuramente ha avuto poi delle ricadute anche in tutte le proteste che ci sono state dopo, e a questo, diciamo, penso e mi riferisco soprattutto a quelle che ci sono state al Delaney Hall nel New Jersey, quindi di nuovo questo centro detentivo amministrativo, diciamo, in cui tra dicembre e gennaio, gennaio e febbraio, se ricordo bene, a fine maggio c'è stato questo, metà fine maggio c'è stato questo grosso sciopero della fame e anche sciopero dal lavoro, proprio per le condizioni di quel dollaro al giorno per cui le persone vengono pagate obbligatoriamente, perché altrimenti appunto non riescono a pagarsi le cose, diciamo i beni di prima necessità. Queste 300 persone che sono entrate in sciopero hanno protestato, poi ci sono state anche proteste fuori che sono un po' entrate in contatto, quindi non so se, diciamo, qualcosa della delle proteste del 2020 può essere, può aver avuto poi anche una ricaduta in qualche modo sulle proteste più recenti.
2: Beh sì, cioè sicuramente sì, fanno parte ovviamente di una stessa storia, è quello che sta succedendo a Delaney Hall, sul quale ovviamente io manco dagli Stati Uniti da tanti anni, non ho neanche contatti nel New Jersey, quindi diciamo ho seguito la questione su siti di area, peraltro per chi fosse interessato consiglio su questo tema gli articoli che sono usciti su Crime di Inc, oppure su un altro sito che è Il Will, gestiti da compagni statunitensi. La mobilitazione di Delaney Hall è ancora in atto, è iniziata a fine maggio, sì, con lo sciopero, come dicevi tu, iniziato come uno sciopero contro il lavoro per la paga, ma che poi è diventato rapidamente uno sciopero della fame teso ad ottenere il rilascio. Si è formato un presidio permanente fuori e nel pieno del loro stile, Geo Group e ICE, perché questo centro è un centro gestito da Geo Group, per il resto è molto simile a quello di San Diego che descrivevo prima, ovviamente hanno subito cercato di trasferire i primi scioperanti, no? E quelli che loro identificano come leader, quindi la funzione del presidio è fondamentalmente quella di impedire che entrino o escano persone per fare i trasferimenti, cosa che ha dato chiaramente un forte, di sicuro penso un forte senso alle persone del motivo per cui sono lì, ha proprio caricato, e si è formato un presidio permanente di diverse centinaia di persone che si sono accollate giorno dopo giorno, anche scontri abbastanza duri, quindi non è cioè il motivo per il quale ha ricoperto e sta avendo tutta questa attenzione è proprio perché in realtà sembra che cioè è diventata qualcosa di più che una delle tante mobilitazioni in questo periodo sotto Trump, è quanto piuttosto un momento di conflitto molto intenso che stanno riuscendo a mantenere in piedi. Peraltro proprio 3 giorni fa un dipendente di Geo Group ha investito una manifestante, quindi questa cosa ancora di più ha cioè ne hanno parlato fondamentalmente tutti i giornali, quindi in questo momento quel centro lì ha acquisito questa dimensione. Ora, su quella protesta, diciamo che ritornando un attimo al periodo pandemia, la protesta che ho appena descritto nei centri di detenzione aveva seguito poco prima, che cosa? Le rivolte per George Floyd, no? Erano scoppiate quelle rivolte, come da un certo punto di vista è un po' un classico della storia statunitense, cioè che emergono questi conflitti super intensi, però rapidi, non nella forma di rivolte, che poi però magari ti cambiano la storia di città o del paese, però hanno una vita breve. In quel caso, nel contesto delle rivolte di George Floyd, dove si era riusciti a mantenere una mobilitazione molto più duratura era stata Portland, dove infatti Portland era stato un po' il laboratorio per le politiche di Trump che vediamo adesso, cioè alla fine del suo mandato Trump aveva mandato l'ICE a Portland con funzione repressiva contro i compagni, sperimentandolo per la prima volta quello che poi sarebbe diventata la routine nella seconda amministrazione. Quindi diciamo esistono delle presenze radicate di compagni che riescono a inserirsi dentro lotte che magari poi partono, come può essere una rivolta o uno sciopero dentro il centro, ed è esistito negli ultimi anni una capacità di, intorno a determinati elementi, ottenere grande attenzione e creare momenti di conflitto molto alti. Adesso mi viene in mente così la costruzione di Cop City ad Atlanta, per dirne una, e Delaney Hall sembra che stia diventando una cosa di questo tipo. Ovviamente sta avvenendo in un contesto, secondo quello che dicono, diciamo, i compagni da dentro, gli elementi, le analisi che stanno venendo pubblicate, quello che sembra così forte e interessante in questo momento storico è che l'intensità della repressione che sta venendo effettuata da parte della nuova amministrazione è tale che sta un pochino facendo saltare un po' quel piano che è sempre esistito di rivolta e di recupero, un recupero che viene gestito prima di tutto dal Partito Democratico. Questa roba sta un po' saltando. Nel periodo di George Floyd era fortissima, anche movimenti che magari da qui sono percepiti come molto radicali, poi in realtà si inseriscono sempre in quella dimensione di sinistra del Partito Democratico. Negli Stati Uniti è davvero comune questa cosa, l'idea che si possa superare il meccanismo elettorale o che si possa mantenere una mobilitazione senza dover fare riferimento dei deputati. Ovviamente ci sono tanti compagni che ci credono e lo praticano, però è sempre un grande tema di dibattito. Ecco, quello che sta succedendo, a me sembra, è che questo livello di repressione è talmente alto che non funziona più, perché per esempio lì a Delaney Hall tu hai il governatore e il sindaco che ti dicono sì, l'amministrazione Trump quello che ci sta facendo non ci piace, però poi nel momento in cui ci sono gli scontri, gli sbirri del sindaco democratico vengono contro vanno contro i manifestanti come gli altri e non riescono neanche a livello di Partito Democratico a formare un'opposizione, a fare un discorso coerente contro questo tipo di repressione, proprio perché sta saltando il piatto. Nel momento in cui tu hai questi agenti che fanno rastrellamenti, che sparano addosso, la gente muore, difficile a quel punto recuperare quello. Cioè, mi sembra a me che stia salendo uno scontro non più facilmente recuperabile. E gli episodi di Delaney Hall, cioè, insomma, se li dovessi interpretare, sarebbero mi sembra che avanzino coerentemente lungo questa linea.

0: hoy. Tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde
1: estás? Quindi poi ricollegandomi a quello che dicevo prima, ne approfitto anche per citare perlomeno per chi per chi se lo fosse perso il fatto che proprio rispetto ai centri di detenzione questi giorni sono state emesse delle sentenze molto pesanti per dei solidali che avevano fatto circa un anno fa un saluto in un centro di detenzione in Texas. Per trovarli online bisogna cercare i Prairie Land Defenders. Ma perché è importante questo evento? Perché è stata la prima volta in cui l'amministrazione Trump è riuscita a far dare associazione terroristica rispetto alla cosiddetta Antifa, quella che noi chiamiamo Antifa, cioè antifascismo. L'idea che esista un'organizzazione terroristica negli Stati Uniti che ha come simbolo proprio quello che tutti conosciamo come il simbolo di Antifa, le due bandiere, è che questi imputati ne facessero parte. Lì quello che era successo era che c'era stato questo saluto in cui avevano portato delle torte e alcune macchine erano state graffitate, e poi da dentro del centro di detenzione erano usciti delle guardie armate, era stato esploso un colpo e uno aveva colpito un agente. Non è mai stato chiarito in realtà come, nel senso che la difesa non è mai stato permesso di fare perizia. Non si sa quindi se il colpo se lo siano sparati da soli oppure se effettivamente nel momento in cui sono usciti siano stati attaccati. Però la cosa che colpisce di quel processo è che ci sono stati quindi questa serie di arresti a valanga, non solo delle persone che fisicamente erano lì e si erano portati un fucile, quindi magari erano pronti ad un certo livello di scontro, quanto anche di amici, familiari e in particolare persone arrestate in perquisizione a casa loro e poi portate a processo per fondamentalmente opuscoli tipicamente anarchici. E le pene che sono state date sono altissime. La persona che dovrebbe aver sparato si è beccato 100 anni, ma le altre pene

0: tu sia percepito come membro di questa organizzazione. Quindi anche nel momento in cui è successa questa cosa, che mi pare le sentenze fossero di avantieri, è chiaro, poi capisci che anche la stessa protesta di Delaney Hall, il presidio di Delaney Hall, le persone che lì si stanno accollando, gli scontri con la polizia giorno dopo giorno, già essere individuati lì può comportare dei rischi che comunque sono davvero elevati, cioè decadi, decenni in carcere. Per cui anche rispetto al discorso che facevo prima, con questa attitudine trumpiana che sta facendo saltare le carte, sicuramente questo è un evento, è un evento importante per capire quel clima repressivo. Poi ripeto, per chi volesse approfondire al riguardo, nei vari siti d'area statunitensi troverete delle informazioni. Per quanto poi il caso sia stato discusso praticamente da tutti i quotidiani anche a livello internazionale, proprio per l'entità delle pene date.
1: Sì, poi questi siti che Ettore vi citava prima ovviamente li metteremo nel podcast, così sono facilmente ritrovabili. E chiudo in realtà proprio su quello che dicevi adesso, a parte che ovviamente, come dire, mai come oggi viviamo anche qua in Italia in una fase in cui possedere un opuscolo significa quasi automaticamente, o per fortuna non ancora automaticamente, ma comunque costruzioni da parte delle procure di associazioni, 270 bis eccetera eccetera, sui solidali, compagni, compagne o chi prova in qualche modo a supportare sia chi si trova all'interno di un centro penale, di detenzione penale, sia amministrativo. Insomma, anche qua a Torino di storia su questo ce n'è tanta, ma per non focalizzarsi su quello, quello che mi veniva in mente di rilevante rispetto a quello che dicevi adesso è che, ricordando, visto che prima parlavamo delle rivolte delle carceri nel 2020, tantissime persone sono state accusate di devastazione e saccheggio, 419 articolo del codice penale, che prevede dagli 8 ai 15 anni di carcere per appunto episodi, cioè che la procura con questo capo d'accusa che viene dal codice Rocco imputa a qualsiasi tipo di rivolta in carcere, per cui per esempio al carcere Sant'Anna di Modena più di 70 persone sono state indagate a vario titolo, tra devastazione, saccheggio, incendio, una decina al carcere di Trieste, per la rivolta del 9 marzo del 2020 al carcere di San Vittore 12 persone sono state di nuovo indagate per devastazione e saccheggio, questa volta pure di sequestro di persona, lesioni, rapina, 55 persone a Rebibbia, 82 a Foggia, eccetera eccetera. Quindi insomma da ricordarsi anche che poi peraltro chi mette in piedi poi quelle proteste viene represso non solo appunto come dicevamo prima all'interno del centro stesso, ma gli viene come dire anche imputato poi un carico penale, per cui di nuovo come dire la somiglianza e la sottigliezza tra come dicevi anche tu carcere amministrativo e penale perde di senso, diciamo, come divisione delle due cose, ma invece andrebbe analizzato, diciamo, come un tutt'uno.

0: Sei giovane lavoratore.
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Cocopro?
0: No, cocoprofago. Il contratto di lavoro che è veramente una merda.
1: Salario da fame.
0: Schiene spezzate.
1: Zero diritti e doppi turni festivi.
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi. Cocoprofago.
1: Mangerai veramente merda.
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi. Anch'io stipulerei un bel contratto cocoprofago. Dai ragazzi.

0: Sono le 16.05, sta iniziando una nuova puntata di Aria su Radio Blackout 105.25. Aria è la trasmissione che manda le dediche e messaggi alle persone recluse all'interno delle carceri, soprattutto delle carceri del carcere delle Vallette di Torino. Iniziamo questa nuova puntata come sempre con molte dediche e come sempre vi racconteremo anche un po' quello che succede fuori e all'interno delle carceri, le notizie che ci sono arrivate, che sono arrivate alla nostra attenzione nelle ultime settimane. Ma passiamo direttamente a passarvi un po' di musica e partiamo con la prima dedica che ci arriva della giornata.
1: La prima dedica è quella di Silvana per Francesco. Francesco, speriamo tu sia riuscito a metterti all'ascolto. Questa è la dedica della tua mamma.
2: Buongiorno a tutti, spero che state bene. Ringrazio Radio Aria che come ogni venerdì ci mette in contatto con i nostri parenti. In questo caso è mio figlio, a cui faccio la dedica di una bellissima canzone che apprezzo molto, Mario Merola, I figli soppiezze core. Certamente Francesco sei il nostro cuore, non un pezzo, ma tutto il cuore che abbiamo. Saluti a tutti, saluti da me, tuo padre ti saluta, e tuo fratello, lo zio Raffaele e tutti gli altri. Spero che presto verrai a casa, intanto ci sentiamo per telefono, ci vediamo e spero che stai bene e continui a stare bene. Mi raccomando, abbi cura di te e comportati sempre come stai facendo. Presto verrai a casa di sicuro, va bene? Stai sereno, non mangiare e bere cose che ti possano far male, cerca di riposarti, noi siamo qua, quando vuoi, va bene? Ti vogliamo tanto bene, Francesco, ti vogliamo veramente tanto bene, ci manchi tanto, spero che presto verrai a casa, sicuramente verrai presto a casa, perché tu sei un bravo ragazzo, e spero che apprezzerai questa canzone comunque, e la mamma, lo sai, no? È napoletana, quindi Mario Merola è un bravo cantante e sicuramente ti piacerà. Ciao caro, un abbraccio forte, saluti a tutti.
1: E la canzone è quindi quella di Mario Merola.
3: Acido ma capì che hai sognurato, che so sti carte e che voli da me. Parla di chiaro, non sa tutto quanto, che tutta può sentire e sapere. Chi è sto piccerino? Io figlio mio, ho sollevato la bocca per giù da. Quella che sa cresciuta sono

Ojni numi, malas, tanamai, e vai lontano, e te riscuordi me. E come faccio, cuore mio, tu assai, che ancora mondo tengo solo a te. Ma stringo forte, forte, che braccio, e non me lascia, non me vuole assai. Stasera so più bene.

0: porta dillo tu, casi signore.
1: Questo era Mario Merola per te, Francesco, da parte di tua mamma Silvana. E adesso vediamo un cisti.
2: Intanto sì, ci arriva appunto un cisti e ci dicono che stanno fermando le auto e controllando i documenti sia alla chiesetta di Monpantero sia prima del bivio tra Monpantero e Venaus, arrivando da Susa. Se avete altre segnalazioni per quanto riguarda la valle, per chi sta andando al campeggio a Venaus, potete farlo al numero 346-667-3263.
1: Nel frattempo andiamo avanti con l'altra dedica, che è la risposta che fa Francesco a sua mamma Silvana con una sua canzone, e quindi buon ascolto.
3: Oggi vi farò sentire un pezzo. Ciao a tutti, Radio Aria, Radio Blackout. Oggi vi farò sentire un pezzo che ho registrato quasi 8 anni fa. Si chiama Rito Voodoo, di FUEKY, Fuechi. Saluto la mia famiglia, mia mamma Silvana, mio padre Antonino, mio fratello Damiano. Buona giornata a tutti quanti. Buon ascolto.

ti diventerai, diventerà la verità. Oh fra, ya, bra, bla bla bla. Wow wow wow. Buoni per i loro propositi finché non li tocchi. Sono tutti buoni fannulloni quando non li tocchi. E se li tocchi, aia.

Questa era la canzone di Francesco per Silvana. Andiamo avanti con la prossima dedica, che è da parte di Angelo, e ci scrive: ciao ragazze, con questo caldo opprimente non possiamo non rivolgere la nostra solidarietà per l'aggravio di pena che sono costrette a sopportare. Sperando che possa, con un po' di ironia, dare un pur lieve sollievo, vorremmo dedicare a tutte l'estate sta finendo dei Righeira. Se parte, ve la facciamo ascoltare.

0: Questa era la dedica di Angelo per tutti dentro, per portare un po' di sollievo da questo caldo.
1: E per chi volesse ancora mandare dediche in diretta qui nella puntata del venerdì di Aria, lo può fare al numero WhatsApp 353-363-5571. E tramite questo messaggio potete mandarci vocali, dediche, pensieri e canzoni da poter mandare all'interno del carcere. E andiamo avanti. Noi questa settimana, in questo mese, abbiamo visto come in Italia ci sono stati dei grandi momenti di lotta e di ribellione nelle strade sia di Bologna che della Valsusa, e abbiamo visto così un filo conduttore della violenza che lo Stato imprime in modo diverso su territori diversi, e anche la forza della collettività e di come le persone si siano ribellate in due momenti precisi in questo ultimo mese di luglio qua in Italia. Il primo è quello che è successo a Bologna dopo la morte di Ibrahim Fakir, dove nel centro di Bologna il giorno dopo viene chiamato un grande corteo e una piazza appunto nel centro storico della città di Bologna, dove le persone sono riuscite a ribellarsi, a far sì che quel presidio non diventasse una mera rappresentazione della rabbia che si è provato per la violenza razzista della polizia nel quartiere Pilastro verso un uomo a cui ha tolto la vita durante un fermo. E quella rabbia e quella violenza che si è sprigionata quella notte a Bologna l'abbiamo vista come un filo che unisce anche sabato scorso in Valsusa, dove durante il consueto Festival dell'Alta Felicità diversi cortei sono arrivati sotto i cantieri dell'opera TAV, e dove la gente è riuscita a buttare giù le reti, a far sì che da entrare lì dentro e arrecare il più danni possibili verso quell'opera inutile. E qui vediamo esattamente appunto la violenza dello Stato razzista, che da una parte sprigiona tutta la sua violenza nei quartieri popolari delle nostre città e allo stesso tempo protegge e prova a proteggere i soliti noti e chi vuole fare i propri affari sulla pelle e i territori delle terre, come può essere la Valsusa, dove di fatto la devastazione e il saccheggio non la fanno le persone, ma l'hanno fatto proprio lo Stato in questi 30 anni dove provano a fare quest'opera a cui non serve assolutamente a nulla, ma a distruggere un intero territorio. Noi vediamo un filo che unisce questi due momenti di rabbia e di ribellione che sono riusciti a uscire fuori dal seminato che l'autorità vorrebbe rinchiudere. E durante appunto questa ultima giornata di lotta in Valsusa, dove di fatto la militarizzazione continua a essere presente nella valle, due persone sono state fermate nei giorni seguenti, il sabato. Sono due ragazzi, una ragazza e un ragazzo, che sono rinchiusi al carcere delle Vallette, e ci arrivano appunto dediche anche per loro due, che dovrebbero essere ai nuovi giunti, se da quello che sappiamo. È una dedica arriva proprio ai nostri microfoni e ve la facciamo sentire subito.
2: Un caro saluto dalle mamme in piazza per la libertà del dissenso a tutte e tutti voi che vi ritrovate reclusi dietro quelle maledette sbarre delle carceri, soprattutto delle carceri delle Vallette. Volevo soprattutto dire alla sezione femminile, volevo ricordare quale sia la nostra mail, ossia mammeinpiazza@libero.it, mamme in piazza scritto tutto piccolo, minuscolo, tutto attaccato, e @libero.it. Potreste far riferimento a questo indirizzo mail per farci sapere se ci fossero delle necessità che vorreste fossero risolte o se ci fossero dei problemi. Questo potrebbe anche essere un sistema per arrivare a noi nel caso non riusciste a fare diversamente. Noi vi aspettiamo le vostre mail. E la canzone di quest'oggi invece volevo dedicare dedicarla a due ragazzi tedeschi che credo si trovino nei nuovi giunti e che sono stati portati in carcere dalla Valsusa. Dato la loro nazionalità, pensavo di dedicare questa canzone di un gruppo tedesco che però piace tanto anche a noi. E quando la sentirete capirete. Ciao, un abbraccio dalle mamme.
3: Siamo tutti antifascisti.
4: L'autofascista.
3: Siamo tutti antifascisti.
4: Dopo l'autofascista.

0: Ich danke euch. Vielen, vielen Dank für diesen wunderschönen Abend. Kommt gut nach Hause. Stay hydrated. Passt aufeinander auf.
1: Questa era la dedica delle mamme. Vi chiediamo di attivare Radio Carcere per far sapere a queste due persone tedesche che sono state portate nel carcere delle Vallette a seguito della manifestazione dell'Alta Felicità, appunto fargli sapere che ci sono persone che mandano loro solidarietà. Ci tenevamo anche a ricordare, ne abbiamo già parlato venerdì scorso a questi microfoni, ma vogliamo ribadire che la morte di Abderrahim Fakir è stata un'uccisione da parte della polizia, e quindi questa dedica vogliamo farla noi della redazione, in solidarietà con tutta la rabbia che si è vista nelle strade di Bologna e nelle strade della Valsusa, ricordando che non ci sono mai manifestanti buoni e manifestanti cattivi, ma che, siamo molto contenti di vedere che ogni tanto tutta la violenza che lo Stato attua ogni giorno nei confronti delle persone gli venga ridata addosso, proprio come una valanga che non si riesce ad arrestare, e quindi a queste persone che hanno lottato, i compagni e le compagne sia nelle piazze bolognesi che in Valsusa, diamo tutta la nostra solidarietà e vi mandiamo questo brano.

Questa era la dedica da parte della redazione. Andiamo avanti con la prossima dedica, che è per Alex, Manu, Giova e tutti quanti, da parte di Mariolino, e vi dedica questa canzone di 50 Cent. Hey yo, man.

0: Questa era la dedica di Mario per tutte le persone che hanno vissuto con lui la detenzione. Adesso andiamo avanti con un altro pezzo.
1: Sì, proveremo, appunto, vorremmo condividere insieme alle persone che ci ascoltano, sia fuori che dentro il carcere delle Vallette, non solo dediche e canzoni che ci arrivano al numero WhatsApp, ma anche proprio le parole e la voce di chi si ritrova dentro il carcere e ci manda le lettere per far sì che queste parole riescano a bucare il muro di isolamento che le persone recluse sono costrette a vivere dallo Stato. Quindi mandiamo l'audio di una lettera di un prigioniero palestinese che si chiama Hamad Salem, spero di averlo detto giusto questa volta, che si ritrova rinchiuso nel carcere di Rossano.
2: Lettera per il popolo italiano dal palestinese Hamad Salem. Buongiorno, sono Hamad Salem, palestinese nato in Libano. Ho vissuto in Libano fino a 21 anni e sono caratterizzato da una protezione internazionale. Ho provato a vivere come si sognerebbe qualsiasi persona, però mi sono sorpreso quando ho saputo che mi è impedito il diritto al lavoro, il diritto allo studio, all'acquisto di proprietà e all'accesso sanitario. Sono arrivato in un punto dove decisi di emigrare alla ricerca di questi basilari diritti in un altro paese. Però, non essendomi possibile il viaggiare come tutte le altre persone per questione di documenti, dovetti emigrare per mare. Mi imbarcai in una barca di non più di 14 metri di lunghezza con all'incirca 93 persone a bordo. Ero molto sicuro sul fatto che sarebbe stato pericoloso e che sarei potuto morire nel tragitto, perché siamo rimasti 7 giorni in mare. Sono arrivato in Grecia, ma a parte il fatto che mi diedero un documento, non vidi i diritti che stavo cercando, come lo studio, l'abitazione, il lavoro, eccetera. Mi diressi verso il Belgio e anche lì trovai gli stessi problemi. Fatica a trovare lavoro, abitazione. Dormivo nelle strade con sconosciuti. Finché non decisi di dirigermi verso la Germania. Arrivato in Germania, grazie a Dio, trovai molto di quello che cercavo e trovai molti diritti rispettati. Erano tra i migliori giorni della mia vita, fino a che arrivò il 7 ottobre del 2023, quando il mio datore di lavoro mi licenziò per il fatto accaduto in Palestina, Gaza, e la gente iniziò ad evitarmi in modo strano. Ho parlato con mio padre e mi disse di andare da suo fratello, mio zio, in Italia, che mi avrebbe aiutato ad ottenere un asilo politico, lavoro e tutto il necessario, visto che gli italiani sono conosciuti come gente molto gentile ed ospitale. Arrivato in Italia, stetti per 3 giorni da mio zio, poi andai alla questura di Campobasso chiedendo l'asilo politico per poter lavorare nel paese legalmente. Feci tutto il richiesto per l'applicazione e mi dissero di aspettare finché non trovavano un campo dove alloggiarmi. Mentre aspettavo, vennero da me 2 uomini a chiedermi il telefono per un controllo. Mentre facevano il controllo, trovarono nel mio telefono tanti video che provavano informavano dell'ingiustizia che fai ha fatto Israele a Gaza. Non mi dissero niente riguardo i video, e infatti furono ignorati del tutto, ma volettero focalizzarsi su un video, solo un video in particolare, che trovarono e che mostrava un ragazzo che faceva esplodere un Merkava, un veicolo da guerra israeliano. Trovarono altri video dove io chiedevo al mondo di fare qualcosa riguardo all'ingiustizia nei confronti dei palestinesi. Loro decisero di raccogliere questi video ed usarli, assieme al video del ragazzo che faceva esplodere il veicolo, come prove per arrestarmi con l'accusa di terrorismo. Chiedo al popolo italiano e al giudice di assolvermi da queste accuse perché non sono un terrorista e non venni in Italia per fare problemi, ma solo alla ricerca di diritti, lavoro ed una vita tranquilla. Ringrazio di cuore chi mi ascolta e spero di trovare giustizia e la mia assoluzione nell'udienza del 10 marzo presso il Tribunale di Campobasso.
1: Queste le parole di Hamad Salem il 16 febbraio dal carcere di Rossano Calabro, dove si trova tuttora dopo aver ricevuto la sentenza di 4 anni di reclusione dal Tribunale di Campobasso. Le accuse riguardano alcuni video provenienti da Gaza e un filmato nel quale Ahmad invita alla mobilitazione contro il massacro del popolo palestinese. Dopo quasi un anno di rinvii a giudizio e mesi trascorsi in un reparto di alta sicurezza in attesa di una sentenza, il 14 aprile 2026 il Tribunale di Campobasso lo condanna in primo grado a 4 anni di reclusione. Sentenza emessa dalla giudice Federica Adele De Santi, una pena persino superiore a quella richiesta dai pubblici ministeri. Gli viene contestato l'articolo 270-quinques del codice penale, il cosiddetto terrorismo della parola, e l'articolo 414, istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. Questo è uno dei primi casi in cui vengono applicate le norme introdotte dal cosiddetto decreto sicurezza in materia di terrorismo. Norme che permettono di punire anche il semplice possesso di materiale ritenuto dagli inquirenti riconducibile al terrorismo. Materiale che rappresentava il racconto di un popolo sotto assedio e che oggi si trova nei telefoni di milioni di persone che seguono ciò che accade in Palestina. Questa vicenda riguarda la criminalizzazione che le persone migranti e richiedenti asilo sono costrette a vivere sempre più spesso, a causa del razzismo e islamofobia dilaganti. Riguarda la crescente repressione della solidarietà con la Palestina e colpisce ancora di più duramente le persone palestinesi, in un clima politico in cui la loro sola appartenenza sembra diventare motivo di sospetto. Da questa vicenda giudiziaria ancora una volta emerge quella che ormai è già una più che assodata volontà da parte dello Stato e dei suoi organi di dare risposte dure ed esemplari a tutti quei tentativi di critica al sistema e alle spinte e impulsi dettati da necessità e ricerca di libertà. Tutto ciò rientra in quella che è una cornice ed epoca storica in cui si vuole sempre più come macchine produttive, obbedienti e funzionali al potere e al capitale, piuttosto che come essere critici e pensanti. Ci troviamo oggi a parlare di quelle che sono le conseguenze di chi, anche solo per un attimo, prova ad immaginare la possibilità di un mondo diverso. Oggi Ahmad è ancora in carcere, ma dalle lettere che continua a scrivere emerge una forza che difficilmente si può raccontare con parole nostre.
0: Il 15 aprile 2026 scrive: «Miei cari amici, so che avete saputo della mia condanna a 4 anni. Sto bene e non sono preoccupato per la sentenza, perché sono certo che in questa vita non esiste giustizia. So anche che se avessi appoggiato ciò che Israele ha fatto al popolo palestinese non sarei stato incarcerato, nemmeno per un'ora. Ma poiché ero tra coloro che si sono opposti all'ingiustizia e alla pulizia etnica perpetrate contro la popolazione di Gaza, è naturale che io sia stato incarcerato. Vi ringrazio di cuore per essermi stati vicini e per il vostro sostegno, che mi ha dato l'energia, la motivazione e la forza di affrontare con pazienza il resto della mia pena. Sto bene e sono in buona salute. Sono molto orgoglioso di me stesso per aver detto la verità e non ho paura di ciò che è successo. Rimango fiducioso che attraverso l'appello sarò scagionato dall'accusa di terrorismo. Non sono un terrorista, sono semplicemente un palestinese che desidera riappropriarsi dei suoi diritti rubati, vivere in sicurezza ed essere indipendente come tutti gli altri popoli del mondo. Grazie di cuore a tutti e grazie a ogni italiano libero e onesto che ha simpatizzato con la mia causa e mi ha sostenuto, anche solo con una parola. Grazie a tutti coloro che si sono uniti a voi, italiani, arabi e persone di altre nazionalità. Grazie di cuore. Lunga vita alla Palestina, libera e araba dal fiume al mare. Dopo la condanna ha anche scritto: pensavo che se fossi stato incarcerato mi sarei arreso. La condanna al carcere ha solo rafforzato la mia determinazione a difendere i miei diritti e quelli del popolo palestinese. Non mi discosterò dal mio cammino finché non avremo raggiunto la libertà e l'indipendenza. Prima della sentenza assurda che gli viene data, Mad scrive: se anche mi vorranno rinchiudere dietro mille porte blindate, rimarrò sempre a dire Palestina libera, Gaza libera.
1: Per questo invitiamo a scrivergli. Una lettera può provare a rompere l'isolamento del carcere, far arrivare calore, affetto e solidarietà. Ricorda ad Ahmad che fuori ci sono persone che continuano a camminare al suo fianco. Facciamogli arrivare parole, pensieri e racconti. Facciamogli sentire che non è solo. Libertà per Ahmad, Palestina libera.
3: Per scrivere ad Ahmad l'indirizzo è Casa di Reclusione Rossano, Contrada Ciminata 1, CAP 87067, a nome Ahmad Salem.

Questo pezzo lo dedichiamo non solo ad Ahmed Salem, ma anche a Pietro, rinchiuso al carcere di Terni, anche lui rinchiuso con il reato di per il reato di terrorismo della parola. Le idee non si fermano. Liberi tutti, liberi tutte.

Eppure qui sopra è volata. E non mi passano mai minuti per spiegare quando te voglio, quando mi manca. Te raccomando, cerchi di mangiare e non chiamare, perché presto tornerò a casa. Dai amore, ci vediamo la prossima settimana.

0: E questa era Amore e distanza di Nino Fiorello, la dedica di Nunzia per Andrea. Pensavamo di aver passato un sacco di pezzi neomelodici, invece siamo abbastanza in linea con le altre puntate. Dopo abbiamo anche Gioielli, quindi dai, ci siamo. E niente, andiamo avanti. Vi ricordo ancora che se volete mandare dediche, messaggi, pensieri e altra musica, lo potete fare al numero WhatsApp 353 363 5571. E questo è il numero appunto per mandare dediche all'interno del carcere, non solo durante la puntata ma anche durante la settimana, per così ascoltarla la puntata che verrà venerdì prossimo.
1: Adesso per la prossima dedica abbiamo bisogno del supporto da chi ci sta ascoltando da dentro le vallette, perché è una dedica da parte di Chiara per Alberto del blocco B, che però siamo certi Alberto non ha una radio, quindi non potrà ascoltare questa dedica. Vi chiediamo quindi, chiunque sia all'ascolto del blocco B, di fargli sapere che c'è una dedica per lui da parte di Chiara. Se riuscite a condividere

0: chiudere la radio ed alzare il volume, come vi chiediamo spesso, per fargliela ascoltare, o comunque provate a fargli sapere che è arrivata una dedica per lui, per Alberto del blocco B da parte di Chiara, e questi sono gli audio.
1: Allora, con la premessa che spero con tutto il cuore che qualcuno della sezione B riesca ad ascoltare questa dedica e riferire ad Alberto, che è la sua appunto compagna, direi Chiara, gli dedica questa canzone con tutto il cuore. Allora, ciao Albi, ciao vita mia, direi. Oggi finalmente, dopo tantissimo tempo, sono riuscita a vederti e probabilmente non sono riuscita ad esternare proprio completamente tutte le emozioni, o forse sì, perché ero davvero tantissimo agitata e non sapevo appunto cosa aspettarmi. Io so solo che posso confermare tutto ciò che ho sempre pensato, quindi ti amo fortemente quanto prima, se non di più. Voglio ricordarti che per te ci sono oggi, ci sono stata ieri e ci sarò sempre, sempre, sempre, ricordatelo, e ti mando un bacio grandissimo e un abbraccio, purtroppo a questo punto virtualmente. Ti dedico la canzone Tutto è possibile di Jolier insieme a Pino Daniele. Un bacio gigantesco.

0: Questa era la dedica di Chiara per Alberto. Speriamo che qualcuno del blocco B sia riuscito ad ascoltarla per fargli sapere che appunto Chiara gli ha mandato una dedica e questa canzone. Andiamo avanti col prossimo audio.
1: Allora, ciao a tutte e tutte, in diretta dal presidio di Venaus. Innanzitutto mandiamo un saluto di solidarietà grande a tutti i detenuti e le detenute delle Vallette, del carcere delle Vallette. Un abbraccio grande ai due ragazzi tedeschi arrestati sabato per la grossa manifestazione che c'è stata in valle. Una grossa vittoria del movimento, una grossa vittoria un po' di tutti e tutte quelli che credono in questa grande lotta che ci porterà, speriamo, ancora giornate come sabato. Qua siamo abbastanza confinati dal presidio, ci hanno impedito di fare il campeggio davanti nella piana di Susa, al presidio di Terre Due Rivi, ma noi non molliamo e niente, un abbraccio a tutti e tutte.
2: So, we must ask ourselves.

Continuiamo sicuramente a diffondere ciò che accade al campeggio, quindi se volete mandarci info rispetto a quello che sta succedendo potete farlo al numero di Radio Blackout 346-667-3263. La prossima dedica che ci arriva è da parte di un nostro caro ascoltatore che salutiamo tanto, Luigi, che vi scrive: cari ragazzi detenuti, in questa estate torrida afosa, afflitta da ondate di calore senza precedenti, vorrei dedicare a tutti voi Il vecchio e il bambino di Francesco Guccini. Si parla poco del clima che cambia e chi protesta per i diritti ambientali dal governo è processato e incarcerato senza pietà. E quindi vi facciamo ascoltare la canzone che vi dedica.

0: Questa era la dedica di Luigi, che salutiamo tanto. Luigi, speriamo tu stia meglio. Adesso, prima di andare avanti con la prossima dedica, visto che appunto ne parlerà, volevamo raccontarvi di questa riforma che è stata approvata per le persone tossicodipendenti e alcol dipendenti all'interno del carcere. Infatti, davanti all'ormai strutturale problema del sovraffollamento all'interno delle carceri, il ministro Nordio ha annunciato che con questa nuova riforma 10.000 detenuti potranno scontare la propria pena in comunità, definendola una riforma epocale che risolverà questo problema del sovraffollamento. In realtà, come ben sapete, esiste già da tempo la possibilità per le persone con dipendenze di andare in comunità a scontare la pena. Semplicemente prima era per le pene che arrivavano fino ai 6 anni, con questa nuova riforma invece sarà anche possibile per le pene fino agli 8 anni. Come ben sapete, però, non siamo di certo noi a dovervelo raccontare, quella che la legge poi è ben distante dalla realtà. Quindi ci sono pochissime persone che nonostante abbiano tutto quello richiesto per poter accedere a questi percorsi, che riescono poi effettivamente ad uscire dal carcere, proprio perché, come sapete, servono le relazioni delle educatrici, che sono pochissime, non si riescono mai a far vedere, eccetera, e poi ci sono tutti i tempi infiniti del magistrato di sorveglianza. Inoltre, le comunità terapeutiche in Italia, che possono ospitare persone ai domiciliari, hanno circa poco più di 13.000 posti, che sono tra l'altro quasi tutti già occupati, quindi è chiaro come tutta questa propaganda fatta dal ministro Nordio di questo annuncio, cioè di 10.000 detenuti che lasceranno le carceri, sia appunto tutta fuffa e non reale. Inoltre, per questa riforma sono stati stanziati 19 milioni di euro, calcolando che però stare all'interno di una comunità costa almeno 100 euro al giorno, capiamo che questi soldi in realtà bastano per meno di 600 persone, quindi da un lato è difficile accedere ai posti liberi, che sono pochi, dall'altro non sono neanche stati stanziati fondi sufficienti per permettere alle persone di uscire. E a questo riguardo Marinella, che ci manda spesso le sue dediche, ha voluto mandarci la sua esperienza scritta rispetto a questo, che vi leggiamo.
1: Ciao a tutti, vorrei condividere una riflessione su una delle novità introdotte dalla riforma della giustizia riguardo ai detenuti con problemi di tossicodipendenza. Da madre e da persona che ha conosciuto da vicino il percorso del CERT e delle comunità terapeutiche, mi chiedo se questa misura potrà davvero trasformarsi in una possibilità concreta per tutti coloro che ne hanno bisogno. La mia preoccupazione nasce da una realtà che molte famiglie conoscono bene. Già oggi entrare in una comunità è molto difficile. Esistono liste d'attesa, i posti sono limitati e tanti ragazzi che sono già fuori dal carcere, desiderosi di iniziare un percorso di cura, devono aspettare a lungo prima di essere accolti. Per questo mi domando, se davvero migliaia di detenuti potranno accedere a questi percorsi, le strutture saranno in grado di accoglierli? Ci saranno risorse e posti sufficienti? Oppure rischiamo che una buona intenzione rimanga soltanto sulla carta? Mi auguro sinceramente che questa riforma possa rappresentare un cambiamento reale. Curare una dipendenza significa offrire una possibilità di rinascita, non solo a chi soffre, ma anche alle famiglie che vivono ogni giorno questa battaglia. Il mio non vuole essere un giudizio, ma un invito a guardare la realtà con concretezza. Le leggi sono importanti, ma perché producano effetti devono essere accompagnate da investimenti, comunità terapeutiche sufficienti e percorsi di cura realmente accessibili. Solo allora potremo dire di aver dato una vera opportunità a chi desidera uscire dalla dipendenza e ricostruirsi una vita. Mari. Adesso mandiamo anche la sua dedica per Ale, che manda ogni venerdì, e speriamo che riesca a sentirla.
2: Ciao a tutti, ciao ai ragazzi di Aria, ringrazio per questa opportunità che ci date, come tutti i venerdì. E niente, volevo solo dire ad Alessandro che gli voglio bene, che non vedo l'ora che finisce tutto, di stare tranquillo, manca solo un mesetto, Ale, tieni duro, tra un po' sarai a casa. Ti dedico una delle tue canzoni, un bacio grande, ti voglio bene, Ale.

0: Questa, Ale, era per te dalla tua mamma. Sappiamo che in teoria dovresti uscire ad agosto e speriamo veramente di riuscire a beccarci. E adesso, dato che sono le 17:18 e ci sono ancora un po' di dediche da fare, andiamo dritti per dritti e le facciamo tutte, proviamo a farle tutte in sequenza.
1: Allora, questa è da parte di Beatrice per Elias. Beatrice ti scrive: mando a Eli una piccola dedica e una canzone bellissima. Mi manchi tanto. È molto difficile non vederti per così tanti giorni. Arriva un momento in cui non bastano neanche le lettere. Oggi ti dico solo che sono sempre con te. Anche quando ti senti solo lì dentro, ricordati che non lo sei. Ti sono vicina, arriverà il momento in cui ci abbracceremo fuori. Un grande bacio, anima mia. E aggiungo un caro saluto ad Ahmed e auguri di compleanno in ritardo. E la canzone che Bea ti dedica è quella di Neffa, Dove sei?

0: Questa era la dedica di Bea per Ilias, speriamo che sia riuscita a sentirla, e passiamo alla prossima dedica,
1: che è da parte di Paola per Domenico.
2: Dedico a mio figlio Domenico questa canzone augurandogli la cessazione di questo percorso carcerario di tanta sofferenza che hanno coinvolto anche me in maniera diversa. L'augurio e l'auspicio è quello di iniziare una nuova vita insieme che ci porti ad una crescita positiva e che ci compensi di tutte le sofferenze vissute. Un bacio da mamma Paola.
1: Ciao Domenico, ti auguriamo una presta libertà. Paola ti dedica As It Was.

0: عيد وسط الحارة عدا مرشاو غير بوطوات اللي بقاو لي بوطو كاع مشاو باقي جواد هادي الساكا في كونفلي مع الماضي اللي وشام غير بلاكا.
1: Noi sfumiamo il pezzo di Medi Black Wind, sono le 17:30 e la puntata di Aria volge al termine. Abbiamo provato a raccontarvi quello che succede al di fuori delle carceri, i pensieri e le parole di alcuni reclusi o chi vive fuori il carcere in modo indiretto, perché magari ha un caro all'interno delle mura carcerarie. Siamo rimasti con qualche dedica fuori, ma promettiamo che venerdì prossimo saranno le prime a essere mandate in diretta. Noi salutiamo e mandiamo un abbraccio fortissimo a chi si ritrova rinchiuso nel carcere delle Vallette, sia al femminile che al maschile, dei nostri compagni e compagne rinchiuse ai domiciliari o dentro le mura carcerarie. Vi mandiamo un forte abbraccio, vi siamo vicini e vicine. Libertà per tutti e tutte, fuoco alle galere.

Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. One, two,

questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4, siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo dai

0: questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi. Siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana, ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Bigos è bella. La Bigos è brava. La Bigos è bella. La Bigos è brava. Questo è il ballo della Bigos. Questo è il ballo della Bigos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. Evviva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.
1: E un saluto a tutto e a tutta chi sta sulle tracce di Radio Blackout, l'unica emittente libera dell'etere torinese, almeno così, antico slogan questo qua della radio. Devo dire che mi piace anche molto quello che è l'unica radio che agita le orecchie. Partiamo con il giornale Malandrino in questa edizione del 31 di luglio, l'ultimo giorno di luglio, superato il giorno critico del 29 di luglio, giorno critico per gli anarchici, da Bresci alla Colonna di Ferro, è sempre stato un giorno difficile, tra l'altro è anche il giorno della nascita del Duce, superato questo tutto va già meglio, quindi partiamo sereni per questo 31 luglio col giornale Malandrino con un breve sommario. Il sommario è che c'è un collegamento adesso fra qualche minuto con Tobia Imperato per concludere il ciclo delle puntate di luglio dedicate alla rivoluzione spagnola a 90 anni da quando è partita. E quindi si è parlato soprattutto appunto delle realizzazioni anarchiche, eccetera. E se ne parlerà ancora oggi, si concluderà proprio parlando sia dell'intervento dei volontari internazionali, sia delle collettività anarchiche. Inoltre ci sarà qualche commento su quello che c'è stato alla fine della scorsa settimana, l'iniziativa di Genova, la due giorni di Genova sul G8 e forse se riusciamo un collegamento con un compagno che ha partecipato alla manifestazione in Val di Susa. Quindi partiamo con la musica.

0: Come sicuramente chi ci sta ascoltando ha notato, le tracce che metteremo oggi differiscono da dal solito rumore che di solito mettiamo. Questa volta abbiamo deciso di fare una trasmissione tutta dedicata, per quanto riguarda la musica, tutta dedicata all'hip hop. Perché? Bah, non c'è un perché, perché ci andava così. Quindi vi saluto, ciao da Lucio.
1: Ciao anche da Ruben.
2: Brothers and sisters! Brothers and sisters! I don't know what this world is coming to!

0: Aspetta, eh.
1: Pronto, so se, pronto, sì, pronto.
0: Sì, ti sento, benissimo. Voilà. Allora, siamo in collegamento con Tobia Imperato dopo che abbiamo fatto le presentazioni di inizio trasmissione, che esordisce appunto con questo collegamento sulla rivoluzione in Spagna, no, a 90 anni dalla 1936, che cosa è successo in Spagna, qual era la grande speranza, eccetera. Abbiamo parlato a lungo degli anarchici italiani che sono andati a combattere, a morire in Spagna, della colonna, soprattutto della colonna a Scaso, della sezione italiana della colonna a Scaso. Abbiamo parlato dei fatti di maggio del 37 a Barcellona, quando la controrivoluzione stalinista cerca di prendere potere in città, purtroppo appoggiata dai vertici della Senete, dai ministri scriteriati della Senete.
1: Beh, non esageriamo, appoggiato, diciamo che in nome delle unità antifasciste hanno cercato di pacificare gli animi.
0: Sì, sì, ma è proprio su questo che è l'equivoco fondamentale. Questo è uno slogan: rinunciamo a tutto tranne che a vincere la guerra, che è uno slogan attribuito ad Urruti, è falso, è uno slogan stalinista, sì, inventato da Ilia Ehrenburg, già schiaffeggiato da André Breton per la strada, e questo infame servo del fascismo rosso, che cerca di presentare così persino l'incontrolado per eccellenza, che era Durruti, quindi, e che infatti sparirà presto dalla scena, subito dopo aver detto che sarebbe, casomai, se c'era bisogno, tornava a Barcellona a rimettere a posto le cose. Quindi abbiamo parlato, ecco, di questo momento cruciale, e adesso abbiamo ancora da aggiungere in quest'ultima,
1: sì, perché
0: puntata,
1: praticamente l'esperienza della colonna, della sezione italiana della colonna a Scaso, si risolve appunto a fine aprile, perché sì, quando si scioglie, appunto perché sono contrari alla militarizzazione, già c'erano stati dissidi con DDL, eccetera. Però la guerra di Spagna durerà ancora 2 anni, fino alla disfatta e alla vittoria di Franco. E non tutti gli anarchici sono disposti a, cioè la maggior parte pensa che ormai tutto è perduto, che la rivoluzione è solo più una guerra, e non hanno voglia di fare dei soldati in una guerra in cui non contano più un cazzo. Invece altri compagni preferiscono continuare per sconfiggere il fascismo, anche a costo di andare con i comunisti. E questo è perché dico quello? Perché i primi a correre, parlo degli italiani, ad accorrere in Spagna sono quelli della colonna a Scaso. I comunisti arriveranno dopo, e costituirà il primo, parlo sempre degli italiani, il primo contingente è, a parte una piccola formazione Picelli che era mista, che era aggregata da altre cose, c'è cioè il famoso battaglione Garibaldi.
0: Sì.
1: Il battaglione Garibaldi è un, come si chiama, è un'emanazione appunto dei comunisti, e cerca di sottrarre appunto i volontari italiani che erano accorsi nella casa, e di raggrupparli. Però anche lì c'è una presenza anarchica, anche se viene sottaciuta e dimenticata. Io nelle mie ricerche ho trovato nel battaglione Garibaldi ben 56 anarchici. Il battaglione Garibaldi non era enorme, adesso non ho presente la consistenza, e di cui 3 morti, 2 moriranno nella resistenza e 2 in deportazione, e 17 feriti. Dopo l'esperienza del battaglione Garibaldi, che tra l'altro questi battaglioni comunisti tra l'altro faranno proprio perché li impiegheranno, perché vorranno dare lustro, farsi pubblicità in battaglie sanguinose, avranno moltissime perdite, e lo stesso Tommasini nella sua intervista riconosce, al di là valutazione politica, che sul piano militare erano dei combattenti generosi. Dopo questo praticamente cercano di

0: di riunire tutto il volontariato internazionale e costituiscono le famose brigate internazionali, di cui le più famose sono appunto la brigata italiana Garibaldi, che riprende il nome del vecchio battaglione, e la brigata Marseillaise, che ci sono i volontari francesi, la brigata Lincoln, che ci sono i volontari nordamericani, la Papinoi, Canada e così via. Vabbè, questo per non farla lunga. Ecco, allora gli italiani costituiscono la brigata Garibaldi, il cui comandante c'è il famoso Luigi Longo, che poi diventerà anche comandante dell'esercito della resistenza in Italia comunista. Però anche lì ci sono diversi anarchici che vanno, e adesso io ho trovato per caso oggi, perché ho ricevuto un libro sugli anarchici nella resistenza, in cui ho scritto la parte su Torino, e lo sto leggendo, e c'è un capitolo su Emilio Canzi, che era un comandante anarchico della resistenza piacentina, però combattente nella Scasa, e poi nella Brigata Garibaldi. E lui scrive a un amico: io mi sono fermato alla Brigata Garibaldi, ho fatto bene, ho fatto male, so di essere stato elastico dopo quanto aveva affermato in un primo momento. Però essendo sul posto e parlando con diversi compagni italiani e spagnoli, ho dovuto alla fine convincermi che si può essere utili anche qui al nostro ideale. E vedi, quindi io nelle mie ricerche ho trovato 144 anarchici, che non sono pochi, nella Brigata Garibaldi, di cui 9 morti in combattimento, 5 moriranno poi in deportazione, 1 durante la resistenza, e 22 saranno feriti. Quindi è un numero considerevole che è stato dimenticato spesso anche dalla storiografia anarchica, che non ha sempre preso in considerazione la colonna italiana e non ha mai indagato. Poi adesso parliamo di questo, perché è il dato più significativo. Poi gli anarchici erano sparsi in tante altre milizie spagnole, che abbiamo già accennato, dalla Tiferro, dal Durruti, eccetera, quindi che non è il caso di ripetere.
1: Sì, tra l'altro c'è anche il caso, Tobia, c'è anche il caso di uno della colonna di ferro, che prima era una colonna di ferro, che faceva il cuoco, che è italiano, piemontese, che va poi a combattere anche lui nella Brigata Garibaldi. Tanto ormai quello che resta della colonna di ferro è stato smembrato 10 volte per farli sparire completamente. Pellissier l'hanno messo in galera e gli altri hanno addirittura disertato, i fondatori della colonna di ferro.
0: Vorrei concludere questa parte sulla Brigata Garibaldi, perché vi dite che vorremmo parlare un po' delle collettività, con un'affermazione di Patrizio Borghi, Nando Borghi, che sarebbe il figlio di Armando Borghi, sì, che era il famoso segretario dell'USI all'epoca del Biennio Rosso. Il figlio, che è anarchico, combatte nelle Brigate Garibaldi, e in una testimonianza, adesso non mi ricordo, dovrei cercarla in quale giornale anarchico nel dopoguerra, e lui dice: è stata dimenticata la presenza degli anarchici delle Brigate Garibaldi, invece secondo me è stata molto importante, perché questa forte presenza anarchica all'interno ha dissuaso, e qui arriviamo poi al secondo argomento della nostra chiacchierata, ha dissuaso i vertici comunisti dall'utilizzare i volontari della Brigata Garibaldi in funzione antianarchica contro le collettività, perché sapevano che se ci fosse stato un ordine di marciare contro le collettività, noi saremmo insorti e ci sarebbe stato un putiferio all'interno della brigata. E questo è quindi è significativo. Sì. Boh, io concluderei qui e passiamo al secondo argomento. Vuoi introdurlo tu?
1: Alle collettività. Una delle caratteristiche della rivoluzione spagnola è che devo silenziare. Una delle caratteristiche della rivoluzione spagnola è che la realizzazione istantanea di fatta dalla classe dei lavoratrici, quindi operai e contadini, di collettività, con fabbriche tolte ai padroni e gestite direttamente dagli operai, e con soprattutto con immense quantità di terreno dei latifondi spagnoli, ancora che la Spagna aveva questo sistema economico ancora latifondistico, come simile al sud Italia, con enormi appezzamenti di terreni, regioni intere di sotto lo stesso proprietario, che vengono divise fra i contadini che appartengono naturalmente alla Senete e alla FAI. Quindi questa è la principale realizzazione, diciamo, proprio istantanea, spontanea dei rivoluzionari anarchici in Spagna. E queste collettività manterranno, e questa è una cosa importante, la Spagna, nutriranno le città, eccetera, per 2 anni e mezzo di guerra, quindi anche per molto tempo. Solo che verranno smembrate e distrutte dalla controrivoluzione stalinista appoggiata dallo Stato repubblicano. Vai pure, Tobia.
0: Io mi è capitato anni fa di leggere un libro che purtroppo non lo ristampa mai nessuno, di Croporti, forse è il più bello che ha scritto, che si chiama La conquista del pane.
1: Sì.
0: E in questo libro Kropotkin cerca di precolonizzarsi la città futura, cioè quello che bisogna fare subito dopo la realizzazione. È un libro appunto molto pratico.
1: Subito dopo la rivoluzione.
0: Sì,
1: sì.
0: E questo libro praticamente mi è sembrato di vedere anticipato quello che sarebbe successo in Spagna. E
1: sì.
0: Praticamente all'indomani del 19 luglio gli operai, soprattutto di Barcellona, ma anche in altre città della Catalogna, del Levante e dell'Aragona e delle campagne, gli operai e i contadini subito prendono in mano la vita, prendono in mano la produzione, prendono in mano l'economia, tutto il corpo, facendo queste collettivizzazioni. Le collettivizzazioni chiaramente sono spinte dagli anarchici nel sindacato di CNT e nell'organizzazione FAI, però non è fatta solo dagli anarchici, molte collettivizzazioni sono anche unite a quelli della UGT. UGT è il sindacato socialista in cui una parte era filocomunista, ma una parte era, infatti poi i comunisti faranno fuori il leader socialista Largo Caballero. Una parte invece era, sì, non era anarchica, però era favorevole a una ripresa della proprietà, una espropriazione dei capitalisti. Quello che è interessante è che queste collettività sono assolutamente autogestite dal basso, ci sono vari comitati che si occupano, vengono create e si occupano di gestire tutto, l'economia, basti pensare che dopo pochi giorni funzionavano benissimo i trasporti, le ferrovie, i tram, eccetera. Cioè, riescono praticamente a far funzionare la società, come tu dicevi prima, le collettività agricole sono quelle che danno da mangiare alla parte che è rimasta che non è ancora sotto franco. Praticamente riescono praticamente a costruire, quindi è la realizzazione non dell'anarchia, perché purtroppo c'è ancora la guerra, c'è ancora lo Stato, c'è ancora un sacco di cose, però riescono a quello che dicono loro, a realizzare una forma prima di comunismo libertario. Ed è questo forse l'aspetto più interessante della rivoluzione spagnola, perché fino adesso abbiamo parlato di guerra e di scontri che sono senz'altro necessari per la vittoria e non si può farne a meno, però lo scontro nasce e finisce in uno scontro fisico, mentre invece riuscire a vivere senza padroni, a vivere senza Stato, a vivere senza senza autorità e invece una conquista. Infatti ci avevo letto una volta un'intervista di una compagna, che adesso non ricordo il nome, spagnola, che diceva: non ho rimpianti, perché noi abbiamo dato una lezione al mondo, abbiamo dimostrato che si può vivere senza padroni e senza autorità. Quindi
1: deve essere Florencia Soler. Florencia Soler intervistata da Paolo Gobetti,
0: che dice: abbiamo dato una lezione al mondo. E quella è veramente forte come affermazione, perché anche se è durata poco, abbiamo dimostrato che si può vivere in modo diverso e si può realizzare. Chiaramente queste comunità non avevano, anche quello è bello, è tipico del caos. Tra l'altro, se uno ha visto il film, al di là di alcuni aspetti discutibili, però quello lì di Ken Loach,
1: sì, quello che esalta il POM, sì.
0: Sì, ma a parte quello, però lui fa un esempio di
1: terra e libertà,
0: di assemblea di comunità, che è, secondo me, abbastanza di un paesino, che ci sono tutti che discutono come fare la collettivizzazione, e c'è un contadino che dice: ma io non voglio lavorare per cazzi miei nella mia terra. E loro gli dicono: benissimo, non sei obbligato a stare sotto il comunismo se non ti piace, ha detto, coltivati la tua terra, però non avrai la solidarietà degli altri, sono cazzi tuoi. Però se il giorno che ti accorgerai che lavorando insieme con la collettività verrai di nuovo insieme a noi. Cioè, anche quello, cioè, non era un comunismo da caserma tipo i kolkhoz sovietici, era la libertà, lo stato puro, e si organizzava. E quindi ogni collettività si dà delle sue regole. C'erano quelli che non davano stipendi e facevano la presa nel mucchio, quelli che davano dei buoni di consumo, quelli che davano, come si chiama, addirittura magari una forma un po' patriarcale e antica, però allora era così, la società, davano lo stipendio familiare invece che lo stipendio individuale, insomma. E era eterogeneo, però era quello che poi ha sempre detto gli anarchici, che non si può fare una formula, questa sarà la società anarchica, l'unica formula sono l'eguaglianza e la libertà. Quindi saranno le varie sperimentazioni e le varie forme di aggregazione libera che permetteranno poi di sviluppare il sistema migliore, o più sistemi, perché non necessariamente ce ne deve essere solo uno. E questa a volte magari creava anche dei problemi. Infatti c'era chi diceva che per andare fare, che ne so, 100 chilometri dovevi cambiare i buoni 30 volte, perché non valevano in un posto e non valevano nell'altro, e cose del genere. Però non era questo, quello che contava era lo spirito. Queste comunità si sviluppano, come ho detto appunto, principalmente in Aragona, nel Levante e in Catalogna, perché in Castiglia no, poco, perché il Castor Leval dice che il contadino castigliano non aveva una mentalità collettivista, perché era in una regione monarchica dove c'era il re ed era troppo condizionato dalla Chiesa, e quindi solo un po' lentamente si sarebbe avvicinato, poi non c'è stato il tempo, eccetera.
1: Tra l'altro Gaston Leval dedica proprio un capitolo del suo libro Né Franco né Stalin, che forse è una delle opere più complete sulle collettivizzazioni.
0: Sì, perché lui è uno studio che fa.
1: Dedica un capitolo completo, conclusivo, delle varie regioni, proprio la Castiglia, dicendo, sì, appunto, che persino in Castiglia c'erano delle collettività.
0: Sì, però non si era sviluppato un movimento come negli altri posti.
1: Certo.
0: Sì, adesso sì. Questo abbiamo dopo, chiaramente questo dava molto fastidio a tutti gli statalisti, dai repubblicani principalmente ai comunisti, che non potevano tollerare questa autogestione generalizzata. E quindi subito dopo le giornate, insomma, quando il movimento anarchico, insomma, non comincia a non avere più la forza di prima, fanno l'attacco frontale alle collettività, e soprattutto in Aragona vengono mandate da Lister, che invece di andare a combattere appunto i fascisti andava a attaccare le collettività, e vengono praticamente,
1: sì,
0: distrutte.
1: Abbiamo un pezzo qui che adesso poi voglio leggere dopo il tuo collegamento, tratto da Tutto Squat, il numero uno di Tutto Squat del 95, e dove scritto, posto in occasione della morte di Lister, che è il boia delle comunità di Aragona, che è andato a distruggere quei carri armati, no? Quindi una roba significativa, no? E adesso poi dedichiamo questo breve pezzo dopo la tua intervista.
0: Io penso che più o meno le cose principali le ho detto, se vuoi aggiungere qualcosa tu.
1: No, va bene, l'importante era anche appunto collocarlo geograficamente, ma tu l'hai fatto, quindi siamo a posto. C'era anche qualcosa in Andalusia, ma in Andalusia che aveva una aveva una grande tradizione anarchica, ma viene presto conquistata dai franchisti.
0: L'Andalusia cade proprio subito all'inizio, perché gli anarchici prendono le città, Granada, Siviglia, eccetera. Però nelle campagne dilagano, poi arrivano le truppe aviotrasportate da Mussolini, dal Marocco.
1: Mussolini e da Hitler.
0: E quindi la Siviglia, pur avendo una grande tradizione, l'Andalusia, avendo una grande tradizione anarchica, però viene soffocata subito.
1: Certo, va bene. Allora,
0: va bene, vi saluto.
1: Ti ringrazio moltissimo per queste giornate in cui abbiamo potuto approfondire la rivoluzione di Spagna, e a presto. Ciao Tobia, a presto.
0: Ciao.

E allora, come avevamo preannunciato, leggiamo un breve estratto dal numero 2, no? Numero 1 di Tutto Squat, uscito nella primavera del 95. È un articolo dedicato al boia, uno dei boia della rivoluzione spagnola, il generale Enrique Lister, comandante comunista. Comandante del quinto reggimento, reso mitizzato in tutti i modi, no? Dalla propaganda stalinista, insieme ad altri comandanti che dovevano fare un po' da contraltare a figure autenticamente popolari, come Durruti, no? Che però muore molto presto nel novembre del 36, la difesa di Madrid, dove è dovuto andare controvoglia e dove muore con tutti i suoi volontari, tra l'altro, cioè 3.000 della colonna Durruti. Quindi leggiamo questo pezzo, questo estratto da Tutto Squat, dedicato appunto alla morte di quello che viene chiamato, con un gioco di parole, Retzil, Lister Retzil. Ecco, un nemico dell'autogestione, questo è il titolo. Enrique Lister, 1937, è in Aragona che il comunista Enrique Lister, il comandante del quinto reggimento, ebbe modo di esprimere il meglio di sé. Reduce dal gran fugone di agosto, 50 km all'indietro nella battaglia di Belchite, il comandante Lister, lasciato il fronte, accorre in Aragona con carri e mitraglie della sua 11ª divisione. Entra come in un paese occupato, anticipa gli atti repressivi del governo repubblicano, scioglie con la forza il Consiglio regionale di difesa di Aragona, ancor prima che sia emesso dal governo centrale il decreto di scioglimento. Il Consiglio, dove prevale la CNT, il sindacato anarchico, è infatti rimasto al margine della corrente accentratrice. E insedia un governatore le dirette dipendenze del governo centrale di Madrid, sotto controllo dei comunisti. Lister adempie ad un fondamentale imperativo comunista: distruggere ogni forma d'autogestione incompatibile con l'accentramento del potere, base indispensabile della rivoluzione. Devastare le collettività anarchiche, anche se è da esse che dipende da più di un anno il sostentamento di un'intera nazione in guerra. Il buon compagno comunista si distingue: 600 arresti, locali devastati e presidiati, sciolti i comitati di gestione, svaligiati i magazzini comuni, persino delle sementi, smembrate le greggi, chiuse a forza le sedi della CNT, riaperte chiese, quartieri di polizia e campi di concentramento. I contadini sono costretti, sotto la minaccia delle armi, a firmare atti che restaurano la proprietà dissolta dalla loro rivoluzione dell'estate del 36. Lister restituisce le terre collettivizzate a piccoli, medi e anche grandi proprietari terrieri espropriati, fascisti risparmiati dall'insurrezione e comunisti ultraminoritari, uniti nella lotta contro la rivoluzione proletaria. Appoggiati dai carri armati rossi, ritrovano il coraggio e arroganza e, come usava a dire qualche anno fa, escono dalle fogne. I dettami, così lucidamente delineati da Palmiro Togliatti, supremo emissario staliniano in Spagna, nel suo appello ai fascisti sulla naturale simbiosi attorno al potere fra fascisti e comunisti, trovano una loro prima e puntuale realizzazione. Morale: il 30% delle collettività d'Aragona, che erano più di 500, furono completamente distrutte. Molti collettivisti aragonesi rifiutarono di tornare a coltivare la terra da proprietari e meno che mai da salariati. Più di 1.000 preferirono restare al fronte dopo essersi rifugiati per salvarsi dall'Ister, per combattere con le colonne dei miliziani anarchici a Saragozza, Huesca e Teruel contro i fascisti.
Finita la canea reazionaria sviluppatasi con l'invasione dei fascisti rossi, faticosamente, semiclandestinamente, si stracciarono di nuovo gli atti di proprietà forzata e si ricostituirono le collettività. Nel settembre del 37 se ne contavano già 200, ma nella primavera del 38 l'Aragona, in piena crisi agricola, cadeva nelle mani delle armate di Francisco Franco. Ancora un grazie, compagni.

E torniamo un attimo a parlare di quella che è la selezione musicale di oggi. Abbiamo appena ascoltato Fat Police degli NWA, tra i precursori del genere. Come avrete notato, stiamo mettendo un po' di pop straniero e un po' di pop italiano, ma che hanno, come si vede, un nesso tra loro, e questo nesso è appunto il pensiero che c'è nei testi tra gruppi politicizzati, anarchici o anche no, ma comunque con testi di denuncia. Appunto come quello che abbiamo appena ascoltato di denuncia verso la violenza della polizia, ed essendo che molti di questi gruppi sono neri, afroamericani, chissà perché denunciano, hanno questa fissa nella denuncia contro la violenza poliziesca. E appunto, rimanendo in tema, la prossima canzone è un pezzo di due miei compaesani, dall'album Censura Anime, Draw e Randa, Il sistema piramidale.

0: Pronto? Ci senti?
1: Pronto.
0: Benissimo. Senti, ma, siamo in collegamento con un compagno che è stato in valle lo scorso weekend e quindi ci può raccontare qualcosa. Quindi parti tu a ruota libera, metti in evidenza le cose che vuoi.
2: Scorso weekend comunque in valle c'è stata una grossa partecipazione per quel che riguarda il movimento Notav, sia da quel che riguarda tutta l'Italia che anche esponenti esteri. Okay. E da questo punto di vista comunque è stata una giornata di lotta non da poco. Comunque le autorità definiscono quello che c'è stato il 25 di luglio come una cosa che non si vedeva dal 2011.
3: Sì. Sì,
2: quindi diciamo che rincuora su quel che è il movimento e rincuora su quello che è l'azione diretta in quanto i cantieri.
3: Certo. Sì, quindi c'è stata una grande partecipazione internazionale, non. Ma invece poi in questi giorni ci dovrebbe essere il campeggio della piana, nella piana di Susa.
2: Ieri è iniziato il campeggio della piana di Susa, che ha riscontrato dei problemi subito, fin dall'inizio, perché gli è stato vietato di campeggiare sia a Susa che a Bussoleno. Okay. Visto che il prefetto si era dimenticato Venaus, gli attivisti hanno pensato di andare verso Venaus. Ciò ha fatto sì che ci fossero molti... La polizia ha detto proprio di no, è arrivata prima ancora che il prefetto desse l'ordine che a Venaus non si potesse campeggiare e già voleva mandare via gli attivisti. Gli attivisti sono rimasti e, non potendo montare le tende, hanno montato su un grosso telo con i colori della bandiera della Palestina e questa notte hanno dormito lì sotto.
3: Ok, quindi...
2: Comunque adesso per salire a questo campeggio ci sono posti di blocco su ogni direzione per arrivare lì, quantomeno da Torino.
3: Ok, quindi non si può arrivare da Torino con la macchina?
2: Si può arrivare, ma comunque ci sono posti di blocco.
0: Sì, okay. Questo qui però... ce lo aspettavamo perché con la canea che hanno fatto col casino di indignazione per le violenze eccetera eccetera, col Presidente della Repubblica che parla contro il Movimento Notav eccetera, le violenze del Movimento Notav, era chiaro che adesso ci
3: sì, sì, che
0: qualunque cosa che... fai te la stroncano.
2: Sì sì, era aspettabile. Sì. Poi ovvio che anche il fatto che il prefetto abbia mandato un emendamento dietro l'altro fa capire quanto ci sia un'attenzione da quel punto di vista.
3: Sì, un'attenzione costante.
2: Hai mandato quattro emendamenti temporanei nel giro comunque di una giornata sola, dal mattino fino al pomeriggio.
0: Sì, è significativo anche che la polizia li sapesse già prima che uscissero ed era già sul posto.
2: Quindi ah, ovvio.
0: Sì, loro hanno la sfera di cristallo, sanno
3: gliel'hanno raccontato.
0: Sì, ce l'hanno raccontato, come dice.
2: Gliel'hanno raccontato.
0: Il ballo della Digos.
4: E come sempre, tanto per dire un'ovvietà, gli stessi capi di Stato e istituzioni che parlano di violenza e di movimento Notav violento sono gli stessi capi di Stato che fanno le guerre, che finanziano le guerre. La faccenda fa ridere davvero.
3: Che fanno DDL in cui appunto aumentano tutte quelle che sono le coperture
0: alla polizia
3: aumentando le strette poi sempre repressive, ecco, contro il dissenso.
0: Sono due facce della stessa medaglia che c'è.
2: Beh, certo. Poi se si possono aggiungere ancora due parole su quello che è successo,
0: sì,
2: a Chiamonte,
0: certo.
2: Fa ridere che ci sia subito la proposta di devastazione.
0: Ah sì, chiaro. Adesso te lo tirano dietro qualunque
2: soprattutto
0: cosa,
2: visto che la devastazione sono i loro i primi a farli nella Val di Susa, distruggendo montagne che non andrebbero assolutamente toccate.
0: Sì, il devastatore ti processano per devastazione,
3: esatto.
0: È sempre così.
3: Certo.
0: È il garante.
2: Poi,
0: della privacy.
2: Dopo addirittura era uscita questa proposta che avevano detto di associazione a delinquere. A questo punto mi chiedo, allora siete voi l'associazione a delinquere, che visto che non sapendo quello... dove tirare fuori i soldi, allora un bel milione di euro di danni facile.
0: Sì, ma è quello su cui puntano Fardelli d'Italia. I Fardelli d'Italia puntano su questo, quindi è il loro cavallo di battaglia in questo momento. Associazione delinquere per chiunque fa una manifestazione. Per questo propongono anche il riconoscimento facciale, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, la libertà non la tiene più nessuno, ci stanno togliendo proprio tutto. Adesso vedremo. Hai ancora altro da aggiungere o andiamo?
2: Non so se avete ancora alcuni spunti
0: portare. Se hai ancora delle cose da dire tu, bene, se no va bene così.
2: Sì, va bene così. Comunque, per quel che riguarda il movimento No Stav, è stata comunque una giornata di lotta da ricordare.
0: Sì, bene, è importante che appunto il movimento No Stav faccia capire che non è spento, è rimasto acceso, diciamo, e sta funzionando, è in grado di accendere anche altre cose. Va bene, allora ti ringraziamo.
3: Grazie,
0: e ci sentiamo, magari poi ci parliamo anche direttamente. Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.

visto che siamo tornati a parlare di qualcosa che è successo sabato 25, il sabato scorso, parliamo anche di cosa è successo non solo in Val di Susa ma anche altrove. A Genova c'era un incontro organizzato da alcuni compagni della Biblioteca Ferrer sulla sul G8 a 25 anni di distanza, visto che continuano a imperversare i raduni di tutti quelli che hanno degli infamatori, dei recuperatori, eccetera, di quelli che dicevano che Carlo Giuliani era un provocatore, che era un pancabestia, che era un tossico, eccetera, eccetera, giù senza pietà, di quelli che dicevano che il Black Bloc erano tutti infiltrati dalla polizia, quelli che hanno fatto carriera grazie a queste menzogne, carriera politica, voglio dire Agnoletto e Casarini, soprattutto delle tute bianche, con il loro movimento mandato al massacro per via Tolemaide a Genova in quel giorno in cui fu ucciso anche Carlo Giuliani all'isolato di Fianco, in Piazza Limonda. Quindi c'è stato un incontro su questo, hanno partecipato anche diversi compagni interessati alla vicenda, fra gli altri una compagna che ha avuto una condanna a 12 anni per

0: assassinato Carlo Giuliani e forse anche altre persone che sono state fatte sparire. Ritorniamo su questo argomento che ci sembrava particolarmente credibile proprio fin da quando è successo. Ecco, questi li hanno promossi tutti che hanno fatto, al massimo sono stati in un periodo così, in un periodo di limbo, di sospensione, e poi dopo avanti con la carriera. Qualcuno ce lo siamo goduto anche qua a Torino, spostato a Torino dopo, nella sua progressione di carriera dopo aver fatto il macellaio a Genova in quel luglio del 2001. Quindi l'incontro ha funzionato bene in piazza, c'era il coro del Barocchio, il Corocchio, che ha cantato le canzoni di lotta, c'erano cartelloni, materia, un opuscolo fatto, stampato apposta per l'occasione. E molta gente, essendo proprio il centro pieno di Genova, si fermava a ascoltare sia la musica e i canti del Corocchio, sia anche per vedere cartelloni, materiali, banchetti con la distribuzione, eccetera. E la cosa è andata avanti anche il giorno dopo, e penso che la proseguiremo anche qui a Torino, al Barocchio, perché c'era anche un video fatto da dei compagni francesi per cui sono stati costruiti i sottotitoli italiani, è stato tradotto in italiano.
1: Che, ringraziamo Julie per questo.
0: Sì, ringraziamo direttamente chi si è sbattuto, la persona che si è sbattuta per farlo, e ci terremo a proiettarlo anche qui, perché è materiale praticamente mai visto, materiale che denuncia appunto le cose come stavano, e non nella versione della neostoria che cercano di rifare i vari politicanti schifosi.
1: Sì, è interessante, molto interessante, anche perché è un punto di vista diverso da quello che abbiamo visto fino adesso. Almeno io ho sempre solo visto documentari o scritti provenienti appunto dall'Italia, da persone italiane. È interessante invece vedere quest'altro punto di vista, appunto visto dai compagni francesi, le assonanze e le dissonanze con quelli che possono essere invece con quello che può essere il punto di vista italiano. Quindi, come dicevo, ringraziamo appunto Julie che ci ha tradotto, ci ha fatto i sottotitoli in italiano, altrimenti molti di noi come me non avrebbero capito niente, forse non avrebbero nemmeno potuto metterla nella rassegna dei film.
2: I wouldn't go to Syria, I wouldn't go to Iraq, I wouldn't go to Afghanistan, I wouldn't go to Yemen, I wouldn't go to Tunisia, I wouldn't go to Lebanon, I wouldn't go to Jordan, I would do it right here. Nobody from ISIS ever terrorized us as a people as the police do.

0: don't tell you. That's twice we tell you, get back. That's twice. Get off the street, sir.
1: E siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Oggi è venerdì, quindi vi ricordiamo la cena Bella Vita al Barocchio. Da adesso, se volete cominciare a venire
2: la
1: a cucinare.
2: La cucina è aperta.
1: La cucina è già aperta. E niente, saluti da Lucio.
2: E saluti da Ruben. E cogliamo anche l'occasione per invitarvi alla Pizza Bella Vita di domenica.
3: Mario Schizzo, un saluto a tutto e a tutta e a risentirci venerdì prossimo dalle libere frequenze di Radio Blackout.

E buonasera, buonasera. Questa è la nuova puntata di Matix Flow di venerdì 31 luglio 2026. Puntata questa che sarò in solitaria a trasmettere. Naturalmente un caro saluto va a Pastic e a Tea, che spero che siano in ascolto. Fatevi sentire se mi state ascoltando. Come anche fatevi sentire tutti e tutte voi che siete all'ascolto. Se volete appunto mettervi in contatto con Radio Blackout, c'è il 346-667-3263 per mandare ogni sorta di messaggistica e far vivere il servizio Cisti Viaggio Informato Informata. Ma non dimentichiamolo, 011-249-5669 per squillini e eventualmente intervenire in diretta. E poi c'è la radio, c'è il sito della radio www.radioblackout.org per ascoltarci in streaming, restare aggiornati e naturalmente riascoltare i podcast delle trasmissioni. In apertura di puntata un caro saluto va a tutte e a tutti coloro che si trovano reclusi in qualsiasi modalità, in particolare ai compagni reclusi appunto dopo il weekend di fuoco della Val di Susa. Ma visto che sarà una puntata seppur musicale molto molto piena di cose da dire, allora inizierei a raccontarvi che questa sarà la prima di due o forse addirittura tre, vedremo man mano, puntate dedicate all'hardcore punk statunitense, mio vecchio amore. In particolare ho voluto andare alle origini di questo genere, dedicandomi agli anni che vanno dal 79 all'89. Questi sono gli anni e il luogo, quindi gli Stati Uniti, su cui mi sono concentrato, che poi, secondo molti e non soltanto secondo me, sono stati gli anni d'oro, durante i quali l'hardcore si diffuse in modo capillare per tutti gli Stati Uniti nel giro di pochissimo tempo. Quindi tutti e tutte amanti dell'hardcore punk statunitense, incollatevi alle libere frequenze di Radio Blackout. Inizio col dire che l'hardcore d'oltreoceano nacque e si diffuse con modalità molto molto varie, differenziate da zona a zona, nel senso che gruppi, club, fanzine restavano per lo più circoscritti al loro luogo di origine, alla propria città. Questo per via del fatto che distribuendo, suonando la propria musica con la logica del do it yourself, non c'è bisogno che vi spiego cos'è il fare tutto da sé, era impossibile, nonché non voluto, restare nel giro, nel raggio d'azione della propria zona, della propria città. Nel pullulare di gruppi dell'epoca, poi in realtà soltanto pochi avevano una certa risonanza che andava appunto oltre la propria zona. Sovente erano gruppi formati di ragazzi e ragazze molto giovani, pochi mezzi, nei primissimi anni non avevano quasi nessun tipo di distribuzione discografica. I tour organizzati da loro stessi o comunque dal loro giro erano in genere di tour di cortissimo raggio, e soprattutto per questo che si parlava di scene. Questa è una cosa estremamente importante per capire come si diffuse e soprattutto come fosse diverso l'hardcore tra una zona rispetto ad un'altra, tra una città all'altra. La scena era la comunità, si può dire, la comunità hardcore presente nei vari stati, città, addirittura in realtà nei singoli quartieri. Per cui si parla di una scena losangelina, una di San Francisco, una di Washington DC, naturalmente anche una newyorkese, Boston, Texas e via dicendo. L'elenco sarebbe lunghissimo. Ma
ma naturalmente non soltanto musica che si suonava e che si ascoltava nelle città, ma anche un linguaggio molto adatto all'espressione dei ragazzi delle solitudini delle campagne statunitensi. Il motivo è che i testi, i temi di cui si parla nei pezzi hardcore sono anche temi non soltanto legati alle grandi città, ma anche temi magari più esistenziali, quindi un attimino più adatti appunto all'isolamento delle campagne. Bisogna dire che sicuramente, se vogliamo elencare le tematiche trattate nei pezzi hardcore, sicuramente faremo una semplificazione, perché i temi erano naturalmente da quelli più sociali, politici, che ne so, l'opposizione alla guerra, all'imperialismo, all'ingiustizia, alla massificazione, mi viene in mente, che ne so, l'indifferenza al sessismo, al razzismo, naturalmente al fascismo. Erano comunque temi anche contro la religione moltissimo, per poi addirittura arrivare in alcune zone, in alcuni periodi, anche al maltrattamento di animali, all'animalismo, e insomma i bersagli dei testi hardcore erano davvero tantissimi. Ma forse potremmo semplificare dicendo che il conformismo borghese, come l'ideologia fascista, erano la massima espressione appunto della critica dei gruppi.

Dicevo in apertura che questa, se tutto va secondo i miei programmi, dovrebbe essere la prima di ben 3 puntate sull'hardcore punk statunitense. E questa sera inizieremo a parlare appunto della scena californiana, quindi Los Angeles e San Francisco principalmente, ma se ci arriviamo, se abbiamo tempo, arriveremo anche magari a parlare un pochino del Texas. Mentre le altre 2 puntate, che non so, probabilmente non verranno trasmesse in sequenza, ma poi le troverete tutte nei podcast, le altre 2 puntate che ho in mente di preparare saranno rispettivamente sull'hardcore di New York e poi l'altra su Washington. E partiamo quindi da Los Angeles, dove c'era già a metà degli anni 70 un humus punk soprattutto ispirato a Ramones o addirittura ispirato ai gruppi inglesi, che ne so, mi vengono in mente Damned e i gruppi appunto di quella zona di Los Angeles, della California, che a metà anni 70 erano tra i più famosi, erano per esempio i Xerox, i Weirdos, soprattutto i Fear, facevano comunque riferimento a vari club e vari posti dove si suonava in quella zona. Allora, alla fine degli anni 70 il termine hardcore punk non era ancora stato sicuramente coniato, quando già un gruppo dal nome Germs, non c'è bisogno di presentazione, iniziò a far parlare di sé soprattutto per i suoi live infuocati. Si è parlato tantissimo di loro, se ne è parlato ovunque, ma secondo me ci si è concentrati soprattutto sui loro eccessi. Purtroppo ci si è concentrati su quello, si è parlato forse un po' meno della loro musica. Sono sprecate parole migliaia solo per ricordare, che ne so, quando Derby Crash saliva sul palco in condizioni tali da non riuscire neppure a cantare, oppure di quando si tagliava il torace, ma troppo spesso ci si dimentica quanto i Germs siano stati soprattutto dei grandissimi innovatori nel punk. Molti giustamente ritengono che il loro album unico dal titolo G del 1979 è un classico dell'hardcore punk, quando di fatto l'hardcore punk ancora non esisteva. Un altro fatto è che dopo quell'album, nel giro di un paio di anni, anche già soltanto a Los Angeles, i gruppi che iniziarono a fare hardcore di fatto furono diverse centinaia, e parliamo solo dei principali, cioè di quelli che ci hanno in qualche modo lasciato qualche traccia di se stessi, qualche singolo, qualche registrazione dal vivo o anche qualche album. Nello stesso periodo è vero che erano presenti anche i Fear, che tra l'altro sono quelli in sottofondo. I Fear, che potremmo identificare come proto-hardcore, nella loro musica, però di fatto la loro musica era ben più complessa, ben più arrangiata rispetto a quella dei Germs. Sicuramente fu preso ad esempio, fu ispirazione molto o meno rispetto ai Germs, da tutte quelle band di giovanissimi, di ragazzi che sentivano l'urgenza di prendere in mano degli strumenti, suonarli velocemente, sovente senza grande tecnica, tipico un po' del punk tutto, sia di quello precedente come anche dell'hardcore, con dovute eccezioni che andremo a vedere. Vabbè, comunque abbiamo nominato abbondantemente, abbiamo elogiato i Germs, si sarà capito che io li adoro, non credo di essere l'unico, e allora ci andiamo
in apertura, adesso dopo un po' di musica di sottofondo ve li farò ascoltare effettivamente senza le mie parole. Ci andiamo ad ascoltare la prima tripletta da quell'album: What We Do Is Secret, Communist Eyes e Land of Treason.

E quelli che ci siamo ascoltato erano quindi i Germs, dal loro unico album del 79 intitolato G, potremmo definirli precursori, se non inventori, addirittura qualcuno si è lanciato a dire, dell'hardcore. Hardcore in questa primissima fase, primo momento, i cui testi, appunto, come, a differenza di come dicevo prima, erano forse non tantissimo politicizzati, non tantissimo impegnati, ma più che altro incentrati su storie di disagio psicologico sovente, autoinferto, esperienze di vite estreme. Questo naturalmente non vale, l'ho detto ben prima, per tutto l'hardcore, ci tengo a sottolinearlo, perché vedremo più avanti invece diversi altri gruppi, contesti ben differenti. Ma parlando però di musica, in senso stretto, i Germs furono rivoluzionari sicuramente per altri motivi. Sicuramente uno di questi è il basso, suonato da Lorna Doom, che ha rivoluzionato di fatto l'uso del basso stesso, dello strumento così veloce, potente, molto più che un strumento ritmico, e sarà preso in considerazione, se non imitato, davvero da tantissimi gruppi, e non solo nell'hardcore punk, ma anche nel dark, nella new wave, nel metal. Ma non solo, anche la batteria di Don Bowles, il suo uso esagerato del charleston, dei piatti, compì anche questo un passaggio importantissimo dal punk all'hardcore. Ogni brano di quell'album incredibile che è G è stato veramente fondamentale per tutto quello che verrà dopo. Già la durata dei brani cortissimi e veloci, come l'iniziale What We Do Is Secret che ci siamo ascoltati, oppure le discese di senza freni come quella di We Must Bleed che ci ascolteremo tra poco. E insomma, i motivi per tenere molto molto presente quell'album sono davvero tanti. Incredibile come abbia di fatto questo album rivoluzionato un genere musicale che era in realtà nato da pochissimo, cioè il punk stesso, pensiamo che siamo nel 79. Comunque, bando alle ciance, adesso ci andiamo ad ascoltare ancora un altro paio di brani dei Germs, sempre dal loro album G. La prossima è We Must Bleed e a seguire The Slave.

dopo questa lunga, ma secondo me doverosa introduzione all'hardcore, abbiamo parlato abbondantemente dei Germs, che di fatto precursori dell'hardcore stesso. Passiamo adesso ad addentrarci in realtà nel vero periodo hardcore della West Coast. E, ho pensato di iniziare con i Black Flag, gruppo fondamentale. I nomi di coloro che faranno parte dei Black Flag ha di per sé qualcosa di mitico. È piuttosto difficile ripercorrere tutte le tappe del gruppo, ma ci proveremo. Intanto partiamo dal fatto che siamo a Hermosa Beach, alla fine anni 70. Il chitarrista Greg Ginn, appena laureato, si decide di mettere su una band, reclutando Chuck Dukowski al basso, Kate Morris alla voce e Brian Migdol alla batteria. Nello stesso tempo Gene e Dukowski decidono anche di fondare un'etichetta discografica. Nasce così la SST, Solid State Transformers. Questo nome sicuramente non sarà nuovo per la maggior parte di voi, destinata a diventare una delle più grandi etichette indipendenti del rock americano. I Black Flag sono all'inizio una delle tante band punk rock che bazzicano nei vari locali di Los Angeles. I concerti qui sovente finiscono in quegli anni per diventare delle vere e proprie mega risse, con chiaramente intervento poi della polizia. Dopo un breve ma intenso periodo iniziale, arriva nei negozi l'EP Nervous Breakdown, che è tra l'altro il numero 001 del catalogo SST, e siamo nel gennaio 78. Il suono di quell'EP in realtà è molto più surf punk che non hardcore, ma si intravedono già diversi spunti. La più evidente, brani che durano intorno ai 50 secondi, al massimo 2 minuti. La voce del gruppo, poco dopo Morris abbandona la band per fondare Circle Jerks, e ne parleremo naturalmente tra poco. A sostituirlo viene chiamato il portoricano Chavo Pederast, che prende parte alla registrazione del secondo EP, Jealous Again, 1980. Ma i mutamenti dell'organico non finiscono. Vi dicevo che è difficile stare dietro a tutta la loro storia. Pederast viene sostituito da Dex Cadena, che però passa alla chitarra. Come nuovo cantante viene scelto quindi un personaggio che durante un concerto a New York era salito sul palco così per cantare insieme alla band, un certo Henry Rollins. Tenete ben presente questo nome. Con questa formazione i Black Flag sono diventati una perfetta macchina da guerra. Nell'81 incidono il loro primo album, Damaged, che oltre a essere uno dei dischi fondamentali del punk, è anche un po', penso un po', la dimostrazione di come l'hardcore non sia solo appunto improvvisazione, cioè dal punto di vista della tecnica, non sia soltanto suonato da persone che si improvvisano dietro gli strumenti, nonostante questo non abbia niente di male, anzi, ma semmai questo gruppo è assolutamente il contrario. Nonostante una registrazione così un po' arrangiata, la voce ruvida di Henry Rollins, eccetera, le chitarre di Greg Ginn e di Dex Cadena sono impressionanti. Decisamente un album. Non so se c'è qualcuno all'ascolto che ancora non lo conosce, direi che è giunto il momento di sopperire a questa mancanza. Allora ci andiamo ad ascoltare Rise Above, dal loro appunto primo album, e questi sono i Black Flag.

E questa quindi era Rise Above dei Black Flag, pezzo un pochino, potremmo dire adesso forse, ai nostri giorni, un brano ingenuamente forse un po' insurrezionalista, ma più che altro contro le politiche reaganiane, contro gli abusi della polizia. Ma tutto il disco, come dicevo prima, è un disco che non lascia tregua, un pezzo più bello dell'altro. Dopo aver registrato l'album, la band firmò un contratto con la Unicorn Records, una sussidiaria della MCA, per quanto riguarda la distribuzione, però la label si rifiutò di distribuirlo sostenendo che il suo contenuto fosse troppo volgare e pericoloso. Allora Gin decise così di pubblicare l'album appunto sulla sua SST di cui parlavamo prima, mentre il mio computer impazzisce e lancia messaggi così nel nulla. Sulla copertina viene affisso uno sticker che recitava: come genitore credo che questo sia un album contro i genitori. Vabbè, parlavamo prima, ma dell'ingenuità, comunque i temi all'epoca erano decisamente, forse adesso farebbe un po' ridere uno sticker così. Ne nacque comunque una causa intentata dalla Unicorn contro la SST, per cui i Black Flag non poterono utilizzare il loro nome nei concerti per 2 anni, fino a quando la Unicorn fallì. Pace all'anima sua, e loro poterono rincominciare a utilizzare il nome nei concerti. Cadena abbandonò la band da lì a poco e con esso se ne andarono anche Dukowski e Robo, quest'ultimo per raggiungere i Misfits, anche questo nome sicuramente noto. Rollins e Gin continuarono a incidere altri lavori per alcuni anni. Per quanto riguarda noi, però, li lasciamo la loro strada, nonostante che Henry Rollins, molte delle cose che ha inciso successivamente sono assolutamente degne, però insomma noi ci limitiamo appunto al periodo di cui ho accennato prima, quindi primissimi anni 80 di fatto. Allora ci andiamo ancora ad ascoltare un ultimo corto breve brano dei Black Flag, Gimme Gimme Gimme. Buon ascolto ancora, 1:47. E poi cambiamo gruppo. I need some more. Gimme, gimme, gimme.

E adesso, dopo il Black Flag, torniamo a parlare di un personaggio che abbiamo nominato prima, un certo Keith Morris, che fu il primo cantante appunto dei Black Flag, che lasciò il gruppo per andare a fondare i Circle Jerks, e questi sono i prossimi che ho voluto inserire in questa carrellata di gruppi dei primi anni hardcore, zona California. Loro, i Circle Jerks, sono diventati celebri per i loro concerti tra i più sconvolgenti dell'epoca, non soltanto i loro, ma comunque i loro spesso terminavano con tumulti più o meno violenti. Esordirono con un primo album, Group Sex, per la Frontier nel 1980, che conteneva 14 canzoni e 15 minuti di durata totale. Il manifesto del loro nichilismo oltraggioso è Don't Care, come logica conseguenza il loro hardcore viscerale e indisciplinato ha come motto Live Fast Die Young. Siamo di nuovo qua a parlare quindi di un altro disco epocale e unico. Incisero tra l'altro dopo ancora un paio di album, niente a che vedere con il loro esordio. E allora prendiamoci ben 3 minuti per ascoltarci 3 brani. Il primo è Wasted, il secondo è Paid Vacation, finiamo con Red Tape.

non so minimamente cosa facciano, e compone colonne sonore. Il fondatore invece, Kate Morris, è attualmente impiegato come manager alla V2 Records, oltre che portare avanti il nome dei Circle Jerks, che però noi abbiamo voluto ricordare solo con il loro album iniziale. Passiamo adesso, in questa carrellata di gruppi californiani di primi anni 80, ambiente hardcore, a vedere cosa succede quando a 15 anni un certo Greg Griffin fondò i Bad Religion. A 16 anni fondò un'etichetta discografica indipendente, la Epitaph, sì, la Epitaph, tra l'altro proprio quella che negli anni 90 venderà milioni e milioni di dischi con Offspring, NoFX, Rancid e via dicendo. Comunque l'ha fondata lui quando aveva 16 anni. A 17 anni qualcuno disse sarebbe anche potuto morire, perché intanto aveva già fatto tutto quello che doveva fare. Ma andiamo a parlare invece però dei Bad Religion come gruppo, che si potrebbe dire che fanno parte della seconda ondata hardcore di Los Angeles, che poi di fatto a seconda ondata, a distanza di 1-2 anni dalla prima, perché tutto va veramente velocissimo in questi anni, nel 1980 erano già finiti i Germs, i fondatori del genere, gli Zeros, gli Avengers, i Fear nominati prima anche, ma forse questa sarebbe meglio chiamarla quindi generazione zero dell'hardcore, perché il genere divenne tale nel 79 con l'esplosione della prima compatta generazione di hardcorer, e passando poi andiamo avanti insomma con i Dead Kennedys, insomma ho fatto un po' di confusione in tutti questi nomi che comunque pian pianino andremo a scoprire se ce la facciamo oggi. Comunque, a detta di molti, i Bad Religion fecero le cose migliori dal 1989 in poi, quindi ben dopo. Io invece personalmente nell'89, ma perché uscì un album intitolato No Control, io personalmente preferisco i primissimi EP, quelli dell'81 e 82. Allora ci andiamo, per fare un po' di ordine, ad ascoltare il brano di Bad Religion dal loro primo EP intitolato Bad Religion. Il gruppo sono appunto Bad Religion e il brano è Bad Religion, come detto prima. Andiamolo ad ascoltare.

E questa appunto era Bad Religion, loro erano i Bad Religion, sicuramente qua eravamo veramente agli esordi, ai primordi. Restiamo nel 1980, esce un EP dal titolo Paranoid Time per la SST, nominata più volte, loro sono i Minutemen. Non furono subito, forse,

presi da tutti i Minutemen, facevano infatti un hardcore sì, super veloce, super preciso, ma in mezzo c'era anche tanto funk, addirittura si poteva intravedere anche del jazz. Arrivavano da San Pedro, il porto di Los Angeles, posto caratterizzato da una presenza massiccia di operai delle origini più differenti, questo tra l'altro nei loro testi è un argomento spesso presente. Gruppo politicamente assolutamente schierato, nell'EP Paranoid Time troviamo addirittura una traccia intitolata Fascist, che è una dichiarazione di intenti rispetto all'imperante guerra statunitense nell'America centrale, Nicaragua su tutte. E poi McCarthy's Ghost a favore della libertà di stampa ed espressione, insomma gli esempi, i testi davvero sono tantissimi, molto molto interessanti. Nell'81 esce il loro primo album, Punch Line, sempre per la SST, album fantastico, la voce di D-Bone, rauca, biascicante, il basso di Mike Watt è in preda a un raptus pressoché che dura tutto l'album, insomma davvero incredibile. I brani durano pochissimo, come al solito, un minuto e mezzo, come di consuetudine. Dopo l'album d'esordio, Punchline, ne incideranno altri 4 o 5 più una serie di EP e singoli. Nel loro caso sono tutti di altissimo livello, tutti consigliatissimi, una volta tanto non soltanto i primi sono degni di nota. Nell'85, con la morte di D-Bone, i Minutemen si sciolsero. Poi il bassista Mike Watt porterà avanti degli altri progetti, anche questi molto molto interessanti. Uno sono i DOS, un duo di soli bassi, e poi vabbè, i grandissimi Fire Hose, che davvero notevoli, con il loro hardcore punteggiato di country e quant'altro. Vabbè, basta parole, ci andiamo ad ascoltare la nominata Fascist dei Minutemen, a seguire Search e poi The Struggle. Buon ascolto, questa è sempre Radio Blackout 105.250 e stiamo facendo una carrellata di brani e di gruppi hardcore della California primi anni 80.

E dopo questi fantastici Minutemen, almeno a me piacciono da morire, ci spostiamo a ora di circa 500 km a nord di Los Angeles e arriviamo a San Francisco per parlare dei Dead Kennedys, altra band fondamentale, venne fondata da Eric Butcher, che poi si ribattezzò Jello Biafra, prendendo prestito il marchio commerciale di un dolce, il Jelly Ho, e il nome di una regione secessionista nigeriana, appunto il Biafra. Poi faceva parte dei Dead Kennedys il chitarrista East Bay Ray, il bassista Klaus Floride e il batterista Carlos Cardona, presto sostituito da Bruce Schlesinger. Biafra era una sorta di, potremmo definirlo, agitatore politico famoso, tra l'altro, a San Francisco per essersi candidato a sindaco nel 1979 con un programma elettorale pseudo-anarchico, ottenendo però il non irrisorio risultato di arrivare quarto col 4% dei voti su 10 candidati. Cose incredibili. Attivi dal 78 i Dead Kennedys, il loro primo album è dell'80, il titolo Fresh Fruits for Rotting Vegetables. Sicuramente non erano tra i più politically correct, come potevano esserlo con un nome del genere. La copertina del loro primo album, tra l'altro, mostra una fotografia con una scena di guerriglia urbana, macchine della polizia in fuoco, insomma direi abbastanza espliciti, e poi il loro stesso nome, Kennedy Morti, testi assolutamente appunto politicamente espliciti e violenti. Non ci stupisce che la Ears Records, etichetta americana per cui avevano firmato, riscontrò enormi difficoltà nella distribuzione, pensa un po', e alla fine fu l'etichetta inglese Cherry Red a rendere reperibile tramite importazione negli Stati Uniti l'album. Non è un caso infatti che l'esordio di The Kennedys vendette meno negli Stati Uniti che non in Inghilterra. I pezzi sono incredibili, molti di voi li conosceranno. Per tutto il disco Biafra declama come un clown impazzito e indemoniato, strumenti velocissimi, precisissimi, tra l'altro una tecnica impressionante. I testi indimenticabili, declamati ironicamente appunto dal nostro Biafra: Kill the Poor, Drag Me, I Kill Children, Viva Las Vegas sono quelli più famosi, ma ce ne sono un paio che davvero sono diventati capolavori insuperati del punk: California, Uber Alles e Holiday in Cambodia. Naturalmente volevo farvi ascoltare qualcosa di meno famoso, ma davanti a due brani così non ce l'ho fatta, e allora ci andiamo ad ascoltare entrambi. Perdonatemi se sono brani che sicuramente conoscerete tutti e tutte a memoria. Buon ascolto.

E vado a sfumare questa Holiday in Cambodia dei The Kennedys, perché sono già le 20 e 11 minuti, il tempo stringe, vorrei parlarvi ancora di tantissimi altri gruppi. Uno di questi sono i Saccharine Trust, altra band giro hardcore californiano, loro sono di San Pedro, distretto portuale appunto di Los Angeles, un po' un'anomalia nell'hardcore, un hardcore imbastardito con la complessità del progresso, ma sempre con la tensione anarcoide tipica, oltre una buona dose di friggezza e improvvisazione, rispetto, nonostante i riferimenti musicali appunto sembrano un pochino più ricercati e colti, in realtà loro arrivano, almeno i due fondatori, Joe Baiza e Jacques Milhouse Brewer, arrivano da una storia di migrati proletari, appunto, che si arrabattano per racimolare qualche soldo. Ci andiamo ad ascoltare Lot Seed dal loro primo album. Qua siamo già nel 1984, Saccharine Trust, Lot Seed.

E tantissimi sono i brani che vorrei farvi ascoltare. Avevo pensato anche ai T.S. Hohel o True Sounds of Liberty, ma il tempo stringe, semmai andateveli a cercare, meritano, perché invece un altro gruppo voglio assolutamente farvelo ascoltare. Loro sono i Suicidal Tendencies. Siamo già nel 1983 quando incidono il loro primo lavoro, e in quell'ambiente, come dicevo prima, tutto va molto veloce, per cui un anno vuole dire davvero tanto. Infatti loro, rispetto agli altri gruppi, sono molto molto più avanti, addirittura vengono assimilati al metal, che secondo me non ci sta più di tanto, o meglio, qualche assolo forse sì, ma non più di tanto. Rimane il fatto che l'ambiente che loro frequentavano e i testi pure delle loro canzoni sicuramente sono più che altro giro hardcore, un hardcore magari più evoluto e anche registrato decisamente in modo più professionale, ma comunque sia quello il giro. I loro testi molto politicizzati e diretti. Vi volevo leggere un esempio di testo, un pezzetto del pezzo Two Sides Politics, questo che recita così: non sono contro la società e la società a essere contro di me, non sono contro la religione e la religione a essere contro di me, non sono contro nulla, voglio solo essere libero. Stato fascista, niente libertà, a meno che tu non ti sappia controllare, esprimiti e perderai la libertà, sei un elemento indesiderato, dritto in prigione. Nonostante il mio computer continui a impazzire, allora andiamoci proprio ad ascoltare Two Sides Politics dei Suicidal Tendencies e poi Fascist Pig.

E questi appunto erano i Suicidal Tendencies, siamo arrivati decisamente verso il termine della puntata, di questa puntata dedicata all'hardcore californiano anni 80, sicuramente chi un pochino ne macina, un pochino ne sa di questo avrà pensato vabbè, ma questi sono soltanto i gruppi più noti, quelli più famosi, sono d'accordo, è stata una scelta quelli di appunto di farvi ascoltare quelli più famosi, ma ricordando che si trovano davvero tantissimi altri gruppi che suonavano in luoghi improvvisati, che non hanno lasciato magari più di tante registrazioni se non nessuna, però come dicevo a inizio puntata, dopo l'hardcore californiano vorrei spostarmi un pochino. Stiamo parlando di non lo so quanto, circa un migliaio di chilometri verso il Texas, con due gruppi. Il primo sono gli MDC, o noti anche come Millions of Dead Cops, milioni di sbirri morti. L'acronimo MDC, tra l'altro, non ha solo questo significato, lo stesso gruppo gli darà tantissimi altri significati, ve ne nomino alcuni: Multi Death Corporation, corporazioni di morti multiple; Millions of Dead Children, milioni di bambini morti; More Dead Cops, più sbirri morti; Millions of Damned Christians, milioni di cristiani dannati; Metal Devil Cox, metalliche cole demoniache, è riferito all'uscita della Coca-Cola in lattina; Missile Destroyed Civilization, civilizzazione distrutta da un missile. Questi appunto sono i tanti nomi dei di quelli noti principalmente come Million of Dead Cops, e adesso ve ne farò ascoltare due brani. Il primo è John Wayne Was a Nazi, chiaro il titolo, John Wayne era un nazi. Il secondo I Remember, e poi direttamente senza altre parole vi farò ascoltare tre brani dei texani, anch'essi sempre del Texas, DRI, Dirty Rotten Imbecillen, velocissimi, precisissimi, un gruppo incredibile. E insomma, niente, nient'altro, vi faccio ascoltare quindi questi cinque brani, i primi dei Million of Dead Cops e poi i DRI, e poi ci risentiamo per i saluti.

E ci siamo ascoltati appunto prima gli Million of Dead Cops e poi i D-Rai, e con questo sono le 20:28, vado a concludere questa puntata dedicata ai primi storici gruppi dell'hardcore, in particolare puntata che è stata tutta concentrata sull'hardcore californiano, a parte gli ultimi due gruppi che erano del Texas. Intanto ci stiamo ascoltando gli Angry Samoans. Mi auguro che sia stata di vostro gradimento questa puntata musicale tipicamente estiva che Metix Flow ogni tanto, appunto d'estate soprattutto, dedica solo a temi musicali, lasciando da parte un po' gli approfondimenti. Comunque sia, intanto la musica ancora va avanti un poco, questi sono gli Agent

Per quanto riguarda me, vi saluto, ci si sente venerdì prossimo. Non so ancora di cosa parleremo, ma sarà una sorpresa. In realtà qualche idea ce l'abbiamo. Torneranno anche gli altri due miei soci di avventure blackoutiane, che ne approfitto per salutare. Ciao ciao, alla prossima venerdì. Buon, restate incollati alle libere frequenze di Radio Blackout.

0: dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, il tempo e Radio Blackout.
1: It's your turn. Returning back. Take the time from my hands. Hold your face with me.
0: 105 e 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
0: Multitox.
2: Birra.
3: Sei vantaggiato.

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, X e Sicala. A seguire DJ Set. Marco H, Sasso, N-Reset, Dave, Danger Sound. Vestiti come nei 2000, porta da bere che il bar è Bella Vita.
0: Il tutto al Mezcal Squat, parco della Certosa Reale, con legno.

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

0: Mario Balli per Storimi.
1: Multitox.
2: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiai un po'. Insomma, biscotti.
3: Attenzione, Adam

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati
1: che con la loro proposta qui ed ora

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcalsquat.net.

e anche se sembrava che andassero due tracce assieme, non era così. Era proprio fatta così. Manca poco alla mezzanotte. Monster Truck inizia coi saluti. Alla settimana prossima. Vi aspetta la bobina.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'Italia.

duplicate.

to lose. And that's when he's really dangerous.

going on?

0: Skull Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch, RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop,